0: Grazie ad Alessandra Prea, grazie alla nostra redazione, come sempre puntuali, ci ha informati su quanto accade in Italia e nel mondo. Da questo momento fino alle 9 c'è il Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss. Io sono Pippo Pelo, lei è?
1: Io sono Adriana Petru, buongiorno. Pica in
0: lei
1: regia,
0: è?
1: Anna Chiara Mansino.
0: Lui è?
1: E nella regia video abbiamo, ai noi, Giuseppe D'Amelia.
0: Non ho il piacere di conoscerli, ma li apprezzo. Così.
1: Ah sì?
0: Sì, sì,
1: li
0: sì,
1: conoscerai
0: sì.
1: Tra un po', perché secondo me trascorrerai un po' di tempo insieme a loro.
0: Ma
1: dai
0: sì.
1: Che si parte, buongiorno.

0: Allora, Pippo, possiamo dire buon ottobre,
1: buon autunno
0: a tutti voi?
1: È vero.
0: Hai già assistito al foliage?
1: Sì, bellissimo foliage.
0: Ancora non c'è? Dove ce l'hai il foliage?
1: Ce l'ho a casa.
0: Ah, è un foliage privato?
1: Sul pianerottolo, la pianta che stavo curando sul pianerottolo.
0: Che stavi allevando, crescendo?
1: Crescendo ha perso delle foglie.
0: Ah, di già?
1: Stamattina ce n'erano un paio a terra.
0: Guarda, i miei alberi sono ancora tutti integri, quindi ancora non hanno perso
1: foglioline. Quindi ha delle foglie che sono striate in questo momento e altre che sono proprio gialle e sono cadute.
0: Vedi?
1: Quindi già autunno questo, sul mio pianerottolo.
0: Allora, questo però è uno dei periodi più belli, quasi paragonabili all'estate, in quanto alla primavera, in quanto a colori. Quindi
1: anche
0: buon primo ottobre a tutti voi.
1: Personale,
0: sì?
1: Ha una parte che è diventata giallina.
0: Ah, ok, ok.
1: Sì.
2: Che scena.
0: È diventata secca e gialla.
1: Sì, che è gialla, che presto cadrà, a breve cadrà.
0: Allora, Pippo, a che età sei andato via di casa tu? Hai lasciato la casa, il nido familiare.
1: Ah, oltre 40 anni, penso 43 anni.
0: Ed eri rimasto l'unico a vivere a casa con tua madre?
1: Sì, l'unico.
0: Sì. Non c'era anche Maurizio?
1: No, Maurizio già.
0: Ah, l'unico, vedi?
1: No.
0: Allora, vi diciamo questo perché i giovani lasciano sempre meno e sempre più tardi la casa dei genitori. Rispetto ad altre parti, insomma, d'Europa. Teniamo in considerazione soltanto l'Europa, in Italia si fa tardi ad andare via di casa. Ovviamente le ragioni sono logiche.
1: Sono svariate anche.
0: Sono anche quelle che immaginate.
1: Logiche, ma in realtà sono svariate. Tanti restano a casa perché vogliono restare a casa, stanno bene a casa.
0: Allora, diciamo,
1: ieri parlavo
0: che
1: con Giovanni Imperatore, che lavora qua in radio, che lui ha scelto di andare a vivere da solo, da poco. E i genitori l'hanno presa un po' male, mi diceva. E lui a volte dice: mi chiedo chi me lo fa fare, perché avere una casa adesso mi sta costando tantissimo.
0: Una casa da gestire,
1: sono
0: costa.
1: Molto contento. Però diceva: prima avevo tutto preparato: cibo, panni. Adesso devo fare tutto io.
0: Secondo gli ultimi dati Eurostat nell'Unione Europea, i giovani lasciano la casa dei genitori mediamente intorno ai 26 anni. In Italia invece bisogna aspettare a 30 o 31 anni.
1: Quanti anni ha Giovanni?
0: 24-25.
1: Ah,
0: 28?
1: Non se n'è andato proprio prestissimo di casa.
0: Però per noi è presto.
1: Sì, il problema è che è presto che i genitori italiani, almeno quelli del sud, non accettano l'idea che un figlio vada a vivere fuori da solo. Se va a sposarsi.
0: Se si sistema, perché qui si dice:
1: si sistema
0: significa se c'ha moglie o marito.
1: Mia madre mi diceva: ma perché devi vivere nella tua casa? Tu da solo là, io da sola qua, viviamo insieme,
0: però
1: non è meglio.
0: È un discorso che da madre potrei anche iniziare a comprendere. Allora, a che età avete lasciato la casa dei vostri genitori e per quale motivo? Cioè, perché vi dovevate sposare, perché siete andati a convivere, perché siete andati a studiare fuori, perché avete deciso di vivere da soli? Quindi parliamo sia con i genitori e sia con i figli. Cioè, se sei ancora 26-27enne, vivi con i tuoi, oppure sei andato già a vivere da solo?
1: Oppure semplicemente a quanti anni ve ne siete andati via di casa e perché? Perché poi c'è un motivo, così capiamo anche i motivi per cui i figli se ne vanno, soprattutto se non ve ne siete andati ancora di casa.
0: Per quale
1: motivo? Figli, o se i vostri figli non se ne sono ancora andati, perché non hanno soldi, non hanno la possibilità.
0: Allora, sappiamo che il primo motivo è quello economico. Quindi i giovani

0: Mambo number 5, Adriana non c'è, c'è
1: no,
0: Jessica.
1: C'era, io l'ho sentito.
0: Ma
1: Adriana.
0: Quando mai? Ma che è Adriana? C'è Jessica, c'è Monica, c'è Sandra,
2: c'è Eric, Angela, Rita.
0: Erika pure, eh?
2: C'è anche
1: sì.
0: A little bit of America on my side. Jessica.
1: Adriana.
2: Mary.
0: Ma quale Adriana?
1: Adriana l'ho sentito io.
0: Ma quando mai?
1: È vero?
0: Angela, c'è Angela.
1: Sì, c'è pure Angela.
0: Angela.
1: Sì, sì, Angela.
0: Allora abbiamo al telefono, chi abbiamo?
1: Denise.
0: Denise, da Reggio Emilia. Ciao Denise, buongiorno.
1: Denise, ci sei?
3: Sì, sì, ci sono.
1: Ok, ciao, okay, Denise. Buongiorno.
0: Quanti tatuaggi hai, Denise?
3: Ne ho 6.
0: Ne hai 6? Sei mai stata pentita di qualcuno di questi?
3: No, no, no, assolutamente li ho fatti sempre perché era un desiderio, diciamo.
1: Ma come mai 6 e non 7 o 5 o 6 e non 5?
3: Lo so, perché uno l'avevo fatti due due li ho fatti insieme, sono cose che mi sono capitate, ma ne ho un altro in progetto. Quindi...
1: allora ce n'è un altro in cantiere.
0: Allora, ricordo che tra l'altro Pica si è fatto tatuare in un posto ben preciso la scritta Sonto, sperando che crescendo diventasse San Benedetto del Tronto. Invece rimane sempre Sonto, sempre.
1: O sea, sempre.
0: Non è mai cambiato, non è mai diventato
1: non
0: San Benedetto del Tronto.
1: Non si estende mai la scritta, no, non riusciamo mai a leggerla. Va bene, allora Denise, scusami, ma non ti sei mai pentita di nessun tatuaggio, ne hai addirittura un altro in progetto, ma qualcuno si è sbiadito, cioè perché è passato un po' di tempo?
3: Sì, sì, uno infatti è quello di cui, cioè non che mi pento, però che mi
1: vorresti aggiustarlo.
3: Per come l'ho fatto. Sì, perché l'ho fatto sull'avambraccio nel 2016.
1: Ok.
0: Senti.
3: Però è una scritta di una canzone, ma allora non c'era il font che usavi adesso, un po' bello chiaro, era il
0: Positivo
3: stretto e quindi non si capisce più niente.
0: Non si capisce niente.
1: Ok.
0: Senti, tu il primo tatuaggio hai detto che l'hai fatto a quanti anni?
3: E avevo 20 anni.
0: Hai dovuto dar conto a qualcuno o niente? Cioè tranquilla, sei andata, è uscita?
3: Ma no, ma avevo un po' il, vabbè, il mio, cioè attuale marito era amorosi, lui aveva un po' borbottato, però poi
0: lui borbottava, poi era contro i tatuaggi.
3: Sì, ma è un po' quella mentalità, un
0: quella
3: po'
0: mentalità
3: così,
0: un po' così, esattamente. Però poi niente, l'hai fatti a posto.
3: Però, sì, sì, certo.
1: Scusa Denise, tu hai figli?
3: Sì, due.
1: Loro sono tatuati? Ti piacerebbe l'idea che si tatuassero?
3: No, sono piccoli, hanno 12 e 9 anni, però sì, no, nella vita più avanti, quando saranno grandi, sì, mi piacerebbe.
0: Ti piacerebbe?
1: Comunque. Cioè, non vorrei essere antica, cioè, un figlio della mia età, cioè quasi della mia stessa età, di mio figlio.
0: Cioè, tu hai 11
1: anni, però lui già mi dice, mamma, vorrei fare un tatuaggio.
0: E a te fa
1: e
0: male
1: a me questa,
0: questa
1: idea non fa piacere, non mi piace. Non vorrei che si imbrattasse il corpo.
3: Ma no, no, lei ancora non lo dice. Ogni tanto
1: dice,
3: ma vorrei, però ancora un po' molto indecisa. Quindi andando vedendo. Il papà è gelosissimo, quindi lei dice assolutamente no, te lo faccio in fronte.
1: Sì, quello che dicevano anche a noi.
0: Orecchino e tatuaggio, ancora tabù. Ancora tabù.
1: È vero,
0: piercing, orecchino e tatuaggio, tabù ancora. In tanti, anzi, vorrei sentire qualche papà o qualche mamma che non è d'accordo che il figlio, o comunque l'ha presa molto male quando il figlio o la figlia sono tornati a casa tatuati o col piercing o con l'orecchino.

0: Dai, infatti. Vabbè, Denise, ti salutiamo, grazie per aver parlato con noi e ascoltaci sempre, chi schissa te.
1: Ma certo, da sempre, grazie mille ragazzi, buona giornata.
2: Ciao, ciao. Ciao, baci, ciao, ciao, ciao. Milano, c'è Marco, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, Marco, stai andando a fare un tatuaggio adesso?
3: Sì, esattamente, sì. Sto andando a Monza a fare un tatuaggio.
2: Un tatuaggio.
0: Un altro tatuaggio, che è il numero...
3: Sì. Non c'è un numero, praticamente ho tutta la spalla e una mezza manica sulla sinistra, adesso sto facendo, devo andare a fare l'avambraccio sulla destra.
2: L'avambraccio. Senti, tu sei single, figlio, papà, che cosa sei, mamma?
3: Io sono papà di 55 anni
2: ormai. Ok, e c'è qualcuno che non è d'accordo con tutti questi tatuaggi o sono apprezzatissimi in famiglia?
3: No, sono tutti abbastanza apprezzati, anche mio figlio che ormai ha 20 anni, ha un tatuaggio anche lui sull'avambraccio.
2: Ok.
0: E a te fa piacere, cioè non hai battuto ciglio, ti faceva piacere che lo facesse? Tu da tatuato,
3: capito,
0: dico.
3: Scusa.
0: Da tatuato hai apprezzato che tuo figlio abbia fatto un tatuaggio o non ti faceva proprio piacere?
3: Sì, no, ho apprezzato. L'importante
0: apprezzato.
3: È che li faccia con cognizione, insomma, che vogliano dire qualcosa. Che siano dei tatuaggi fatti bene.
2: Senti, il tatuaggio a cui sei più legato? Tu? Quello che a cui tieni particolarmente?
3: Penso quello che farò stamattina, perché in onore a mia mamma e mio papà, perché mio papà non esiste più, mia mamma è in ospedale, diciamo, e quindi è in omaggio a loro.
2: In omaggio a loro cosa farai?
0: Ok.
3: È praticamente il simbolo dell'infinito con le loro firme prese proprio dalla carta d'identità.
2: Bello.
3: Poi il tatuaggio si sviluppa, perché sarà sicuramente un Maori.
2: Dove lo fai? Hai detto
3: sull'avambraccio.
2: Sull'avambraccio. Va bene.
0: Va bene, Marco, in bocca al lupo, ti abbracciamo forte.
3: Grazie.
0: E chissà te.
3: Grazie mille.
2: Grazie Marco, ciao, ascoltaci
0: ciao.
2: Sempre.
3: Ciao, ciao,
2: ciao.
3: Buona giornata.
2: Grazie, buona giornata a te.
4: Ciao, sono Dario da Palermo, io ho già 2 tatuaggi, uno inerente al mio lavoro, faccio il parrucchiere. E un altro è il volto di un leone. E vorrei fare un terzo dedicato al mio viaggio a New York, come un gran bel ricordo di un gran bel viaggio, e vorrei tatuarmi New York sulla mia pelle.
2: Adriana, se dovessi fare un tatuaggio oggi, insomma, che avesse un significato importante per la tua vita, per tutti i tuoi anni, da quando sei nata ad oggi, che cosa tatueresti?
0: Beh, non lo so.
2: Non ce l'hai
0: no,
2: un'idea?
0: No, perché non sono più proiettata verso il tatuaggio, quindi non saprei cosa dirti.
2: Secondo me tuo figlio tatueresti.
0: Beh, sì, una A.
2: Una A di Alessandro.
0: Una A, che è la A di amore di Alessandro, e anche la mia iniziale, e anche quella del mio papà. Abbiamo tutti
2: il nome
0: con la A.
2: Stavo interrogando nel mio caso. Non
0: sì,
2: lo so.
0: La A sicuramente mi viene in mente così, visto che
2: io forse ho un microfonino piccolo della radio.
0: Piccolo?
2: L'amore della mia vita è stata la radio.
0: Sì, è vero.
2: Quindi
0: a cui
2: forse...
0: hai dedicato
2: una
0: parte
2: piccola
0: della tua
2: radio
0: vita.
2: O un piccolo microfonino. Se dovessi proprio fare. Ho delle cuffie.
0: Ho delle
2: anche.
0: Cuffie.
2: Anche delle cuffie.
0: Dai, facciamolo, Pippo. Ma sai dove le mai?
2: Che vole... c'entra?
0: Allora, lui ha detto questa cosa e l'ha detta seriamente. Quindi,
2: certo.
0: Massimo rispetto per quello che tu hai detto. Ma io ho immaginato il microfonino, la cuffietta, la radiolina. Indovina dove?
2: Dove mi...
0: Sulla chiappa sinistra.
2: Veramente?
0: Non so perché. Non so perché.
2: Che problemi hai con la mia chiappa sinistra?
0: Sul gluteo.
2: Sul gluteo?
0: Su una porzioncina di gluteo.
2: Ma non fa male sul gluteo?
0: Ma no, non fa male sul gluteo. No,
2: non,
0: non credo.
2: Andiamo
5: naturalmente
2: avanti.
5: Pippo, io scelgo sempre il tuo seppiolone.
6: Il Pupino Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.

Chi schissa te, che non importa cosa dice la gente. Lavorare con il fuoco ti piace e sei felice della scelta che hai fatto. Chi schissa te, che sei volato dall'altra parte del mondo solo per immergerti e nuotare con incredibili leoni di mare. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: anche tra l'altro facendo un tour mondiale di successo straordinario in questo momento negli Stati Uniti, arriverà in Italia nel luglio 2027 agli High Days di Milano.
1: Sarà
0: in concerto probabilmente allo stadio o al
1: lui in pochissimo tempo da cantante emergente è diventato subito una superstar mondiale. Va
0: ma
1: bene,
0: ci avevamo visto lungo anche noi, capito subito. Che
1: molto talentuoso, questa voce, questo stile riconoscibilissimo, cioè poi fanno di un cantante anche giovane subito una star. Allora, abbiamo parlato del fatto che in Italia siamo i più tatuati al mondo, ma siamo anche quelli più pentiti al mondo dei tatuaggi.
0: Veramente?
1: Sì, siamo al primo posto tra quelli che si sono pentiti e che magari passano alla rimozione dei tatuaggi.
0: E noi lo stiamo chiedendo agli italiani, avete tatuaggi, siete pentiti, non siete pentiti? Voi ci state rispondendo in massa al 347-490-0042. Hanno scritto anche tanti genitori che hanno litigato con i figli o di figli che hanno litigato con i genitori. Abbiamo però Sabrina da Roma. Ciao Sabrina!
2: Ciao Sabina.
0: Sì, avevo letto prima bene, poi ho sbagliato.
2: Dai,
1: allora, Sabina, tua figlia dopo i 18 ha fatto il tatuaggio?
2: Sì, lei ha fatto il tatuaggio dopo i 18 anni, come diciamo, perché noi eravamo d'accordo così con lei, però quando faceva la terza media, sì, quindi aveva 13 anni all'incirca. Sono tornata un giorno a casa e lei vedo che aveva, diciamo, era andata da mio padre a chiedergli un piccolo ago, non so, ecco, qualcosa a mio padre. Allora io vado su perché non capivo cosa stesse facendo, vado su e vedo che ha del naso un ago lunghissimo.
0: No.
2: Un ago praticamente, probabilmente lei aveva attaccato a questo lunghissimo ago, tipo un bastone di ferro, aveva attaccato questo ago e quindi mettendo del ghiaccio aveva iniziato a farsi il buco al naso.
0: Cioè rischiando di prendere anche un'infezione clamorosa.
1: Posso fare una confessione?
0: Sì.
1: È una cosa che ho fatto anch'io con le mie amiche. Di provare a fare il piercing al naso da sole. Non fatelo
0: adesso,
1: mai.
0: Ce l'ha sul capezzolo.
1: No, poi sono andata a farlo per davvero e per non so quante settimane evitavo mio padre perché mi disse che mi avrebbe tagliato il naso.
0: Ah, veramente?
1: Sì. Però poi l'ho avuto il piercing al naso e vabbè, non so se tua figlia l'ha fatto poi alla fine.
2: No, lei è riuscita a farlo, messo l'orecchino, però siccome non
0: è stata ricoverata in ospedale subito.
1: Vedi, poi non sai mai cosa fare, come comportarti, perché glielo proibisci
0: e
1: loro...
0: Ma non sai dove ricoverare, se in malattie infettive o in psichiatria.
1: Una
0: che si fa un buco nel naso, cioè con tutto l'affetto.
1: Sì, col ghiaccio, vabbè, dai. Poi alla fine ha mollato la presa, non è andato a farlo per davvero? No,
2: alla fine non è andato a farlo per davvero. Ha lasciato quello che ha fatto lei per un po' di tempo, ma siccome non è avvenuto perfettamente, ovviamente l'ha tolto.
0: Quanti anni ha adesso tua figlia, Sabina?
2: Adesso il 17 ottobre ne farà 20.
0: A 20 anni è ancora convinta di queste cose o un po', diciamo, pentita di averlo fatto?
2: No, adesso è un po' pentita ovviamente di quello che ha fatto.
0: Vedi.
2: Anche perché noi come genitori non siamo, cioè mio marito ha tatuaggi, lei ha un tatuaggio, io non ne ho, però non siamo di... Io feci l'orecchino al naso, per esempio, a Londra, quando avevo 19 anni, ora ne ho 55.
0: Il papà di Adriana, per esempio, ha l'anello al naso, ma perché è un primate, non è, diciamo...
1: Ah, vabbè. sai che i primi anelli al naso io da chi li ho visti, a chi mi ispiravo?
0: Le tribù
1: Adelisa, no? Adelisa, la Elisa. Cantante Elisa Toffoli, sì, proprio a lei.
0: Vedi che a volte i cantanti devono essere d'esempio.
1: Sì,
2: anche è vero, tante poi... volte ci ispiriamo anche a loro,
1: Sabina,
0: una volta un cantante famosissimo ho chiesto di rimuovere una foto, gli ho mandato un messaggio privato, gli ho detto, ci conosciamo, gli ho detto rimuovi quella foto, perché aveva una foto che secondo me era di cattivissimo esempio per i ragazzi che lo seguono.
1: Lui l'ha rimossa
0: e mi ha ringraziato tantissimo.
1: Ah, vedi.
0: Ho preso coraggio, ho detto io gli scrivo, vediamo. E lui l'ha rimossa. Poi dopo vi spiego. Vai.
1: Va bene. Sabina, ti è rimasto il buco? A me sì, a distanza di tanto tempo c'ho ancora sto buchino nel naso.
2: Sì, sì, sì.
1: Ma come
2: sì,
1: mai?
2: Perché vabbè, è come una cicatrice, penso.
1: Infatti, infatti.
2: Giusto.
1: Va bene. Sì. Allora, va grazie bene per aver parlato con noi, cara Sabina. Bene, ascoltaci sempre, va bene?
2: Certo, tutti i giorni. Tutti la mattina giorni, quando vado in ufficio e quando ritorno vi ascolto sempre.
0: Sei su Radio Kiss Kiss, questo è molto bello. Noi del Pippo Pelo Show ti ringraziamo tantissimo, va bene?
2: Grazie.
0: Grazie mille.
1: Kiss Kiss a te, ciao, ciao.
0: Ciao Sabina, ciao, grazie, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Melina da Napoli.
0: Melina.
3: Io ho più di 10 tatuaggi e sono in procinto di farne un altro.
0: Lei va a perdere del tempo. Ma della Melina. Andiamo avanti.
1: Mi sono pure bella.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Sono buongiorno Margherita, chiamo da Salerno.
0: Ciao Margherita.
4: Io non ho nessun tatuaggio, non riesco proprio ad immaginarmelo. E poi lo trovo doloroso, piango per togliermi le sopracciglia. Quindi immaginiamoci per un tatuaggio.
0: Vedi?
1: Ok, ok.
0: Ok, poi
1: sentiamo.
5: Buongiorno Pippo e Adriana.
0: Buongiorno.
5: Sono Enzo da Napoli.
0: Ciao Enzo.
5: Io ho un solo tatuaggio, ne sono fiero.
0: È fiero.
5: E me ne sono pentito di averlo fatto. L'ho fatto in tarda età, a circa 50 anni, ma si è leggermente sbiadito, ma lo farò riprendere.
1: Lo farai riprendere.
0: Bene, bene, grazie.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Kiss a tutti, nessun tatuaggio e onestamente mi piacciono proprio poco. Luciano da Alessandria.
0: Luciano da Alessandria.
1: Ciao,
0: non ha tatuaggi.
1: Kiss, kiss a te.
0: Come
1: okay
0: me, zero
7: buongiorno
0: tatuaggi.
7: Radio Kiss Kiss. Io ho due tatuaggi e penso di farmi il terzo. Però
0: bene,
7: sono tutti che hanno un significato. Uno è per mia figlia e uno è per mia sorella.
0: Okay.
7: Quindi non mi stanco di vederli.
0: Non ti stanchi di vederli.
1: Beh, i tatuaggi poi appartengono proprio...
0: Ma si dice
1: proprio...
0: che in genere non andrebbero messi a vista perché sennò ti stanca. No? Cioè tipo farli dietro
1: io non credo non lo so.
0: Tu non lo vedi il tuo, perciò forse non sei mai stancata.
1: No, no, mi sono stancata lo stesso.
0: Ma pure se non lo vedi?
1: Pure se non lo vedo.
0: Ma per come sei vanitosa stare davanti allo specchio ogni giorno.
1: Ciao, no, prima sì,
8: Adriana.
1: Sì, sì, lo facevo.
8: Sì, ho un tatuaggio sul polso sinistro. L'ho fatto 16 anni fa, però adesso vorrei rimuoverlo. Il problema è che non ho idea di dove si possa andare a rimuovere. E niente, con la testa di adesso forse non lo rifarei più.
0: Vedi?
1: Ok, dove puoi andare a rimuoverlo? Basta che vai in internet e ci sono dei centri specializzati, mi raccomando, che si occupano proprio della rimozione con dei macchinari laser.
9: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.

0: pezzo che campiona Coolio, Gangsta Paradise, che campionava a sua volta Stevie Wonder. Sono primi in classifica in quasi tutte le charts, quindi complimenti a loro due. Marrakesh e Guè, si continua a parlare di tatuaggi.
1: Loro ce li hanno i tatuaggi, voglia.
0: Loro sono pieni di tatuaggi.
1: Sono pieni pieni proprio.
0: Sì, sì.
1: Noi sentiamo i messaggi degli ascoltatori italiani a proposito: tatuaggio sì, tatuaggio no, pentimento sì, pentimento no, figli sì, figli no. Prego, pica. Abbiamo tanti amici che stanno inviando WhatsApp audio al 347-490-0042. Sono le 8.42, c'è il Pippo per lo show.
2: Buongiorno,
1: prego.
2: Adriana. Buongiorno, Pippo.
0: Buongiorno.
2: Gian Paolo di Strangola Galli. Mi piacerebbe avere un tatuaggio.
0: Mi piacerebbe, ok.
2: Un teschio messicano con delle rose. Bene, un cappello da chef.
1: Bello, poi con questa voce un po' macabra, il teschio messicano è perfetto.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Sono Nico da Santeramo in Colle. Io vorrei tantissimo tatuarmi.
0: Anche tu?
3: La foto di Pippo e Adriana insieme.
1: Grande, ma ce l'abbiamo.
3: Come simbolo del Pippo per lo show, perché mi fa stare bene da tanti anni.
0: Dai.
3: Però peccato che ho tanta paura del dolore del tatuaggio.
1: Grande.
0: Solo del
1: Adriana,
0: dolore,
1: abbiamo
0: non
1: già
0: del
1: chi l'ha fatto, Ti ricordi, no? Abbiamo un ascoltatore che l'ha fatto.
0: Le nostre facce?
1: Sì, sì, si è tatuato la nostra foto. Sul collo, non ti ricordi?
0: No?
1: Sì, c'è un ascoltatore che ha mandato.
0: Ma i nostri volti?
1: Sì, sì, i nostri volti. L'hai dimenticato?
0: Non l'ho mai saputo.
1: O forse tu non l'hai mai visto.
0: Non l'ho mai appresa questa notizia.
1: L'ha mandato a me
0: adesso.
1: Sui social.
0: Me la manda,
1: sì, sì,
4: ciao,
1: sì.
0: Pippo.
4: Ciao, Adriana. Io di tatuaggi ne ho ben 8, però sono tutti abbastanza piccoli e la maggior parte in zone nascoste del corpo. Quelle a cui sono più legata sono un diamante sulla spalla in onore di mia figlia e una scritta in giapponese sulla schiena. C'è scritto Shikata Ganai, che altro non vuol dire che doveva andare così.
1: Comunque ricordo dell'ascoltatore che ha tatuato il marchio di Radio Kiss Kiss.
0: Sì, quello
1: un altro ascoltatore che si è scritto pelo e contro Pippo pelo show sul braccio.
0: Ok.
1: E un altro ascoltatore che ha tatuato la nostra foto, l'immagine nostra, mia e tua, sulla schiena.
0: Quella voglio vederla.
1: Ma credo di averla messo nel gruppo nostro tempo fa e ho litigato con voi perché vi avevo detto: voi non guardate i messaggi, non rispondete ai messaggi. Sì, sì,
0: ah,
1: sì.
0: Ah, ok.
1: Vai.
5: Ciao.
0: Andiamo
5: Luca
0: a ricontrollare.
5: Tamonza. 5 tatuaggi, pentito nulla, e ho 60 anni. Ne vorrei fare altri, sì.
0: Ok, ok. Vedi. Grazie, sentiamo ancora.
6: Ciao ragazzi, ho 3 figli. Una di 26,
0: sì.
6: 19 e 17. Okay. Per il momento sono riuscito a trattenerli per il fatto che, vi dico sempre, che si distinguono il fatto che non hanno tatuaggi.
1: Che non hanno
6: perciò,
1: tatuaggi.
6: Ragazzi, al giorno d'oggi dovete andare contro tendenza. Chi è pieno di tatuaggi è noioso, chi è pulito si distingue.
1: Grazie, io mi distingo, non ne ho manco uno.
0: Guarda, uno
1: e sono l'unico qui a non averne nemmeno uno.
0: Anche una
1: l'unico
0: Chiara
1: in assoluto. Anna Chiara, è vero, non abbiamo
0: ti toglie il primato.
1: No, no, Anna Chiara è Dio. Anna Chiara, fatti un tatuaggio, voglio essere unico, per favore.
0: Voglio essere unico. Così al volo mi viene in mente tra tutti i calciatori, perché anche
1: io
0: loro sono
1: anche
0: super
1: l'unico
0: tatuati.
1: Calciatore a non avere tatuaggi.
0: Esatto.
1: Lì posso dire di essere l'unico calciatore.
0: Di calci non con la palla, ma di calci nel deretano. Ronaldo, mi viene in mente Ronaldo.
1: Ronaldo
0: con quella
1: non ne
0: fisicata
1: ha.
0: E non ha mai fatto un tatuaggio,
1: certo,
0: mai.
1: Che, ma mica è fesso che se la va a coprire.
0: Per il resto sono tutti tatuati. Poi,
7: ciao ragazzi, Mauri da Brescia. Il mio primo tatuaggio l'ho fatto a 30 anni, mia figlia ne ha 19. Ne ha fatto uno con una frase di una canzone di Joliet. E tutto tranquillo.
1: Tutto tranquillo, niente,
0: okay,
1: contento
0: okay.
1: Lui del figlio che
0: però
1: ha fatto il tatuaggio.
0: Esatto, resta tranquillo, non gli dispiace.
8: Ciao a tutti, sono Cristina da Legnano. Io ne ho 3 piccoli, fatti quando ormai ero già grande, 50 anni. Mi piacciono e prossimamente ne farò un altro, sempre piccolo.
1: Ne farà un altro sempre piccolo.
0: Quindi nessun pentimento, anzi voglia di aggiungerne
1: felice,
0: ancora.
1: Felice, mi sembra più che pentita. Bene. Molto felice.
9: Ciao Radio Kiss Kiss. Allora io ho 8 tatuaggi.
1: 8?
9: Non grandi, abbastanza piccoli. Tante sono scritte, anzi quasi tutte. Ma ne farò un altro l'anno prossimo quando mio figlio diventerà maggiorenne, perché vogliamo farlo uguale. E ne farò altri perché mi piacciono tantissimi, anzi perché ho quasi 50 anni, altrimenti volevo fare tutte le braccia, a me piacciono tanto, se fatti secondo me bene, e non diventano volgari, non suonano con gli abiti eleganti, dipende come li fai. Secondo me mio marito ha le braccia abbastanza piene, uno grande sulla schiena. Belli, a me piacciono tantissimo.
1: Per me una ti donna piacciono. Molto elegante per una gran sera, braccio tatuato, no.
0: Dai, però Lucilla, la nostra collega amica, è completamente tatuata.
1: Sì, ce li ha. E credo che, diciamo, ognuno poi è libero di fare quello che vuole. Però per me, diciamo, vedere una donna molto elegante significa
0: con
1: vederla
0: tatuaggi.
1: Col braccio
0: anche
1: pulito.
0: Anche Angelina Jolie, non ricordo precisamente il numero, ma è piena di tatuaggi ovunque, sulle braccia, sulla
1: poi
0: schiena.
1: Ognuno ha i suoi
0: gusti, ha deciso anche lei di passare un po' alla rimozione dei tatuaggi.
1: È vero, tant'è che alcune li coprono, no?
0: Li coprono,
1: vedi
0: soprattutto.
1: Vedi queste braccia pulitissime, in realtà sono truccate.
0: Li coprono in occasioni speciali e nel caso della Jolie che ho nominato prima, quando deve fare qualche film in particolare
1: copre i tatuaggi per forza.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss, io ne ho talmente tanti che ogni volta che ne faccio uno mio suocero, che di solito disapprova i tatuaggi, non se ne accorge neanche.
1: Ah, non se ne accorge più. Certo, ormai ha provato in origine.
11: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano, Alfredo da Monza. Io ne ho 7. Uno fatto recentemente alla nascita della mia seconda figlia e uno sulla caviglia ce l'ho addirittura fatto in Thailandia col metodo col martelletto.
1: Col metodo del martelletto.
0: Posso dire che siete veramente coraggiosi a fare i tatuaggi fuori? Cioè quando siete via per un viaggio.
1: Magari igienicamente non sai come sono messi esattamente.
12: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno Pippo, Adriana, tutto lo staff, sono ciao. Monica da Milano.
1: Lo staff.
12: Io ho 33 farfalle sulla schiena,
1: 33
12: e farfalle sul collo,
1: più una 34.
12: E un serpente sul seno. Sempre più contenta dei miei tatuaggi, mi fa super piacere averli. E niente, non li toglierò mai.
1: Non li taglierò mai.
0: E non sei
1: mai.
0: Neanche. Certo, il serpente sul seno lì è una zona molto visibile, anche a te
1: dietro. Peppino la farfalla ce l'ha qua. Non è tatuata, ma è
0: in
1: come
0: fronte.
1: Se lo fosse.
0: Sì, è come se lo fosse.
13: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Cristina da Varese.
0: Ciao Cristina.
13: Ho 10 tatuaggi, tutti piccolini, fatti in posti che io posso vedere perché mi piace ricordare determinati momenti e determinate persone, perché sono stati fatti in situazioni molto particolari della vita e sono dei ricordi importanti che ne rifarei sicuramente ancora.
1: Arrivate weekend, non è ancora presto per quello, diciamo, vero, reale.
0: Io lo chiamo Abel e non ha tatuaggi lui, eh.

0: con In Your Eyes, canzone del 2020. Quelli che fanno i tatuaggi in faccia, no, devo dire la verità, non mi piacciono.
1: No, anche Post Malone ce li ha, è molto tatuato in viso, ma adesso via.
2: Rispondi e vinci.
0: Attenzione, lo sapete che in questi giorni stiamo celebrando il 50° anniversario di Radio Kiss Kiss, il compleanno di Radio Kiss Kiss, e lo celebriamo con la t-shirt che ricorda appunto questi 50 anni della vostra radio del cuore.
1: Abbiamo creato proprio una maglietta per celebrare questo momento, questo grande compleanno, e ve la regaliamo. Quindi abbiamo scelto di regalarla a chi è rimasto fedele negli anni, ma anche a chi si è aggiunto da poco. Per cui chiamiamo random, totalmente a sorpresa, pescando il vostro numero tra quelli che hanno interagito con noi, dovete rispondere: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, ok?
0: Ok. Vediamo. Attenzione.
1: Non sento squillare.
3: Pronto?
0: Ciao.
1: Come ti chiami?
0: Ci ha fatto entrambi stavolta.
1: Ma sei un cretino, pica.
0: Sì, questa voce non la conoscevo.
4: Pronto?
0: Ciao, buongiorno, come ti chiami?
4: Ciao, sono Vera.
0: Vera, che radio ascolti?
4: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Sì! Brava Vera!
4: Brava, grazie,
0: Vera! Hai vinto la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Di dove sei, Vera?
4: Allora, io sono siciliana ma vivo a Brembate.
0: E quindi ascolti Radio Kiss Kiss da 50 anni, più o meno, sì.
4: Sì, dai.
1: No, di la verità, Vera, non vedi l'ora di indossare la nostra t-shirt?
4: Sì, non ecco. Vedo l'ora, mi farò pubblicità in giro.
0: Bellissima, va bene, brava, grazie Vera.
1: Kiss Kiss a
4: grazie
1: te.
4: Grazie a voi, siete grandi, Kiss Kiss a te.
0: Grazie,
4: kiss a te.
0: Ciao.
2: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
3: Pronto?
2: Rispondi e vinci.
0: Oggi ha giocato con una voce sconosciuta.
1: Ma dove l'hai presa sta voce?
0: Sì, sì. Adesso finirà con...
1: Ci ha fregati
0: che
1: entrambi.
0: La gente dirà pronto e noi non risponderemo.
1: Va bene, dai, è stato bello anche oggi condividere queste nostre due ore insieme. Il viaggio del Pippo Pelo Show, ti piace?
0: Mi piace moltissimo.
1: Vi aspetto domani dalle 7 alle 9.
0: Eh sì, sicuramente. Noi vi lasciamo con gli Imagination, la canzone Just an Illusion. Domani Adriana ci sarà tra le 7 e le 9, come sempre nel Pippo Pelo Show, anche il momento dance.
1: E quindi vi aspettiamo, Kiss Kiss a tutti.
0: A domani, ciao.
3: Pronto?

0: ricordi? Quando ero giovane le letti questa canzone, sì. 1982, Imagination, Just an Illusion, siamo pronti? Questa è l'anteprima mattinieri, vuol dire qualcosa?
1: Siamo pronti?
0: È tutto.
1: Andiamo?
0: Qua. Vabbè, iniziamo. L'ha detto la Letti, ragazzi, si parte.

0: Sono le 5.
1: I'm just trying to tell you how I feel.
2: If my body was a boat, could you steer that sailor?
0: Laliti, buongiorno. Saluto il nostro regista
3: Giuseppe D'Amelia, buongiorno.
0: Buongiorno a voi ragazzi, ci siete, dai, da subito fatevi vivi perché abbiamo un sacco di spazio da dare ai vostri commenti, alle vostre storie, commenti sui fatti d'attualità dai quali partiamo tra poco. Primo pensiero del giorno, anche cioè, nel senso della serie che vi passa per la testa.
3: Certo.
0: Ricordi il numero?
3: Sì, 347 490 0042.
0: Vai, sigla.

animo, animo, a maxelletti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a maxelletti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.

0: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goyan, i mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come inizia questo venerdì? Potete rispondere a questa domanda, vai di vocali con i vostri messaggi che apriamo tra poco. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Hai fatto buon riposo stanotte?
1: Insomma,
0: insomma.
1: Insomma, sempre troppo poche le ore, un'ora e mezza.
0: Si lamenta la ragazza, capito?
2: Però io non sono d'accordo. Però,
0: ognuno ha le sue cose, il suo fuso orario. Insomma, dai, rispondeteci. Partiamo come nostra abitudine, sì, dando un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina. Quali sono i temi d'attualità più discussi? Poi anche su quelli, no? Vi chiediamo un'opinione, il vostro punto di vista stamattina. Ecco, pensate sempre a noi come in questo bar aperto a tutti, immenso, dove ci ritroviamo tra un caffè, facciamo due chiacchiere di cose leggere, ma magari parliamo anche d'attualità. Per esempio, quello che scrive il Corriere della Sera sulla sua prima pagina, si parla di conti, nel senso che facciamo i conti. Le mosse del governo sui conti, la richiesta del via libera all'Unione Europea allo scostamento di bilancio, flessibilità, la lettera di Meloni a von der Leyen prima ancora che arrivasse l'Europa ha messo le mani avanti, niente scostamento, ma dice già l'abbiamo dato, ma la Meloni replica dicendo sì, l'abbiamo dato sulla situazione precedente, ma avete visto che sta succedendo, e soprattutto è come è salita l'inflazione, che è al 4,2%, eravamo praticamente

0: Quindi buon weekend.
1: Aspetta il momento dance.
0: Certo,
1: dai.
0: Tra poco.
2: Aspetta il momento dance.
0: Chissà te, ciao, ciao.
2: Ciao, grazie, ciao, chissà te. Ciao Gianluca, grazie mille. Andiamo sotto la doccia.
3: Le canzoni sotto la doccia. Sotto la doccia.
4: Può darsi che non sappia cosa dico. Ho scelto te una donna per amico.
2: Bella.
4: Ma il mio problema è vivere la vita.
2: Che sia di tutti i giorni. Che sia di tutti i giorni sconosciuta,
0: Sì, che bella. Bella questa canzone. Dal 1978. Andiamo parecchio indietro nel tempo, grazie appunto al nostro ascoltatore che ci dà la possibilità di suonarvela questa mattina.
2: Lucio Battisti con Una donna per amico, da un album che è stato un successo immenso.

0: Radio Kiss Kiss, la prima canzone sotto la doccia, e noi ne sentiamo due al giorno, una alle 7 e una alle 8. Oggi eccezionalmente una, perché c'è il momento dance più tardi, va bene?
1: Quindi preparatevi. Però allora, domanda delle domande: quante volte ti sei innamorato, Pippo?
0: Ah, pensavo quante volte vai in bagno la notte.
1: No.

0: Oh, di notte vai in bagno?
1: A me succede, sì.
0: No, quindi abbiamo prostata, ancora infiammazione? Prostatica?
1: Sì. Ogni tanto. Ma non è necessariamente infiammazione.
0: No.
1: Mi viene da fare la pipì, mi alzo e vado a fare pipì.
0: Non quante è? Volte?
1: Una, due.
0: Ah,
1: dipende.
0: Okay, va bene. E sono una o due
1: pica,
0: le volte?
1: Sono due.
0: Dai, non vogliamo aprire un'altra
1: parentesi.
0: Arriva la
1: mia età pure
0: tu e poi
1: vediamo.
0: Quante volte fate la pipì la notte? Ci sta, magari beve un po' di più. Prende la tisana per rilassarsi, anziché sì. Rilassarsi si fa la notte in bagno.
1: La notte in bagno.
0: Un classico. Vabbè. No, perché vogliamo parlare di quante volte vi siete innamorati nella vita. Abbiamo una ricerca, lo sai, questa cosa mi ha un po' angosciato? Perché nell'arco di tutta la nostra vita potremmo, e non è detto, incontrare l'amore solo due volte.
1: Tu quante volte l'hai incontrato?
0: Un paio di volte. Un paio di volte. Non di più, forse qualche infatuazione pure l'ho avuta. Ma proprio un paio, cioè.
1: L'amore, forse.
0: Quello che ti fa battere il cuore.
1: Forse una volta.
0: L'amore passionale.
1: Una
0: pure.
1: Volta, perché tutto quello che succede dopo il primo amore, che si dice non si scorda mai, in realtà. E proprio perché non si scorda mai il primo amore, il secondo è condizionato dal primo, secondo me. Cioè che tu
0: dipende, è molto
1: pica.
0: Soggettivo.
1: Pica si lancia, diciamo così, a 360 gradi nel secondo, nel terzo, nel quarto, nel quinto amore. Lui si lancia sempre, sì. Come
0: a volte
1: se fosse...
0: il secondo è di gran lunga superiore e migliore
1: può
0: rispetto
1: essere,
0: al primo.
1: Sì. Assolutamente.
0: Non è detto.
1: Sì. Però il primo amore è veramente. Cioè, uno grande è il primo, secondo me.
0: Vabbè, per te è il primo, per me non è stato il primo, è stato il secondo, quindi va bene. Allora, quante volte vi siete innamorati nella vita? Cioè, se seriamente, ci avete mai pensato? Perché pare che solo l'11% dichiara di essersi innamorato 4 o più volte.
1: Vorrei dire agli uomini che stanno ascoltando la radio, ai maschi che ascoltano la radio, di fare anche loro questo ragionamento. Perché sai che per un uomo dire che mi sono innamorato è una cosa un po' difficile a volte. L'uomo
0: forse
1: non si innamora solo la donna.
0: Riesce a distinguere dalle avventure anche un amore.
1: Sì, sì, sì, perché le donne vedrai che molto più facilmente risponderanno a questo sondaggio.
0: Cari uomini, diamo una dimostrazione a Pippo che anche
1: che
0: voi sapete parlare
1: voi,
0: d'amore.
1: Sapete parlare anche voi di una cosa che attiene alla sfera della sensibilità come l'amore.
0: Io credo che attenga proprio alla vita.
1: Alla vita,
0: cioè,
1: esatto.
0: C'è tanta gente che si innamora e decide di stare con una persona, non credo abbia conosca
1: sesso. Perché
0: Pica
1: confonde l'amore col sesso, per esempio, no?
0: Non lo so.
1: Anche quelli che dicono vabbè, mi sono innamorato di queste.
0: Ma magari una buona intesa sessuale può farti intendere ad essere innamorato di quella persona. Abbiamo parlato
2: d'amore.
0: Io
2: non so parlare d'amore.
1: Vedi?
2: L'emozione
0: non ha voce.
1: Lo vedi? Celentano da uomo vero dice non so parlare d'amore, lo so fare ma non so parlare.
0: Allora,
1: so
0: dai,
1: amare ma non lo so raccontare.
0: Quante volte vi siete innamorati? Principalmente daremo priorità agli uomini, vogliamo sapere se gli uomini
1: No, perché priorità agli uomini? Daremo
0: se
1: priorità
0: gli uomini
1: a chi
0: sono innamorati
1: racconta.
0: O si sono innamorati.
1: Non è un problema di priorità, è un problema di racconto. Datevi da fare, mandateci messaggi, grazie. Che siate donne o che siate uomini.
3: Brava.
1: Esatto.
0: Grazie. 347 490 0042. Il 60% dei single, caro Pippo, si definisce molto romantico e crede nell'amore a prima vista o nel destino. 60% è tanta roba, tu fai parte di quelli.
1: Hai visto?
0: Credi ancora nell'amore?
1: Ma certo, perché no? Mai chiudere il cuore, Adriana, è una porta che bisogna lasciare sempre aperta.
0: Sempre aperta,
1: sempre,
0: dai, che arriva Peggy Goo con Aerostar, questa è Woman.
3: Sì.

Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP,

Tutto sa di felicità. Kiss, kiss. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro. Kiss Kiss.

0: Fibra antidroga su Radio Kiss Kiss. Posso fare gli auguri ai The Jackal? Ieri hanno compiuto 20 anni. C'è stata una bella festa a Napoli.
1: Dal primo video che
0: sera,
1: hanno postato, sì.
0: Ci sono stato anch'io, mi sono divertito tanto. Bella festa, complimenti a loro, bravissimi.
1: E quindi, auguri ai The Jackal. Allora, che salutiamo ovviamente. Stiamo parlando di amore. Quante volte vi siete innamorati nella vita? Ci fanno sapere che un paio di volte, forse anche tanto, nel corso di una vita intera. A me sembra molto poco, però in realtà è così, probabilmente è così. Nella vita non incontrerai tante volte l'amore. Chiediamolo a Marco da Roma, che ha 55 anni. Ma leggo bene? 8 mogli? No, non è vero.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Marco, quante mogli hai avuto?
2: No, mogli 2.
0: 2.
1: Ah, 8 tra mogli e convivenze importanti.
2: Sì, sì.
1: Ok. Quindi 2 mogli e poi il resto convivenze.
2: Sì, sì.
0: Con chi, allora? Con chi è che nel 2042 hai appuntamento per passare la vecchiaia insieme?
2: Con il mio primo amore, il più grande.
0: Beh, però sei bello fiducioso. Tu adesso hai 55 anni. Sì. Nel 2042, cioè tra quanti anni sarà? Dal 2042, 18 anni più o meno. Tra 18 anni ne avrai 70 e passi. Vabbè, ci sta. Vabbè. La vecchiaia.
2: Ma abbiamo detto che passiamo la vecchiaia, non è che ci passiamo alla gioventù.
0: La gioventù.
1: Ma come mai questa scelta? Scusa.
2: Così ci siamo lasciati di comune accordo.
1: Ok.
2: Perché la vita era, diciamo, diversa.
0: Ma il primo amore, stiamo parlando del primo di questi 8, giusto?
1: La prima moglie?
2: No,
1: proprio il primo amore. Ok.
2: Eravamo proprio bambini, periodo della scuola. Poi ci siamo rincontrati quando eravamo grandi. Già io ero sposato la prima volta, lei si doveva sposare. Poi ci siamo lasciati, poi ci siamo rincontrati ancora, fino a che...
1: Qui ci vuole, vorrà incontrarti tra 100 anni.
0: Bellissimo. Senti, quindi avete questo appuntamento. Sì. Appuntamento nel 2042. Per il momento ognuno fa la propria vita. Tu con chi stai adesso? Con un'altra donna?
2: Sì, con mia moglie, ho 2 figli.
0: E lei lo sa, tua moglie,
1: contenta,
0: che
1: no?
0: Nel 2042 la metterai fuori casa per far entrare quella...
2: Ma io l'ho sempre detto a tutte.
0: Ah, vedi, lei l'ha detto.
1: Bravo. Incontrarti fra 100 anni. Guarda, te la dedichiamo, Marco.
0: Cioè, tua moglie sa che nel 2042, storta o morta, dovrà fare le valigie, giusto?
2: No, magari le faccio io le valigie.
0: Magari le fai tu le valigie.
1: Senti,
0: cioè,
1: Marco,
0: sa che è un amore a tempo, sa che nel 2042 scade.
1: Marco, senti, però chi meglio di te, scusami se ti interrompo, visto che stiamo parlando di quante volte ci innamoriamo per davvero nella vita, tu che hai collezionato più o meno, forse collezionare è anche brutto da dire, però hai avuto 8 tra convivenze e matrimoni, quante volte ti sei realmente innamorato?
2: Una
1: sola volta.
0: Solo la prima volta.
2: Una.
0: Solo la prima volta.
2: Sì, no, poi vabbè, è normale che...
0: È vero, cioè, la pensi come me che condiziona, il primo amore condiziona tanto gli altri?
2: Tanto, sì,
0: vedi, meno male, vedi che lui è una persona sensibile, intelligente, non come Picca, che basta che veda un buco, insomma già per lui è amore a prima vista quella. Sì.
1: Va bene Marco, noi ti ringraziamo, ok?
2: Grazie a voi.
1: E chissà te, calmati un po' però adesso, con tutte queste mogli, eccetera, eccetera.
2: Adesso appendo tutto al chiodo.
0: Grazie Marco, bene, grazie mille, ciao, chissà te, abbiamo Tina da Vercelli, buongiorno.
1: Ciao Tina.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao Tina, primo amore a 15 anni, non si scorda mai o l'hai scordato un po'?
3: L'ho scordato tra virgolette, perché ci ho fatto una figlia. Quindi ho avuto una bambina, però quando io poi ero incinta di 8 mesi lui se n'è andato.
0: Quanti anni avevi quando eri incinta di 8 mesi?
3: 17
0: anni, quindi è una figlia che è una sorella
1: piccola.
0: Più o meno.
3: Sì, ha 27 anni adesso, sì.
1: E quindi
3: diciamo che l'ho scordato poi, però comunque c'ho sempre il suo ricordo perché lei è qua, quindi
1: per via della figlia. Però
3: certo,
1: tu ci hai scritto che invece il vero amore, secondo te, il primo grande amore è stato il secondo fidanzato.
3: Sì, esatto, lui poi è anche cresciuto comunque mia figlia e ho provato un amore che secondo me non ho mai più provato nella vita.
0: Senti, ma ci pensi ancora a questo fidanzato?
3: Ci penso ancora e sono passati ormai 16 anni.
0: Ma adesso stai con un altro?
3: Sì, adesso sono sposato, ho fatto altri 2 figli.
0: Cioè tuo marito sa che tu ogni tanto pensi al secondo fidanzato?
3: No, ormai no. Però agli inizi lo sapeva, perché comunque lo confrontavo sempre molto.
0: Vedi, quindi se ti chiedessi la percentuale di influenza che quell'amore ha avuto su tutti quelli successivi, è alta.
3: Molto, sì.
0: Molto alta. Vedi?
1: Però guarda, a distanza di tempo, e nonostante tu abbia una famiglia, ci stai dicendo che il vero amore per te è proprio il secondo fidanzato.
3: Sì, esatto.
1: Quindi in tutto possiamo dire un paio di volte ti sei innamorata?
3: Sì, ok, sì,
1: vedi?
3: Assolutamente.
0: Oggi sta con una persona numeri. Della quale non gliene frega un cazzo, però è suo marito.
3: Assolutamente no. È un amore diverso.
0: Guarda,
1: Tina,
0: sì.
1: Poi in realtà con l'età adulta scopri che l'amore non è per forza quello che ti fa battere il cuore le farfalle nello stomaco.
0: È quello che paga le bollette.
1: È anche quello che ti fa stare tranquilla, serena, senza problemi. Sì, cioè una casa con la pace,
3: esatto,
1: e non senza.
3: Cioè, io quando ho conosciuto mio marito ho trovato il sorriso, la serenità.
1: Vedi, anche quello è amore.
3: Sì. Sì, assolutamente.
0: Bene.
1: Va bene,
0: Tina,
1: grazie.
0: È stato un piacere conoscerti.
3: Grazie mille.
0: Un bacio grande.
3: Vi seguo da 20 anni.
0: Ah, che bella che sei. Grazie mille, ti diamo un bacio grande.
1: Kiss a te.
3: Grazie, vi voglio bene. Ciao.
0: Ciao, anche noi. Kiss a te.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Diana, Gianparola San Salvo. Dunque, io sono stato innamorato 3 volte.
0: 3 volte.
4: Nella mia vita, di cui 2 non corrisposto. Non so se vale nel computo.
0: Vale. Pinca è stato innamorato 40 volte.
4: A questa parte
0: non corrisposto.
4: Una meravigliosa storia d'amore, anche se purtroppo a distanza. Ma speriamo entro l'anno prossimo di coronare questo sogno meraviglioso con il matrimonio.
0: Ah, vedi? Vuole coronare. C'ha la progettualità, Adriana, quella a te tanto cara.
1: La bella progettualità.
0: Sì.
5: Buongiorno Pippo e buongiorno Adriana, buongiorno a tutti. Sono Francesca da Roma.
0: Ciao Francesca.
5: Allora, io in realtà mi sono innamorata che avevo 13 anni. Lui 20.
1: Prestino.
5: E ad oggi, ringraziando il Dio, siamo sposati, quindi tanti anni. Siamo sposati e siamo felici. E niente, sono contenta così. Vi voglio bene, ragazzi.
0: Grazie.
5: Ciao a tutti.
0: Anche noi ti vogliamo bene. Ricordatevi che dalle 7 alle 9 c'è questo programma ogni giorno che si chiama Pippo Pelo Show a Radio Kiss Kiss. Non ve lo dimenticate mai, va bene? Quando vi chiediamo ci ascoltate, fateci sapere.
1: Sì.
0: Grazie mille.
1: Allora,
6: ciao,
1: sentiamo ancora.
6: Ciao Adriana, Martina da Venezia.
0: Ciao Martina.
6: Io un grande, enorme amore che non rimpiangerò mai. E 2 mezzi, 2 3 quarti, ma non credo possano raggiungere quello, forse perché anche l'età incide.
0: Ah, vedi.
1: Però non ho capito, un grande amore che non rimpiangerò mai, forse voleva dire che rimpiangerò per sempre.
0: Però sai che avverto che qualcuno di questi messaggi non si sta, qualcuno degli ascoltatori che stanno mandando questi messaggi non si sta aprendo tanto, dicono sono felice oggi, ma quasi come se non volessero parlare degli amori precedenti, perché ci sono dei tabù anche, no? A dire e ammettere a se stessi prima che agli altri. Io tutto sommato però sono rimasto sempre un po' innamorata o innamorato.
1: Dice che la persona della tua vita, quella ideale, è quella con cui non stai.
0: È quella con cui
1: non riesci a condividere la vita.
0: Da quelli che dicono io oggi sono felice, serena, eccetera, eccetera. Però.
1: Perché ci si accontenta di una vita un po' più tiepida, che è quella
0: sì.
1: che ti dà più
0: magari
1: pace.
0: Magari sì, ma magari anche no, non è detto, però in alcuni casi sicuramente sì.
1: Allora, Ricky Martin su Radio Kiss Kiss, dove c'è la musica più bella con Living la Vida Loca.

0: che anche Ricky Martin sia stato un tuo amore, no? Adolescenziale.
1: Primo amore, assoluto.
0: È stato un amore di tante.
1: Sex symbol indiscusso. E ancora oggi devo dire che è veramente molto figo. Allora, sono le 7.38, noi cerchiamo di capire come sarà il tempo previsto per questo weekend, perché pare sia ancora caldo.
0: Da noi, da me qua porta sole a go-go.
1: Estate, sì. L'ottobrata è già arrivata. Boh, lo capiremo subito grazie ai nostri amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezione fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime tra 20 e 25 al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 22 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è good morning kiss kiss. Hey everywhere. Dalle 9 alle 12 solo su Radio Kiss Kiss.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Yes, yes. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Yes, yes. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
9: Yes, yes.
10: Verde! Rosa! Arancio!
11: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane. Con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
10: Scegliamo anche domani, vero?
12: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
13: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
15: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
14: E tutte quelle persone nella foto?
15: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
14: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: romantica.
1: Bene, un altro buon motivo per ascoltare Radio Kiss Kiss è che noi sulle canzoni non entriamo. Ieri ascoltavo un'altra radio famosa italiana. Vi ho telefonato. Ti ricordi che vi ho chiamato?
2: Sì, eravamo in viaggio.
1: Sì, per dirvi, ma questi entrano, sono entrati su questa canzone a metà canzone. Senza manco chiedere scusa agli ascoltatori che stanno seguendo la canzone. Magari poi sulle italiane la gente canta, no? Tu entri sulle canzoni italiane, è bruttissimo.
2: O semplicemente ascolta, che pure ci sta molto bene.
1: Esattamente.
2: E non bisogna assolutamente interferire.
1: Radio Kiss Kiss, sappiate che noi non distruggeremo mai le canzoni, tranne Pika, che tecnicamente a volte lo fa. Allora,
3: grazie.
1: Prego, ci mancherebbe.
2: Allora, Pico.
1: Abbiamo l'oroscopetro di oggi.
2: Sì, abbiamo l'oroscopetro. Oggi facciamo una cosa un pochino diversa. Va bene? Seguimi.
1: Vai.
2: Venite con me.
4: Oroscopetro.
5: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
3: Ma come si permette questa signora? Scusate.
2: Sì, allora Pippo, volevo dire che iniziano delle... si stanno candidando.
1: Ma chi?
2: Per far parte del mio team dei 200.
1: Ah, veramente?
2: È vero, ieri ho ricevuto insomma qualche proposta.
1: Dove le hai ricevute?
2: Le ho ricevute via mail.
1: Via mail.
2: Mi scrivono, dicono come si fa a far parte diciamo dell'entourage dell'oroscopetro. Evidentemente hanno la passione per l'astrologia.
1: Oh, evidentemente lo trovano talmente interessante che vogliono accodarsi.
2: O non interessante, che vogliono migliorarlo.
1: Vogliono migliorarlo. Va
2: bene, oggi abbiamo deciso di abbinare insieme al mio team di astrologi e insieme ovviamente alla regina Anna Chiara, di abbinare ad ogni segno il dolce preferito.
1: Sì.
2: Cioè, se tu fossi un dolce, tu cara Vergine, che dolce saresti?
1: Sai che ieri sera la prima cosa che mi ha chiesto una signora,
2: sì,
1: Pippo, di che segno sei? Dico, ma che vuoi? Ma
2: sei
1: perché?
2: Virgo.
1: Ma cosa, ma qual è il problema?
2: Perché adesso è così.
1: Vabbè.
2: Cioè, adesso capiamo con chi anche scambiare due chiacchiere solo attraverso il segno zodiacale.
1: Ah, ok, perfetto. Vabbè.
2: Allora andiamo dall'Ariete. Peperoncino e cioccolato fondente, esplosivo, piccante e senza mezza misura. Quindi se l'Ariete fosse un dolcino sarebbe proprio questo. Toro, cioè io, bignè alla crema, ricco, avvolgente.
1: Ma
2: e votato
1: un bignè
2: al godimento. Al godimento
1: un casatiello
2: puro.
1: Un casatiello amaro e salato.
2: Quello è per il salato.
1: Esattamente.
2: Okay.
1: Andiamo avanti.
2: Andiamo dai gemelli. Macaron colorati, doppi, sfiziosi e non ti stufano mai.
3: Io sono allergica alle bicocche.
2: Le bicocche, ma noi macaron. Signora. È molto più sofisticato il macaron. Il cancro sarebbe un tiramisù.
1: Un tiramisù? Cosa, scusa?
2: No, non mi è venuta bene la S.
1: Sì, non puoi ripetere come l'hai detto.
2: Il tiramisù. Il tiramisù, ok?
1: Il tiramisù.
2: Dolce di casa per eccellenza,
1: sì.
2: Confortevole e pieno di ricordi.
1: Sto aspettando che arrivi alla Vergine, vai.
2: Andiamo al Leone, sarebbe una torta a sette veli, scenografica, dorata e pensata per prendersi la scena.
1: Scusa, Luisella, che segno è?
2: È Ariete.
1: Ariete.
2: Sarebbe cioccolato fondente con peperoncino.
1: Mamma, esattamente, yeah. È amare, come peperoncino e cioccolato.
2: Andiamo dalla Vergine, Virgo. Mille foglie. Io direi pure multistrato.
1: Cioè, vi rendete conto che body shaming sta facendo?
2: Ma non è vero, sei morbido.
1: Direi anche multistrato, allora, per dire che sono grasso.
2: Non è
1: cioè,
2: vero.
1: Se l'avessi detto
2: l'hai
1: io
2: detto
1: su
2: tu,
1: di lei.
2: Allora,
1: no, che tristezza. Vai,
2: allora, su di me non lo puoi dire perché alle donne non si può dire.
1: Ah, ok.
2: Andiamo dalla Bilancia. Una meringata.
1: Avete
2: elegante.
1: Anche rotto il cazzo con sto politicamente corretto.
2: Sì, raffinato.
1: Vi voglio dire che siete. Voi lo potete dire a me e non a voi.
2: Fammi finire l'oroscopetro.
1: Ok. Oh.
2: Meringata è la Bilancia, elegante, raffinata, bella da vedere, bilanciata nel gusto. Lo Scorpione sarebbe un fondente al 99%, intenso, amarognolo, per palati forti che non temono i contrasti.
1: Okay.
2: Sagittario sarebbe uno strudel, il gusto del viaggio e delle spezie esotiche in un morso.
1: Scusa Peppino, che segno è?
2: Capricorno, eccolo qua.
1: Okay.
2: Vuoi sapere cosa sei?
1: Cos'è?
2: Un torrone duro, roccioso, una tradizionale, volta. Resistente a tutto, invece non è tanto duro. Che cos'è, Pika?
6: È moscio.
2: È moscio. Questo volevo fare. Allora, andiamo dall'acquario. Cheesecake, scomposizione molecolare. Stravagante, fuori dagli schemi e decisamente bizzarra. I pesci, in ultimo, sarebbero lo zucchero filato. Dolce, impalpabile, fatto della stessa sostanza dei sogni.
1: Grazie. L'unica cosa, l'unico effetto di questo oroscopo di oggi è che mi ha fatto un infame di dolci.
2: È multistrato.
3: Naturalmente, Pippo, io scelgo sempre il tuo seppiolone.
1: Yeah! È brava intenditrice.
5: Oroscopo. retro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: vinci.
1: Vinci se rispondi Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Perché? Perché si festeggiano in questi giorni 50 anni di Radio Kiss Kiss e per celebrarli Radio Kiss Kiss ha creato la t-shirt celebrativa.
2: Oramai
1: appunto.
2: È veramente una vera e propria corsa a chi riesce a vincerla, ad accaparrarsela. Abbiamo
1: tutti
2: diversi momenti diciamo gioco nel corso della programmazione di Radio Kiss Kiss del palinsesto. Adesso vediamo questa opportunità, in che modo peschiamo semplicemente tra quelli che hanno interagito dalle 7 con noi,
1: con
2: va
1: noi.
2: Bene?
1: Volevo salutare Francesco Rienzo che ha appena scritto ciao Radio Kiss Kiss, sperando di essere diciamo estratto per il gioco inviando un messaggio un secondo prima. No, devi interagire con noi dalle 7.
2: Vabbè, però
1: per
2: non si sa
1: estratto.
2: Noi li becchiamo così totalmente a sorpresa.
1: Ho capito, no, ma non becchiamo quelli che scrivono soltanto per partecipare al gioco. Questo è un gioco a cui partecipa chi interagisce col programma. Siamo severissimi.
3: Pronto?
2: Chi è?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì.
2: Pronto. Sì, come ti chiami?
3: Teresa.
1: Ciao, ciao Teresa. Teresa, che radio ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Oh, brava!
2: Complimenti, la t-shirt è tua, va bene? Sei contenta?
3: Grazie. Sì, moltissimo.
1: Teresa, benvenuta alla festa di Radio Kiss Kiss per i suoi 50 anni. Grazie per esserci.
3: Grazie a voi.
1: Grazie.
3: Ascolto
1: ci ascolti tutte le mattine, bene. Ci fa molto piacere. Indossala con fierezza la nostra t-shirt, va bene?
3: Assolutamente.
1: Baci, Kiss Kiss a te.
2: Ciao, ciao,
1: buona giornata. Ciao, ciao, ciao.
4: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
5: Pronto?
0: Rispondi e vinci.
1: Allora, poco fa mi hai dato del grassone, adesso
2: non
1: mi vuoi
2: vero.
1: Dare del nano, del pelato, che ne so.
2: Ho detto che se... Sai che baciare in fronte un pelato...
1: Vedi?
2: Dai, porterebbe fortuna.
1: Vedi?
2: Dopo ti venga a baciare la fronte.
1: Un'altra body sciamata,
2: no,
1: la vuoi fare?
2: Questa, l'ho letta, è carina.
1: Va bene.
2: Andiamo tutti a baciare la fronte di Michel Pelot.
1: Lionel Richie con i Commodores. Questa canzone lasciala annunciare perché è la mia canzone di sempre.
2: Sì, sì, sì.
1: Si intitola Easy, è del 1977.

0: Commodores, Easy, dal 1977.
1: Sono le 7:57 e siamo pronti a cedere nuovamente la linea alla nostra redazione. Salutiamo Umberto Aprea.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo, un saluto a tutti voi. L'Italia chiede maggiore flessibilità all'Unione Europea sulle spese per l'energia alla luce dei conflitti in corso e dell'aumento dell'inflazione salita al 4,2% a settembre. La Premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione von der Leyen sollecitando una revisione delle regole di bilancio per sostenere famiglie e imprese contro il caro prezzi. Immediata la replica di Bruxelles, già concessa maggiore flessibilità agli Stati membri. La questione tuttavia potrebbe essere affrontata al prossimo Ecofin. Ed è attesa oggi in Consiglio dei Ministri la presentazione del documento programmatico di finanza pubblica con l'aggiornamento delle stime sulla crescita e un PIL indicato al più 1%. Il documento definirà anche la cornice della prossima manovra. Sul tavolo a Palazzo Chigi anche la relazione sull'eventuale scostamento di bilancio per energia e difesa. L'Italia potrebbe chiedere meno dei 36 miliardi massimi con concessi dall'Unione, dividendo le risorse in parti uguali tra i due settori. Prima giornata di scioperi oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola, dalla sanità alla pubblica amministrazione. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione del sindacato Fisi prevede per i treni uno stop dalle 11 alle 14. I sindacati chiedono tra l'altro il taglio dei prezzi dei carburanti e beni essenziali, meno tasse e aumenti salariali adeguati al costo della vita. Il calendario delle proteste proseguirà fino al 30 ottobre. Ci spostiamo in Francia. Tensione in diverse città durante le proteste studentesche. Si registrano violenze, ferimenti e lanci di materiale pirotecnico contro docenti e dirigenti scolastici. Secondo il Ministero dell'Interno sono circa 2.000 le persone fermate. I presidi chiedono maggiori misure di sicurezza e, dove necessario, la chiusura degli istituti. Il governo ha intanto annullato gli spostamenti dei ministri fino a lunedì. Torniamo in Italia, restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. La conferma è arrivata dal primo bollettino medico diffuso nella serata di ieri. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata, con una temperatura media di 21,7 gradi, 2,5 oltre la media del periodo 1991-2020. Secondo Copernicus, temperature da primato sono state registrate anche a maggio e settembre, record anche per i giorni di forte stress termico con punte fino a 41 gradi. Siamo allo sport con il calcio. Dopo la vittoria in Turchia, la nazionale si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League questa sera alle 20:45 allo Stade de France contro la Francia di Zinedine Zidane. Il CT Roberto Mancini deciderà la formazione solo dopo la rifinitura, da valutare Ken, mentre in attacco potrebbe esordire Vergara con Pio e Sebastiano Esposito confermati. A centrocampo possibile conferma di Tonali, Barella e Fagioli, in difesa Caiode e Scalvini, favoriti rispettivamente su Di Lorenzo e Mancini. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e chi schissa a tutti.
0: Adriana, sei pronta a danzare?
1: Allora, sono prontissima.
0: Ma danzerai
1: non pronta.
0: Sui tacchi o li togli per
1: Ma
0: ballare?
1: Sui tacchi e tacchetti.
0: Sui tacchetti.
1: Non sono tanto alti. Sono cresciuta un po'.
0: Sei cresciuta un po', va bene. Allora, attenzione, come sempre il momento dance è meritevole del vostro gas, della vostra energia. E sono le 8 in punto, noi grazie alla redazione siamo arrivati a questo momento anche oggi e quindi vi aspettiamo con tanti WhatsApp audio pieni di energia.
1: Quindi preparatevi, mi raccomando.
0: Pica per noi oggi ha scelto del reggaeton e poi
1: abbiamo
0: altro?
1: Un po' di selezione reggaeton,
3: hip hop e reggaeton.
0: 347 490 0042 per il vostro gradimento. A me così alla carta, sulla carta non è proprio il mio gusto
1: non
0: preferito,
1: non è il tuo genere musicale preferito. Vediamo.
0: E mandateci, prima di mettere il giudizio, vedremo.
1: Mandateci i vostri feedback e vai col momento dance.
0: Vai.

0: Sì, Travis era il 2001, che bella.
1: Signor.
0: A proposito di campioni, sì, o squadre, maglie o
1: motori,
0: il super beniamino, motori, motociclette o piloti, ascoltiamo qualche messaggio.
2: Buongiorno Max e Max.
1: Ciao.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Assolutamente sempre per la squadra.
0: Vedi, per la squadra.
2: Forza Napoli da sempre, per sempre.
0: Allora, Napoli è una piazza un po' speciale, ma come Roma, come anche Torino, come anche Milano, perché ci sono stati dei calciatori che poi, anche andati via, sono stati, insomma,
1: vengono amati ugualmente.
0: È il simbolo.
1: Però attenzione, al netto di lui, di lui, che è un'altra categoria, tutti quanti ci leghiamo a un giocatore, ma resta la squadra. Il giocatore, grazie.
3: Ciao Max e Max. Ma dipende, se parliamo di giocatori, ci sono giocatori che rimarranno nella storia, giocatori eterni, come Maradona,
0: Vedi?
3: E pochi altri. Poi ci sono situazioni dove ovviamente si tifa la squadra.
0: È vero,
1: secondo
0: è vero,
1: me sì, però pochi altri dove giocava?
0: Pochi altri pochi non altri gioca più.
4: Solo la maglia, ragazzi. Solo la maglia.
1: Solo la maglia. Solo la maglia. Tifiamo la maglia, anniversario, solo la maglia.
0: Tra poco ascolteremo altri messaggi, continuate a mandarne. Taylor Swift, oppla.

0: Un po' di amicizia, no.
1: Ma dillo però.
0: Allora, altri messaggi, dai.
2: Buongiorno, ragazzi, schisso. Solo la maglia, solo la maglia, anche se poi ti innamori di un giocatore e lo segui, lo segui dappertutto e lo continui ad amare.
1: Dipende.
0: È vero, è vero.
1: Dipende.
0: No, come dipende?
1: Dipende in che squadra va il giocatore che ami.
3: Ti saluta. Ciao Max, e Max Alfonso da Sassuolo, come sempre, squadra vita, sempre solo Forza Inter.
1: Certo, sì.
3: Poi sì, c'è qualche giocatore che giustamente come idolo si porterà nel cuore.
1: Ovvio, dai.
0: Vabbè, certo,
1: storici,
0: certo,
1: capitani, certo. Dai.
4: Ciao a tutti. Io sono per team squadra, ovviamente Forza Juventus.
1: Beh,
4: fino alla fine.
1: Porca miseria. Che sei? Vai, cioè, dai,
5: buongiorno,
1: basta.
5: Max, no. E Max, sono Serena da Ferrara.
1: Che
5: ecco, allora, secondo me un vero sportivo tifa la squadra,
1: certo,
5: di calcio, e quindi segue la squadra e non i giocatori che con il tempo passano.
0: Vabbè, anche questo è un punto di vista.
6: Ragazzi, buongiorno.
1: Hola.
6: Io sono per il team solo per la maglia.
0: Solo per la
1: neanche
0: maglia.
1: La squadra, solo la maglia.
7: Solo buongiorno Max e Max.
1: Ciao.
7: Buongiorno. Per me esistono tre squadre.
1: Attenzione.
7: La Nocerina e la Nazionale. E poi c'è il Milan.
1: Due
0: la Nocerina,
1: la
0: Nazionale e
1: il Milan.
0: Milan,
1: perché Nocerina, Nazionale e Milan.
0: Se non sbaglio la Nocerina ha la
1: colori,
0: sì, sono rossoneri.
1: Sì, sì, infatti, sì.
8: Ciao Max e Max.
1: Hola. Ciao Max.
8: Assolutamente che... team squadra forever.
1: Ecco, tu lo tieni il forever?
0: No.
1: Lo tieni, sei tifoso del forever, grandissima squadra. Però solo nelle moto si può cambiare di fare il pilota, ti ricordi?
9: Quando senti Good Morning, sai già che sei su Radio Kiss Kiss.

0: weekend? Non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend con Raul.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: Kiss, kiss. Ehi, Pet Lover! Quattro Zampe in Fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. 4zampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
3: Kiss Kiss.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Dubria, che è il locale che dove Madonna, che aveva una band, mi ricordo come si chiama la band, poi qualcuno ha deciso di seguire la Madonna.
1: Sì, l'ha vista praticamente. Sai chi è stato il primo? Indovina un po'.
0: Chi è stato?
1: Nile Rodgers.
0: Nile Rodgers, sì,
1: questa ragazza ha un futuro, secondo me, ma figurati, Madonna.
0: Ma stiamo parlando di campioni dello sport, vi abbiamo chiesto se seguite il campione oppure la squadra, se seguite il pilota o la scuderia, e
1: il
0: buon Pica, che è il nostro tecnico per adesso, e poi dopo se improvvisamente prende
1: come lo yogurt, fra poco scade, non ti preoccupare,
0: ha detto una cosa molto interessante, perché ci sono dei giocatori che si affezionano alla squadra, sono quelli che mettono la mano sul cuore quando
1: segna, quelli che fanno il tatuaggio,
0: quelli che baciano la maglia, poi vanno a giocare in una squadra, per esempio Higuain.
1: Higuain
0: andò via dal Napoli, innamoratissimo dei napoletani del Napoli, andò a giocare alla Juventus.
1: Era stato così per lo switch.
0: Croce nera su Higuain da parte dei tifosi del Napoli. Stessa cosa successe con Fabio Cannavaro.
1: Al contrario, però.
0: Anche Ciro Ferrara, Ciro Ferrara un po' meno, però Fabio Cannavaro non è mai stato, non si è mai smesso di amarlo, cioè nonostante fosse andato a giocare alla Juventus.
1: Ma c'è stato un piccolo passaggio in mezzo, cioè ha spurgato come le vongole, prima ha fatto un po' di Inter, invece Higuain ha fatto l'errore. Higuain il venerdì era: sei il numero uno, ti amo, forza Napoli, sabato a morire.
0: Il venerdì baciava la maglia,
1: il sabato baciava l'estratto conto. Però detto questo, abbiamo notato che solo sul, se ci pensi, sui piloti, ti ricordi Rossi? Si tifava Rossi a prescindere dalla moto. Invece sulla macchina il calcio è difficile, si sceglie la macchina o la squadra.
0: Se Rossi avesse guidato una Ducati sarebbe stato diverso.
1: Dopo l'ha fatto, ma comunque non è cambiato nulla, però ai tempi non ne fregava niente.
0: Se avesse guidato tutta la vita una Ducati.
1: Sì. E chi la pagava a benzina?

0: Samurai Jay.
1: Oh, a proposito, uè, Pechigno, allora.
0: A proposito di grandi campioni legati a una squadra, una scuderia, allora se dici Maradona dici Napoli,
1: bene, certo.
0: Se dici Roma dici Totti. Vabbè. Se dici Maldini pensi subito al Milan, Del Piero, la Juventus,
1: sì. Ognuno ce l'ha, dai.
0: Kobe, no? Bryant, pensi la ai Lakers, ai Lakers, bravo. Michael Jordan, Chicago Bulls. Allora ve lo chiediamo, allora i vostri campioni delle vostre squadre di qualsiasi sport, attenzione, non ci sarebbe Fiorentina senza Antognoni, va
1: è
0: bene,
1: vero, sì.
0: Oppure non ci sarebbe Ferrari senza Schumacher, oppure non ci sarebbe Ignis Varese senza Dino Meneghin.
1: Mamma, Ignis Varese, Dino Meneghin, ti faccio l'applauso, ma.
0: Diteci i vostri campioni delle vostre squadre di qualsiasi sport, attenzione, se non ci fosse stato quel campione, quale squadra non ci sarebbe stato, quale sport non ci sarebbe stato?
1: Sì, per esempio, tipo, senza Sergei Bubka per me non ci sarebbe stato il salto con l'asta.
0: Bravo, bravo. 347 490 0042, dai.

0: Adele?
1: Non lo so, Le Dualè sarebbe, significa di dov'è, ma questo lo sappiamo, italiano.
0: Biagio Antonacci, ieri ospite di Kiss Kiss Trend Zone.
1: Sì, perché te l'ha suggerito Biagio, ti ha detto, si dice Trend Zone. Però è con la figura di Saif, il titolo è Spiritual Le, New Kiss.

0: proprio una pennata tipica di Biagio Antonacci. Con Saif, la canzone è Spirituale, New Kiss.
1: E Spirituale, e meteo com'è?
0: È ottobrada, è
1: ottobrada, tutti al mare! Ma chiediamolo prima agli amici di ilmeteo.it. Buongiorno!
2: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ancora condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. Mattinata cieli irregolarmente nuvolosi al centro nord, con rischio di pioggia limitato alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Massime comprese tra 20 e 25 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 22 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Kiss, kiss. Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1 euro e 69. Lidl, vale davvero.
7: Kiss, kiss. In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Yes, yes.
8: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
6: Yes, yes.
9: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Yes, yes. Amore, la vasca?
10: Leviamo.
6: Le piastrelle?
10: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: iperceramica.
6: Kiss, kiss.
12: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
6: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
14: Infatti.
13: E perché nella foto sei su un palco?
14: È una storia lunga.
13: Quanto lunga?
14: Fino alle 5 del mattino.
13: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
6: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Puffo.
1: Non ci sarebbe stato, non ci sarebbero stati gli anelli senza Yuri Checchi, Alberto che lo dice, vero.
2: È questa, no? Non ci sarebbe stato uno sport simbolo con la squadra o come si chiama, il calciatore o lo sportivo.
1: Certo,
2: tipo,
1: certo.
2: Non ci sarebbe stata la mia Juve senza gli arbitri. No, non è così.
1: Qualcuno ha detto, guarda Max, non ci sarebbe stata Fiorentina non senza Antognoni, ma senza Antognoni e Battistuta.
2: Allora l'elenco è lungo, però più simbolo, ultimamente c'è polemica, però più simbolo Antognoni. Poi certo Battistuta certo. è là sopra.
1: Certo.
2: Antognoni, dai, storia, Giancarlo nazionale.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Vabbè, ciclismo nasce e finisce per me con Pantani.
1: Bravo.
2: Ti non salutano Coppi e Bartali.
1: Bravo.
4: Per il gioco di oggi non ci sarebbe la new team se non ci fosse Olli e Benji.
5: Sono d'accordo con te. Olli e Benji senza new team niente.
2: Mi sembrava tra l'altro anche un po' giovane il nostro amico. Comunque è legato ancora al new team.
6: Cambiano i presidenti, i giocatori, gli allenatori, ma in potenza resterà per sempre nel mio cuore.
1: Non ci buttiamo nelle canzoncine dei tifosi, perché sennò non ne usciamo più.
2: Perché diventa volgare.
7: Ciao, non ci sarebbe Milan senza Gianni Rivera.
1: È vero, Lavatino,
2: dai ragazzi.
1: Non ci sarebbe Mazzoleni senza Juventus.
2: Sì, l'ho già detto proprio all'inizio. Ma soprattutto non ci sarebbe Kiss Kiss senza Max e Max.
1: Bravo.
2: Questa è una cazzata.
1: Bello.
2: No, questa è una cavolata.
1: Bello. Oh.

0: Bravi, davvero bravi questi cosmonauti borghesi, gomma morgana. Invece, per quanto riguarda sì, l'history, andiamo in Gran Bretagna.
1: In Gran Bretagna.
0: Questa è una canzone generazionale degli anni 80, 1983. Io soltanto recentemente ho scoperto che c'è un omaggio al grande Marvin Gaye.
1: Nella canzone?
0: Da parte di Spandau Ballet.
1: Non lo sapevo, sì. Questo non lo sapevo.
0: La scrisse Gary Gamp, il chitarrista degli Spence. E c'è un omaggio, proprio ci sono delle frasi scritte al grande Marvin Gaye che...
1: Te lo chiedo, ma è la verità?
0: Sì, sì.
1: È true?
0: È true.
1: Quel titolo?
0: True. Spandau Ballet, bellissima.

0: Through Spandau Ballet 1983.
1: E diamo la linea a Cecilia Coscioni, perché ci sono le news fra poco, ragazzi.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella! Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
4: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano la crisi energetica. Giorgia Meloni si rivolge alla Commissione europea per chiedere maggiore flessibilità sui conti pubblici, sottolineando l'impatto dell'inflazione. Bisogna considerare questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo, ma dalla situazione contingente, ha scritto la Premier in una lettera Ursula von der Leyen. E sulle crisi internazionali la Presidente del Consiglio sfida l'Europa. Pensiamo che debba avere una voce più solida e forse anche più unica, ha affermato Meloni. Da Bruxelles cautela sulle sollecitazioni italiane, abbiamo già concesso spazio. E l'inflazione sopra il 4% pesa anche sulla prossima legge di bilancio. Ieri a Palazzo Chigi vertice di maggioranza per fare il punto sul documento programmatico di finanza pubblica atteso in Consiglio dei Ministri. Per il viceministro Leo sarà una manovra difficile. Voltiamo pagina. Gli Emirati Arabi hanno aperto una formale inchiesta per terrorismo su quanto accaduto a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Le indagini preliminari confermano che il copilota omanita ha coltellato il comandante indiano, che seppur ferito è riuscito ad aprire la porta della cabina di pilotaggio, consentendo all'equipaggio e ad alcuni passeggeri di bloccare l'aggressore che voleva far precipitare il velivolo con a bordo 174 viaggiatori, quasi tutti israeliani. La cronaca: non ce l'ha fatta la bambina di 8 anni investita due giorni fa all'uscita da scuola in provincia di Pisa mentre era insieme al nonno. I due stavano attraversando la strada quando sono stati travolti da un'auto guidata da un settantenne. La piccola era stata trasportata in gravissime condizioni all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Arrestati 4 degli 8 sospettati del pestaggio di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo nel Trevigiano, finito in coma dopo la brutale aggressione subita la notte tra il 12 e il 13 agosto Barcellona mentre era in vacanza con alcuni amici. Tutti fermati davanti al magistrato si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Due sono minorenni e ne sono stati identificati altri 6, tutti cittadini spagnoli. Al via il primo sciopero di ottobre, oggi a rischio i servizi pubblici e privati per una mobilitazione plurisettoriale della durata di 24 ore. La protesta, proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, è stata indetta contro il caro vite per richiedere l'adeguamento dei salari, oltre a misure urgenti a tutela di potere d'acquisto delle famiglie. Lo sport calcio: questa sera Parigi, Francia e Italia, valevole per la terza giornata di Nations League. Gli azzurri sono reduci dal 4-1 in Turchia, la squadra di Zidane dalla vittoria di misura in Belgio che tiene i Blues in testa al gruppo 1. Under 21, con un gol di Cissé nel recupero, gli azzurrini passano in Armenia 1-0. Lunedì a Pescara la sfida con la Polonia, che può valere la qualificazione diretta all'europeo di categoria. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
1: Eccoci qua, ci siamo, siamo belli come il sole. Good morning Kiss Kiss, Max e Max fino alle 12.
0: Esatto, tra poco ci sarà la Carolina con Caccia alla Bufala. Sai che ha detto Carolina?
1: Ha detto, cosa ha detto?
0: Non...
1: Allora,
0: non ci sarebbe Inter senza Mourinho.
1: L'ha detta.
0: L'ha detta Carolina. Carolina. Io,
1: oh. L'ha detta. No, sto andando là, ti metto le mani a. Ti stacco le corna. Ah, no, quello è il bue. Però, ragazzi, Mourinho, tanta roba.
0: Preparatevi a interagire con noi, perché giocare a caccia alla bufala. Fatelo. Se non ci avete mai provato, fate 347 490 0042.
1: Dai, è tutto pagato. Arrivederci.

0: caccia alla bufala.
1: Ma chi la caccia la bufala? Guai, cacciano noi, non la bufala. Bravo, grande Carolina.
2: Non ci sarebbe, non ci sarebbe caccia alla bufala senza Carolina.
1: Beh, questo lo possiamo dire tutti. Effettivamente sì. Oddio, qualche altra radio la fa anche senza Carolina.
2: Mannaggia, ma non è originale.
1: Detto questo, che salutiamo. Detto questo, siete pronti? Siete pronti che si gioca caccia alla bufala? Tre notizie, una è una bufala. Voi la indovinate e noi vi premiamo grazie al
2: via, via di Gianni, appena però. Vi do il via, non anticipatevi, se no andate in coda. Il più veloce, il più veloce vincerà i nostri gadget, quelli, il pacco autunnale, va bene, che sarebbe diverso dal pacco estivo.
1: Sì, il colore basta.
2: E dentro ci mettiamo anche
1: un giocatore a scelta, simbolo della vostra squadra. Ma che te prego, sì. È tutto pagato. Dai. Cominciamo? Notizia numero uno. Un uomo statunitense è entrato di notte in un'attività commerciale per rubare. Vabbè, ci sta, lo fanno. Ma è rimasto accidentalmente bloccato. Provo a uscire di qua, provo a uscire di là. A un certo punto il genio ha detto: io non posso restare bloccato qua, sono un ladro numero uno. E ha chiamato la polizia. Sì, per farsi liberare. Ha detto: ma scusi, ma lei che ci faceva qua? Ma no, niente, al morale della favola. L'hanno liberato dal supermercato, ma l'hanno rinchiuso in carcere. Un genio del male. Notizia numero uno.
2: Notizia numero due. In Inghilterra un uomo avrebbe telefonato ai vigili del fuoco spiegando che il telecomando del televisore era finito dietro un pesantissimo divano e che, vivendo da solo, non riusciva a spostarlo. Alla domanda se ci fosse un'emergenza, avrebbe risposto: sì, sta iniziando la partita. È stato denunciato per uso improprio di questo numero di emergenza.
1: Ma come denunciato?
2: Io andavo anche a casa e lo sorbavo. Notizia numero due.
1: Vabbè. Mi succede a te che c'è Napoli-Milan, voglio vedere se non chiami i carabinieri anche te. Notizia numero 3. Negli Stati Uniti esistono davvero piccole comunità che hanno una cosa particolare, cioè hanno l'abitudine ogni tanto di eleggere, ma proprio ufficialmente, animali come simboli. I simboli del sindaco. Vedete, sono sindaci al momento. Uno dei casi più celebri è quello di Rabbit Ash in Kentucky, dove in diversi anni, ragazzi, c'è questo rabbit che fa il sindaco. Devo dire la verità, è un po' come in Italia, no? Noi abbiamo qualche sindaco cane, o sbaglio? Notizia numero 3, senza fare nomi. Ma attenzione, a questo punto tocca a voi. Siete pronti? Appena vi dà via Giannini, qual è la bufala? La numero 1, il ladro geniale, la numero 2, che praticamente toccate tutto ma non il mio telecomando, o la numero 3, il sindaco animale?
2: Allora, pronti, partenza via! 347-490-0042, ovunque voi siate, vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando, e qual è la bufala?

0: ce l'abbiamo. È qui con noi, è il vincitore.
1: Come si chiama?
0: Credo che sia un vincitore, un maschietto o una femminuccia.
1: Come si chiama?
0: Che è un nome particolare. Matteo!
1: Matteo!
0: Pronto!
2: Buongiorno ragazzi!
1: Buongiorno allora, a te!
2: È un piacere di sentirvi.
1: Il piacere nostro. Dove sei, Matteo?
2: Di Manfredonia.
1: Oh, di Manfredonia, beh, no Manfredonia.
0: Dillo bene la pronuncia, dai. Com'è che è?
2: Manfredonia.
0: Manfredonia, sì. Allora, Matteo, intanto, qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: La numero 1.
0: No! Come la 1? Hai scritto la 2, rispondi la 2, vale il test. Oh. Vale. Matteo, sta embriac, stai! E la 2!
2: Mi avete mandato in tilt, mi avete mandato.
0: Allora,
2: no,
0: sì.
2: Sono sul posto di lavoro e mi sono distratto.
0: Ah, allora. No, vabbè, tanto vale quello che hai scritto.
1: Ed allora, è la numero 2, quella dove hai scritto correttamente. Cioè, in Inghilterra nessun uomo ha chiamato i vigili del fuoco al numero d'emergenza ed è stato denunciato per questo, perché non riusciva a prendere il telecomando dietro il divano. Però c'è qualche coglione che chiama.

0: numeri di emergenza, vabbè, sì, e li tiene occupati, è così.
1: Non so se sai, Matteo, di quello che ha chiamato, perché la pizza era senza mozzarella, invece era sotto sopra il cartone.
0: Matteo, ti auguriamo un buon lavoro. Matteo, sciacquare un po' la faccia, Matteo. Beh, va bene?
1: Ma vabbè,
2: grazie, ragazzi.
1: Svegli, Matteo!
2: Schizzi a
1: te.
0: Ciao Matteo, ciao Matteo.
1: Ma tu pensi, vaffa, che si è preso? No, ha sbagliato. No, no, fa fede il messaggio, ovviamente.
0: Oh, arriva Ernie, a me già da un po'.
1: Da mo'.
3: Che nome dai ad un sogno?

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica la propria città a Milano. Stavamo guardando nel video a Torre Velasca.
2: Guarda, Torre Velasca che è tutta particolare, strana. Che fra l'altro Torre Velasca fa parte di una di una categoria, di un periodo degli architetti che avevano tipo il mostro, cemento mostro, una roba del genere. C'è stato un periodo in cui gli architetti o si drogavano male e facevano quelle cose lì.
1: Ma... Parliamo invece di sport, di campione. C'è un gossip, un piccolo gossip. Non so se Adriana Pippo l'abbiano già dato questa notizia. Totti si sposa, ragazzi. E si sposa. Si sposa. State attenti, vi potrebbe arrivare la partecipazione. Allora.
2: No, a Hiller gli ha mandato solo l'Iban per i regali. Sì.
1: Allora, Francesco Totti e Noemi Bocchi si sposeranno.
2: No, è arrivata adesso un'ansia. Se Adriana non lo sa, allora non è sicuro. No, se Adriana non sa queste cose inutili, non vale.
1: E poi c'è un'altra notizia. Qui non è gossip, però fa capire che. Allora, noi nei messaggi che abbiamo ricevuto fino adesso parlavamo di sport, campione, quanto tantissime donne.
2: Assolutamente.
1: E questo
2: sì.
1: Non ci ha stupiti più di tanto, perché ormai siamo abituati alla passione delle donne per lo sport.
2: Molte ne sanno più di noi. Anche e noi ci offendiamo.
1: E anche per certi sport che noi denominiamo tipicamente maschili, no? C'è una notizia che riguarda proprio la Juventus.
2: Cosa ha fatto la mia Juventus?
1: No, c'è un cambio al vertice. D'altro. Arriverebbe Ginevra.
2: Oh, andiamo in Svizzera a portare i soldi?
1: Allora, no.
2: A Ginevra Elkan.
1: Siccome John e Lapo non è che se la siano cavata benissimo.
2: Però oddio, non è loro, però c'è qualcuno in casa che ha detto ragazzi, fate fare a me, via.
1: Si vocifera che Ginevra Elkan stia per prendere il posto da presidente del fratello, capito?
2: Si dice, c'è qualcosa detto, no? Cambiano i musicisti. Ma la musica quella è.
1: Non lo so.
2: È sempre in famiglia. Forse
1: il fatto che sia una donna al vertice di una squadra di calcio, forse cambierà qualcosa.
2: Ma non sempre così, eh.

0: pomeriggio alle 16, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss Kiss.
4: My Yakult.
5: Yakult Plus.
6: Pesca, pesca, pesca.
5: 20 miliardi di probiotici LCS.
6: Pesca, pesca, pesca.
5: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
6: Pesca, pesca, pesca.
5: E indovina il gusto?
6: Yakult Plus gusto pesca.
5: Buono.
3: Kiss Kiss.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Kiss Kiss.
8: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
3: Kiss Kiss.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Kiss Kiss.
3: That's

0: Bravo, Mari, che
1: stavo dicendo Cyrus.
0: Se dici Cyrus viene qua, ci ammazza tutte e due.
1: Allora, qui a Radio Kiss Kiss con Max e Max stavamo parlando della notizia, insomma, che sta girando un po' negli ambienti, cioè praticamente che Ginevra Elkann potrebbe diventare la nuova presidente del club al posto di Gianluca Ferrero.
0: Sì, che diciamo il agape legno.
1: Anche perché John e Lapo non è che.
0: Ma poi hanno da fare, sì, dai, vabbè, hanno altre cose da fare. Però attenzione, le donne nel calcio da un po' che arrivano, ma la. Secondo me l'unica che era attiva era la Sensi, la figlia del presidente della Roma, che poi si è data a fare, proprio comprava, discuteva, le altre a volte le usano solo come figure.
1: E a proposito di donne nel calcio, fino a molti anni fa queste due parole significava parlare, che ne so, delle mogli dei calciatori, le vaghe.
0: La classica battuta, invece, le donne non capiscono.
1: Allora, in Italia tra il 2008 e il 2024 le calciatrici tesserate sono più che raddoppiate, adesso sfiorano quota 50.000, stiamo parlando di tesserati, ancora più impressionante la crescita tra le ragazzine tra i 10 e i 15 anni, appannaggio dei pulcini maschi,
0: eccoli,
1: sono quasi 20.000 le ragazzine tesserate
0: che giocano a calcio. Ma vorrei quasi salutare mia nipote che gioca nel Como, che magari un domani ci porta ai mondiali.
1: Allora, il calcio femminile è stato fatto anche un calciolo. Muove circa 3 miliardi e quasi 3 miliardi e mezzo di euro.
0: Coach di euro? 3 miliardi e tanto. Però è bello vedere l'altra. C'è stata da poco, no? L'Italia under 20 è andata fino in finale, ha perso con la Spagna, stranamente. Ovviamente.
1: Insomma, evviva le donne nello sport, nel calcio, negli sport che noi denominiamo maschili, ma in realtà maschili non lo sono affatto.
0: Domani che sabato c'è Giorgia Rossi qui con noi. Ne sa di più.

0: Non bella, bellissima canzone di The Corrs, band irlandese formata da tanti fratelli, c'è una batterista.
1: Caroline la batterista.
0: Radio, che parla di una canzone ascoltata alla radio che ricorda tanti, tanti bei momenti.
1: Che, la musica è così, dai, no? Ti ricorda sempre qualcosa. Un domani, tu quando pensare a questo New Kiss, ti ricorderai di oggi magari.
0: Certo, attenzione signore e signori, storia della musica italiana, Giorgia, ritorna.
1: Si ritorna, voleva fare una canzone a noi due, Paraguli, ma invece ha fatto un'altra. Parafulmine.
0: Bravo.
1: Ed è New Kiss.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità. Kiss,
1: kiss. Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre, la Coop sei tu. Kiss, kiss. Ah.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. Kiss,
3: kiss. Verde, rosa, arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
0: Kiss Kiss.

0: Racing Brain.
1: Il nostro corpo non è pronto a giocare.
0: Il nostro corpo non è più pronto.
1: Non è mai stato pronto. Good morning, Kiss Kiss.
0: Stiamo parlando, sì, stiamo parlando di fino a mezzogiorno.
1: Certo.
0: Anzi, se 9 e mezzogiorno, ve lo ricordiamo.
1: 9:12.
0: Siamo noi.
1: Good morning, Kiss Kiss. Max e Max, ma cosa volete di più?
0: Oh. Allora, stiamo parlando delle donne e il calcio. Allora, noi purtroppo...
1: Anche lo sport, diciamo. Dai,
0: bravo, siamo mentalizzati con questa roba che ci sono degli sport che... bravo. Cioè, tipo, che ne so, il calcio, il rugby, il pugilato, la lotta...
1: L'unico.
0: L'automobilismo.
1: Sarò antico a me le donne che fanno pugilato. A me personalmente non piace, ma è un'immagine. Il resto va bene tutto e mi piace.
0: Al contrario, nelle attività quali dove c'è la grazia, l'estetica, tipo la danza, il pattinaggio artistico, sono storicamente adatte. Ma è vero anche il contrario, cioè se un ragazzo fa pattinaggio artistico o nuoto sincronizzato,
1: lo prendono per il culo. È inutile, diciamo la verità. E invece è stata sfatata questa cosa da Giorgio Minisini, che ha portato l'Italia a tante medaglie ed è stato il primo nuotatore di nuoto sincronizzato con le donne.
0: Bello,
1: perché lui
0: bello.
1: Ha combattuto, ha detto scusa ma lo voglio fare anch'io, perché no? Bravo Gio.
0: Un radioascoltatore mi ha detto che la Juventus femminile, ed è ingiusto chiamarla così perché poi
1: Juventus Woman,
0: rimarchiamo il genere dicendo
1: certo.
0: Juventus Woman,
1: il nome è quello,
0: ha avuto risultati pazzeschi. A questo punto io voglio capire se tra le nostre radioascoltatrici c'è questa differenza, c'è qualche radioascoltatrice che ama il calcio e ne capisce?
1: Infatti
0: c'è qualche radioascoltatrice che sa che cosa è una diagonale difensiva o un fuorigioco?
1: Ecco.
0: 347 490 0049. Chi ce lo
1: interroghiamo live?
0: Porca miseria,
1: lo interroghiamo live.
0: E ricordate che interagire con noi conviene ancora.
1: Bravo.

0: Eilish Lunch. Stiamo ascoltando tanti messaggi, ma
1: ciao Max e Max, sì? Una donna che ti sa spiegare il fuorigioco è una donna da sposare.
2: E chiudiamola qua.

0: Ciao, sono Luciano Di Capua, anche io ascolto Maxi e Maxi,
1: Luciano,
0: anche quando sono raffreddato.
1: Ma perché... ti ricordo che oggi è venerdì, quindi Luciano, è venerdì, non... Olà, è arrivato il momento dell'history.
2: Mi è mai capitato, anche perché c'è un cantante che io adoro, italiano, che ha fatto una canzone che significa bene ma non benissimo.
1: Bene, bene, ma non benissimo. Qua più o meno il significato è quello.
2: Bravissimo,
1: no?
2: Quando voi rispondete come stai? Bene, bene, ma non benissimo.
1: Aia.
2: Whitney Houston nel 1998 ci fece una canzone altrettanto mitica.

0: È quello che mi ha risposto Fischetti, lo sai che ho incontrato nei corridoi? Ha detto it's not right, but it's ok. Ah, ok.
1: Quindi l'anno
0: 1998.
1: Good morning, Kiss Kiss, caro Giannini. Quindi mi pare di capire che Fischetti è stato obbligato a sedersi in regia. Che no, ha risposto. No. Si è risposto.
0: È un ologramma. È un ologramma.
1: Ah, non è lui.
0: Allora, attenzione. Ottimo. Signori, perché da un momento all'altro vorrebbe squillare un telefonino. Tra poco?
1: A chiunque.
0: Alla fine della trasmissione.
1: Comunque, l'importante è vi interessa se avete interagito con noi nell'arco della giornata, non solo con noi due.
0: Esatto.
1: E rispondere bene.
0: Ma adesso ci vuole un bel paparazzo, anzi, due paparazzi, anzi, tre, anzi, paparazzi.

0: ragazzi, Cesare Cremonini, questa è Radio Kiss Kiss.
1: Ma sta indicando qualcosa, stai facendo 6-7? Tu hai detto quelle mani che si muovono in maniera particolare, Giannini.
0: Sì, perché siamo anche in onda su canale 158, ve lo ricordiamo. Però vi abbiamo appena chiesto alle nostre radioascoltatrici che ci dimostrino se c'è qualche appassionata di gioco del calcio, anche qualche praticante di calcio femminile. Che ci spieghi, sfatiamo questa roba che non sanno le regole. Ecco, che cos'è una diagonale difensiva o semplicemente un fuorigioco?
1: Beh, semplicemente a volte cambia, però è il fuorigioco.
0: Sentiamo i messaggi. Sentiamo.
2: L'attaccante non deve superare la linea difensiva.
0: No. Ecco.
1: È il minimo indispensabile. L'attaccante non deve superare la linea difensiva.
0: Ma estrema sintesi, ragazzi, qui c'è la beltà dell'estrema sintesi.
1: Neanche Collina è così stretto.
3: Buongiorno, ecco. Manu da Roma.
1: Ciao, Manu.
3: Io ho una passione per il calcio e sono il dirigente accompagnatore della squadra di calcio di mio figlio.
1: Ma che bello, sei quella che fa le distinte, che poi tocca anche preparare il tè per il primo e secondo tempo.
0: Più appassionato
1: è
0: di
1: un classico.
3: Io sono Enrica da Gaggiano e ho 56 anni.
1: Sì.
3: Io sono cresciuta in una famiglia dove gli sport si guardavano fin da piccola, con la box di domenica mattina con mio padre, automobilismo, che poi non ho più guardato quando è morto Senna, calcio perché sono interista, quindi cioè, sono una donna che di sport se ne intende, ma non siamo così rare, non siamo delle mosche bianche, non ci fate, sembriamo un ghetto così.
1: No,
3: però,
1: anzi.
3: Adesso penso che siano molto di più, cioè, voglio dire, è una cosa normale.
0: Dimostratecelo, c'è qualche donna che pratica anche degli sport da uomini, che noi diciamo da uomini,
1: che
0: però, insomma, tipo il calcio, il rugby, il pugilato, la lotta, l'automobilismo, il sollevamento
1: da uomini, divano, tutte queste cose
0: la
1: che facciamo
0: caccia,
1: noi uomini.
0: C'è qualche
1: la caccia
0: donna.
1: È sport, ne apriamo un altro dibattito.
4: Chi a tutti, sono Barbara da Salerno.
1: Eccola, senti.
4: Allora, il fuorigioco è quando un calciatore che si sta dirigendo verso la porta effettua un passaggio al suo compagno. Se questo compagno è davanti a tutti, quindi dopo il suo avversario, allora in questo caso è fuori gioco. Se il suo compagno invece è in linea, diciamo, capito? Prima del suo avversario, allora il fuori gioco non lo è.
0: Ma è grande.
1: Fischi, metti subito musica così, allora, e lo riascoltiamo e cerchiamo di interpretarlo.
0: No, queste sono cose normali. Il fatto che lo sappia è la normalità, ragazzi. Non ci dobbiamo meravigliare di queste cose. Ah,
1: perché?
0: When a woman.

0: Grande It Waves, Glass Animals su Radio Kiss Kiss. Entriamo nel bel nostro trend zone, Lucilla. Abbiamo iniziato dicendo che oggi è una festa favolosa. Anzi, scusami, Lucilla Angela Saveria Maria, perché diamo il tuo nome per intero.
1: Allora, sì, però ci sono tante virgole in questo nome. Comunque, dobbiamo dirlo, quando mi firmo non mi devo firmare con tutto il nome completo, ma in omaggio alle mie nonne, appunto Angela e Saveria, e poi alla Madonna Maria, mia madre ha voluto aggiungere questi tre nomi che mi proteggano sempre.
0: Grande,
1: ecco.
0: Lucilla, da oggi ti chiamerò Lucilla Angela Saveria Maria.
1: È una cosa molto breve. Dunque, allora, visto che oggi, come dicevamo, ecco, sarebbe stato anche l'onomastico della mia nonnina Angela, oggi è la giornata dedicata agli angeli custodi, e quindi dal 2005 in poi l'Italia celebra la giornata dedicata ai nonni, che sono un po' patrimonio nazionale dell'umanità, diciamo.
0: E credo anche che siano coloro che hanno permesso in questi ultimi anni a molte famiglie di poter andare avanti come appoggio nipote. Io ho diversi amici nonni che sono diventati praticamente il sostitutivo degli asili, ma anche un upgrade, perché quando tornano dall'asilo comunque i genitori restano impegnati.
1: Ma guarda, ti do proprio un dato molto preciso: nel 57,9% dei casi gli italiani lasciano i propri figli dai nonni, una percentuale che al sud arriva al 63%, direi che è altissima.
0: Sì, ecco, quello che appunto mi raccontavano anche una volta che io ho fatto i figli, sono cresciuti, se non sono andati di casa pensavo di poter riprendere la mia vita, no, perché devono rifare i genitori praticamente.
1: Ma infatti sai che sto vedendo anche tanti nonni moderni, passatemi il termine, che vogliono continuare a vivere la propria vita in libertà una volta che i figli sono cresciuti, e si rifiutano di tenere i nipoti, ecco. Sta succedendo anche questa inversione di tendenza. Allora, innanzitutto 347 490 0042, sentitevi liberi di fare gli auguri ai vostri nonni, o se siete nonni, ecco, di dire la vostra su questo tema. Chissà che magari noi non premeremo con la nostra t-shirt proprio un nonno, la butto lì,
0: un nonno o una nonna, vediamo, non lo sappiamo ancora. Viva tutti i nonni e le nonne d'Italia e del mondo.
2: Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla.

0: vinci.
1: L'avevamo detto, scusami.
2: Ma quindi abbiamo un nonno o una nonna?
1: Sì, perché ci hanno scritto tantissimi, ne abbiamo a caso, ne abbiamo pescata una così al volo e adesso è arrivato anche il momento di premiarla. È una donna,
2: È una nonna.
1: È una nonna donna.
2: Sì, ma quindi dici che si offende se dico pronto nonna?
1: No, secondo me no. Al massimo ti scambia per il nipote. Quindi. Ah,
2: vediamo, vediamo se suona il telefono.
1: Non fare truffe, Paolo.
2: No, no.
1: Sentiamo se risponde.
2: Magari c'hai i nipoti a casa.
1: Io lo chiedo.
3: Pronto?
2: Pronto, nonna? Siamo Paola e Lucilla. Ci volevamo fare una domanda. Che radio ascolti?
3: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ciao! Wow! Nonna Rosa, ciao! Allora, ci sembra di capire che tu abbia qualcuno a casa in questo momento, un po' di caos alle tue spalle? C'hai i nipoti con te?
3: No, i nipoti no.
1: Ok.
2: Allora forse siamo noi che rientriamo nel telefono. Come si chiamano i tuoi nipoti?
3: Aspetta, ma basta. Gaetano?
1: Sì.
3: Giacomo?
2: Sì.
3: Gaetano e Pasquale.
1: Ma quattro maschi, Rosa, tutti maschi. Wow,
3: sì.
1: Quindi adesso deve arrivare anche una nipotina femminuccia oppure basta, vi siete fermati?
3: È troppo.
1: Ma li lasciano da te? Tu sei una nonna di quelle che li segue, i nipotini?
3: Sì, tutti i giorni.
1: E allora ti meriti proprio, guarda, 10 magliette celebrative di Radio Kiss Kiss.
3: Grazie.
2: Favolosa.
3: Se me li volete salutare.
1: Certo, salutiamo anche tutti i nipoti di Rosa.
2: Salutiamo tutti i nipoti di Rosa, Gaetano, Pasquale e gli altri due nomi li avevo
1: Gaetano
2: persi.
1: E Giacomo,
2: Gaetano
1: due
2: e Giacomo, grande,
3: okay.
2: Perfetto.
3: Grazie mille, ciao.
2: Ciao nonna Rosa, chi si sa te.
3: Ciao.
0: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
1: Kiss, kiss. Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld. Kiss, kiss.
2: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
3: Kiss, kiss. Ehi, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattro zampe in fiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss, kiss.

0: Peggy Gu e voi siete su Radio Kiss Kiss con Paolo e Lucilla per la Kiss Kiss Trend Zone. Guarda che pensate alla trasversalità della musica. Io te l'ho detto, sai che non sono un grandissimo amante della dance, ma questo pezzo mi piace tantissimo.
1: L'abbiamo visto, non ho notato qui
0: ieri
1: studio.
0: Sera ero a vedere un concerto di musica classica. Bellissimo, bellissimo. Trasversalità della musica.
1: Quanto mi piace anche la musica classica.
0: Dobbiamo entrare in un tasto dolentissimo di questa giornata.
1: Nei trend spicca al secondo posto, dopo la festa dei nonni, lo sciopero di oggi che è stato indetto dalla CSLE, ovvero la Confederazione Sindacale dei Lavoratori Europei, investe tanti comparti, tra cui scuola, sanità, enti locali, metalmeccanici, agricoltura, eccetera, eccetera. Scusa, piccola parentesi, scuola che sciopera, bambini e giovani che non vanno a scuola. E dove vanno, secondo te?
0: Dai nonni, dai se nonni. Ci sono, ma anche perché continuano ad arrivare messaggi di molti che dicono, certo, anche a me piacerebbe stare con i miei nipoti, ma non sono ancora in pensione e quindi devono lavorare pure loro.
1: Ecco, quindi vedi, un cane che si morde la coda. Comunque la motivazione di questo sciopero è sicuramente importante: costo della vita e perdita di potere d'acquisto. Quindi direi che è uno sciopero che ci sta.
0: Ma no, ma dai,
1: considerati
0: ma
1: gli ultimi dati sull'inflazione. Ma il comparto che a te interessava particolarmente è la questione treni.
0: Questione treni che però è un po' un problema. Ci ha scritto, anzi ci ha mandato un messaggio proprio un lavoratore.
1: Sì,
0: però ha
1: detto un capotreno, se non sbaglio.
0: Un capotreno, però lo sciopero non è legato proprio a Trenitalia, diciamo, ma a un'altra sigla.
1: Settore ferroviario.
0: Esatto, e quindi praticamente quello che ci siamo detti, perché dopo gli ho risposto ringraziandolo anche per tutto ciò, oggi è un po' una roulette russa alla fin fine. Quindi...
1: Io ho letto che comunque il fermo sarà di 3 ore, dalle 11 alle 14, quindi
0: sì,
1: nel pomeriggio,
0: sai,
1: dovrebbero partire.
0: Potrebbe dopo andare a ricadere.
1: Vabbè. Allora, se ci sono disagiati all'ascolto che stanno subendo le conseguenze di questo sciopero, sia della scuola, della sanità, dei trasporti, 347-490-0042, condividiamo tutti insieme il malessere da sciopero.
0: Arriva la canzone che potrebbe essere però premonitrice del pomeriggio su questo treno. Io
1: salirai?
0: Chissà, lo dice Daniele Silvestri, eh?
2: Salirò.

0: Non le manda a dire Bruno Mars, eh? Ha visto Drake che si era infilato durante un concerto di Karol G sul palco con lei, ha detto: Drake, stai lontano da Karol, che è la mia cotta da quando sono piccolo,
1: è
0: per
1: la
0: piacere.
1: Sua crush?
0: È la sua crush, sì. L'ha confermato in prima persona sui social. Avete appena ascoltato Still, appunto, di Karol G e Bruno Mars su Radio Kiss Kiss. Stiamo parlando dello sciopero di oggi, sciopero indetto a causa dell'aumento dei costi di qualunque cosa, quindi del caro vita.
1: Penso che sia inutile farci tanto un giro attorno, anche magari per gli acerrimi difensori di questa cosa, ma è un dato di fatto.
0: Leggevo in particolare, e noi ne abbiamo anche la prova, perché dovete sapere che i trend non esistono solo fuori dalla radio, esistono anche in radio. La cosa più discussa di questi ultimi giorni qui all'interno dei nostri studi è la bolletta dell'energia di Giovanni Imperatore.
1: Mamma
0: che
1: mia.
0: È una bolletta altissima. Sì. E infatti i beni energetici sono schizzati alle stelle.
1: Sì, ecco, questa qua, bravo, mettiti la musica.
0: Questo è il mood di Giovanni.
1: E tra l'altro, ancora prima di quello che sarà previsto il rincaro per l'inverno, tra l'altro, in tutto
0: figurati,
1: ciò.
0: Figurati, anche poi con riscaldamenti, eccetera. Ma non solo, perché gli aumenti principali riguardano anche ortaggi, tuberi, banane, legumi e frutta a guscio. E devo dirti che quando vado al supermercato ad acquistare le mandorle e le noci, cado dalla sedia ogni giorno.
1: No, sono diventate...
0: Perché sono arrivate a delle cifre assurde.
1: Sì, assurde. Però, tipo, per dire, io tra le cose delle quali si può anche rinunciare, io una roba per la quale ci sono rimasto malissimo: il costo del caffè è schizzato alle stelle.
0: Sì.
1: Che non è un bene di prima necessità, diciamolo per bene, però
0: è una cosa che uno acquista nella quotidianità
1: per fare la spesa in generale. Proprio questo è un dato: negli ultimi 5 anni c'è stato un aumento del 29,5% del carrello della spesa.
0: E quindi ognuno di noi avrà qualcosa per cui cade dalla sedia quando vede i costi. Ancora non sono arrivate le castagne, ne parliamo tra qualche giorno.
1: Vedremo,
0: poi.
1: Ma perché adesso abbiamo intanto una novità: ritorna Sfera e Basta. Che dove ci porterà?
0: Ah, secondo me ci porterà lontano, lontano, come canta nel New Kiss.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: L'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Era Sfera Ebbasta, il nostro New Kiss con Lontano.
2: Leggo dappertutto che dovrebbe arrivare il freddo, quindi che il caldo da mare è destinato a terminare molto presto. Non lo so, sentiamo cosa ci dicono gli amici del meteo.it.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss. Kiss, moderata alta pressione sull'Italia con temperature simili a quelle estive. Nel corso del pomeriggio nubi sparse su parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno, isolati fenomeni sui confini alpini, specie occidentali. In serata tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse sul settore occidentale e sulle isole maggiori. Massime tra 22 e 27 al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 22 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Kiss, kiss.
7: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Kiss, kiss.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Kiss, kiss.
14: Verde. Rosa. Arancio.
15: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
14: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
16: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
14: Scegliamo anche domani, vero?
16: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
17: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
18: Kiss, kiss. In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
19: Kiss, kiss.
20: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19€. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
21: Kiss, kiss.

0: Olivia Rodrigo con Stupid Song su Radio Kiss Kiss. Allora Lucilla, siamo in questo argomentaccio del caro prezzi,
1: sì.
0: E stanno arrivando diversi messaggi nel ricordare che ogni missile, anzi i missili, quelli che costano di meno costano circa $100,000, mentre tutti i beni alimentari aumentano e vengono lanciati quotidianamente. Volevo fare il populista un attimo.
1: No vabbè, però sì, c'è un nesso che viene ricordato anche dai giornali, dalle motivazioni dello sciopero di oggi. Tanti ascoltatori ci hanno scritto per segnalarci le cose per cui inorridiscono alla cassa quando fanno la spesa.
0: Guarda, considerato
1: sentiamo.
0: Che io sono
2: una cosa che senti. Anche quest'estate mi faceva dire ma siamo impazziti è il costo della lattuga. Trovavi dei prezzi a 3,90
0: io che sono un coniglio
2: al chilo l'insalata.
0: Vero? Vero, io che mangio erba a continuazione, non solo la mangio, no, è una battuta. No, io che mangio erba tantissima, insalata, anche l'insalata è aumentata.
1: Ma tutta la verdura, la frutta estiva, tantissimo, le ciliegie, le fragole a suo tempo. Dicevamo, tanti ascoltatori ci hanno scritto adesso che arrivano le castagne, ecco la battuta che facciamo prima, che battuta non è. Mi fa sorridere Maria Cristina che dice la spesa al supermercato è diventata un lusso, frutta e verdura a prezzi esagerati, poi ci consigliano di mangiare 5 porzioni al giorno.
0: È vero, è
1: e adesso
0: vero.
1: Come regali di Natale, penso che tante persone ti ho regalato una porzione di frutta e verdura giornaliera.
0: Io regalerò un pieno di benzina.
1: Eh sì, infatti credo che i regali di Natale verteranno proprio su questo. Dai, come si faceva una volta, ti ricordi che ai vicini o ai degenti si portava zucchero e caffè?
0: Così facciamo.
1: È un'usanza che a Napoli aveva molto piede.
0: Guarda, e secondo me deve anche ritornare, che forse è un'usanza che farà bene a tutti.
1: E magari sì, anche più genuina come cosa, regalare i beni alimentari.
0: Ritorniamo ad essere amici.

0: diretta, prima ora insieme della Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla e adesso anche Carly Simon dal 1972. Cosa accadeva?
1: Nel 72, proprio in questo periodo, si iniziava a parlare tantissimo dello scandalo Watergate.
0: Direi che era proprio in trend.
1: Sì, totalissimo. Pensa, se ci fosse stato il Kiss Kiss Trend Zone al tempo, avrebbero forse parlato anche di questo.
0: Di Nixon in prima fila sicuramente.
1: C'erano già i rincari nel 72?
0: Ma secondo me sì, destinati a salire sempre di più. Per
1: mamma
0: fortuna
1: mia,
0: c'era la bella musica. Carly Simon, You're So Vain.

0: Che bello questo History Kiss dal 1972. Io so vendi Carly Simon, tra l'altro anche colonna sonora di Come farsi lasciare in 10 giorni.
1: Ah,
0: pensa un po',
1: vero,
0: eh.
1: Vero, che bello quel film. Eccoci, sono le 13, seconda ora insieme nella Kiss Kiss Trend Zone. Citato tu questo fatto che la canzone di Carly Simon fosse colonna sonora di quel film, ma infatti sai che il mood quando l'ascolto è quello di sentirsi in un telefilm con Hugh Grant, non lo so, quell'atmosfera lì.
0: Ha tutto proprio, questa qua, come si dice, ha i punti per essere proprio la colonna sonora perfetta di un film con color seppia.
1: Bravo,
0: capito?
1: Esatto, quindi colonna sonora anche di questa seconda ora del venerdì, l'ultima puntata della settimana della Kiss Kiss Trend Zone.

0: parlare d'amore.
1: Sono bellissimi anche questi sleghini di chitarra in Parlare d'amore di Saif su Radio Kiss Kiss. Lucilla, andiamo a chiudere questo discorso legato al caro prezzi. Tra l'altro ci arriva anche questo messaggio: perché è populista lamentarsi dei prezzi?
2: Beh, no,
1: no, no, perché noi, come diciamo dalla nostra prima puntata, noi, noi non lo sappiamo se chi ci ascolta ovviamente del governo, ma noi vogliamo essere anche voce del popolo.
2: E infatti, sapendo cosa pensa la pancia del paese, magari può essere più semplice individuare i problemi da risolvere, anche se in questo caso penso che sia abbastanza noto che c'è un enorme problema. Abbiamo toccato un nervo scoperto, sentiamo un po' di note.
3: Ciao Luigi da Salerno. Ciao. Ma il problema più grosso è che adesso è rincarato tutto, ma quel giorno che rientra l'emergenza e quindi tutti i parametri ritornano a prima della guerra, la roba rimarrà sempre aumentata.
1: Ecco. Hai ragione.
2: Vero, ma infatti il controllo sulle speculazioni credo che sia un punto importantissimo.
1: Si sta esultando perché la benzina è tornata a 2 euro. Cioè,
2: infatti,
1: per
2: ci abituiamo a delle cose folli.
4: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Non si può un chilo di pomodori 8 euro al mercato, non al supermercato, al mercato.
2: Ma sì, ma perché poi la faccia anche di alcune persone, vabbè, ci sono gli aumenti, chi vende a volte ti risponde così.
1: È così, senti quest'ultimo.
5: E adesso, cominciando la dieta, non solo ho dovuto pagare la dietologa 110 euro, Madonna, ma a parte quello, poi mangiare frutta, verdura, frutta secca, cibo che contiene proteine e roba del genere mi costa un botto. Cioè, il primo mese praticamente 30% in più di spesa. Quindi adesso è diventato un lusso anche mettersi a dieta.
1: E allora junk food e poi dopo diventiamo un costo per la sanità.
2: Ma guarda, io apprezzo un'ascoltatrice che ha scritto: ma torniamo tutti a fare il nostro orto.
1: Ma magari!

0: L'artista preferita in assoluto di Paolo Franceschini, Sienna Spyro, Great Expectation su Radio Kiss Kiss, la Trend Zone, siamo a Paolo e Lucilla, bellissima la voce di Sienna Spyro.
1: Favolosa.
0: Paolo, allora, sai che esiste un meccanismo nel cervello umano che è quello della negazione. Mm-hmm. Quando di fronte ci troviamo dei problemi giganti, cerchiamo di negarli a noi stessi e il cervello vaga verso altre
1: mete. Non li vediamo.
0: Non li vediamo. Ecco perché mentre tutti noi italiani cerchiamo di capire come sopravvivere al caro vita, nel frattempo nei trend spunta un nome di una persona che ha le prese con dei problemi molto più seri.
1: Sì, stiamo parlando di Charlène di Monaco, esatto. Quindi la principessa, perché è un principato di Monaco, sapete benissimo, che il suo più grosso problema è stato quello: ma potrò indossare l'abito bianco piuttosto che quello scuro nell'incontro col Papa?
0: Ebbene sì, perché sappiate che quando si incontra un Papa, tutti noi comuni mortali, dobbiamo vestirci di nero, tant'è vero che Brigitte Macron all'incontro che ha avuto anche lei vestiva di nero.
1: Però lei si è presentata con Brigitte Macron.
0: Certo, sì, aveva una banda al seguito, no? Scherzi a parte. Charlène di Monaco invece che cosa ha fatto? È andata vestita di bianco, quindi i detrattori diranno: ah, si è andata a rompere il protocollo del Papa. Non è così,
1: no.
0: Perché ci sono delle principesse, delle regenti, le reali, che possono avere il privilegio del bianco, si chiama proprio così.
1: Soprattutto se non è durante proprio il rito religioso.
0: Esatto.
1: E infatti l'incontro è stato questo, l'incontro del bianco, poi tra l'altro elegantissima,
0: anche se è andata comunque a rompere un po' il protocollo, perché anche se hai il privilegio del bianco in quanto reale, sappi che devi andare lì con una mantella, un velo, comunque c'è una cosa un po' più pomposa. Invece lei è andata a pantalone e giacchettina
1: quindi
0: bianca,
1: quindi si è spinta, è andata un pochino oltre,
0: ha osato.
1: Sì. E c'è qualcuno che adesso le tirerà le orecchie, ma non credo proprio.
0: Però restiamo in tema reali, perché tra poco ti nomino anche un'altra persona a tal proposito che era nei trend di quest'oggi.

0: Harry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari. Scusa Paolo, se non ho trovato l'abito giusto per andare a trovare il Papa, mi spiace, ci ho provato, ma niente.
1: Ma scusa, visto che aveva fatto il Papa un incontro con i comici tipo 2 o 3 anni fa, non possiamo... Papa Leone, so che sei all'ascolto, non è che puoi fare un incontro con i radiofonici?
0: Ecco, infatti, noi saremmo ben felici. Rispolvero l'abito, il tubino nero, quello che non manca mai.
1: Io come mi devo vestire? Posso venire vestito così?
0: No, anche
1: te?
0: Tu di nero, mi sa. No. Magari a righe con la salopette, ma nero.
1: Beh, comunque stavamo parlando di reali, perché appunto c'era la principessa Charlene e oggi in tren c'è anche Adriana Abascale. Uno dirà, ma cosa c'entra? Perché è, ormai lo possiamo dire, la ex fidanzata di Emanuele Filiberto di Savoia.
0: Ma vogliamo spiegare perché nei trend questa imprenditrice messicana?
1: Nei trend è perché si sono lasciati dopo 1 anno e mezzo di relazione, perché lei ha detto che insomma le loro vite erano diverse.
0: Ha detto che lei non vuole vivere una vita oziosa, ma una vita piena di cose da fare. Lei è un'imprenditrice, ricordiamolo, di successo, e quindi la vita di reale nel jet set tra party, lustrini e tutto il resto non le interessa.
1: Ma scusa, ma giusto per sapere, ma Emanuele Filiberto come si mantiene? Cosa fa?
0: Non lo so, andiamo a fare una ricerca. Non lo so, farà attività, avrà qualche associazione filantropica come tutti i reali.
1: Sono quasi re.
0: No. Non lo so, magari dopo andiamo a fare una ricerca, però ci siamo chiesti sulla scia di questa notizia, ecco, ma i simili sono destinati a stare insieme? Chi si somiglia si piglia, oppure gli opposti si attraggono? No, perché questa storia ci ha fatto venire fuori questa domanda.
1: Ma quindi lo chiediamo a tutti coloro che ci stanno ascoltando, perché la domanda è proprio secca, rifai la domanda secca così com'è.
0: Allora, chi si somiglia si piglia, oppure gli opposti si attraggono? Qual è la maggioranza di voi?
1: 347 490 0042. Vediamo anche chi tra i nostri ascoltatori chi la pensa in una o nell'altra.
0: Sì.

0: Chissà a te che fai collezione di macchine d'epoca e ti piace curarle e rimetterle a nuovo. Chissà a te che anche dall'ufficio trovi il tempo di aiutare tua figlia a fare i compiti difficili. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: sa di felicità. Kiss, kiss.
1: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
0: Kiss, kiss.

0: musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente Giulia Bresch su Radio Kiss Kiss. Qua entriamo, guarda, entro anche a gamba tesa con una canzone famosissima di Vinicio Capossella, Che cos'è l'amore?
1: Ah, che bello quel pezzo.
0: Vedi, perché l'amore in realtà quando arriva non bussa neanche alla porta, entra, si siede a tavola, dà un cazzotto sul tavolo e dice datemi da mangiare.
1: Paolo poeta.
0: Per certi aspetti l'amore è anche prepotente.
1: Stai cercando di non rispondere alla domanda che sto per farti, ovvero secondo te gli opposti si attraggono oppure chi si somiglia si piglia?
0: Ma perché non sentiamo cosa ne pensano gli ascoltatori?
1: Allora, non risponde,
0: perché sono arrivati tantissimi messaggi. No, non voglio togliere spazio.
2: Ciao Trenzone, Franco da Ferrara. Ciao. Io e mia moglie ci assomigliamo, ma siamo anche agli opposti per tante cose. Per tante ci assomigliamo e per tante siamo agli opposti, e per questo sono 24 anni che siamo insieme. Vedi? E confido di passare anche tutto il resto della mia vita con lei.
1: Che bello.
2: Perché
0: però, Franco, bisogna chiedere a moglie.
2: È fresca la nostra relazione.
1: Che bello.
0: È sempre fresca.
1: Sì, vedi, però allora vuol dire che ci vuole un equilibrio e bisogna somigliarsi nelle cose importanti, evidentemente.
3: Ciao Sentiamo Lucilla, ancora. Ciao Paolo.
0: Ciao.
3: Noi siamo il chiaro esempio degli opposti si attraggono.
1: Ah.
3: Già solo per il fatto che lui è molto pantofolaio e io molto attiva.
1: Però tanti ascoltatori ci hanno anche detto una cosa importante: gli opposti si attraggono, ma non è detto che durino.
4: Beh, indubbiamente gli opposti si attraggono, purtroppo.
1: Purtroppo, perché poi chissà che succede.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Daniela da Trapani. Chi si somiglia si piglia.
0: Ecco, vedi?
1: Ma quindi abbiamo un 50-50, direi.
0: Tipo Lucilla e Antonio, come sono?
1: Sì,
0: sono opposti?
1: No, noi si somiglia, si piglia, noi ci somigliamo tantissimo.
0: Davvero?
1: Però, ecco, come diceva l'ascoltatore di prima, ci somigliamo nelle cose importanti. Poi abbiamo tante sfumature diverse, però i valori della vita sono gli stessi.
0: Ricordiamoci cosa dice invece il maestro Celentano, che due caratteri diversi prendono fuoco facilmente.
1: Vedi che allora mi date ragione.
0: Quindi c'hai ragione te? Ma

0: magnetic, magnetico, i poli opposti si attraggono, invece quelli uguali si respingono, ma è davvero sempre così? I nostri ascoltatori non la pensano tutti allo stesso modo.
1: Vai, allora, è vero che a volte gli opposti si attraggono, ma a lungo termine, secondo me, si dura con le persone che un po' ci assomigliano, che un po' condividono più cose.
0: Grande, sono d'accordo con te. Sì, questo è anche il mio pensiero. Perché sorridi?
2: Ma perché tu stai mandando messaggi agli ascoltatori per dire mandate questo messaggio?
0: No, giuro, vedi, è un plebiscito, quasi tutti d'accordo.
3: Buongiorno, chi schissa?
2: Sei là.
3: Allora, per rispondere alla vostra domanda, io sono Capricorno e le donne veramente importanti
2: era questo che volevo.
3: Sono state Capricorno come me. È un caso? Non lo so.
2: Attenzione,
0: puoi
2: che
0: entrare qua, davvero
2: attenzione
0: nel
2: che salta fuori Lucilla Saveri, Angela Maria nella sua parte, tira fuori il Paolo Fox che c'è in te.
0: No, allora sai che io sono grande appassionata di segni zodiacali,
2: sì.
0: E effettivamente io per esempio col mio compagno, con Antonio, lui è Capricorno, io Cancro, che sulla carta dovrebbero essere gli opposti, ma io sono ascendente Capricorno, il che ci avvicina moltissimo. Sono d'accordo quindi con l'ascoltatore, spesso segni uguali stanno bene insieme.
2: Allora io stavo guardando bilancio ascendente Gemelli, io Scorpione ascendente Vergine, lei è complessa e richiede un certo impegno, alternando momenti di forte attrazione e possibili incomprensioni.
0: Ecco che è proprio la storia della vostra vita, un pochino riassunta dallo zodiaco.
2: Dici,
0: sentiamo ancora.
4: Ovviamente gli opposti si attraggono, perché persone con lo stesso carattere non potrebbero mai andare d'accordo.
0: Vabbè, allora sfruttiamo questo ultimo pezzettino insieme di Kiss Kiss Trend Zone per sapere i match zodiacali dei nostri ascoltatori, visto che a noi piace fare pure un po' di oroscopo in questo venerdì.
2: Tra l'altro ne sa pacchi, sappiatelo, è che Lucilla
0: sono una grande esperta, fate attenzione.
2: La pattucchiera. Allora andiamo con questa bella novità, questo giovane ragazzo 22 Simba che ci presenta il suo ultimo singolo.
0: Si chiama Ne vale la pena ed è il nostro New Kiss, tutto da gustare.

sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Il mondo corre, noi lo raccontiamo. Kiss Kiss, Trend Zone.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Kiss Kiss. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
0: Kiss, kiss.
3: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
5: Infatti.
4: E perché nella foto sei su un palco?
5: È una storia lunga.
4: Quanto lunga?
5: Fino alle 5 del mattino.
4: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: con Danceteria su Radio Kiss Kiss. Voi pensavate di ascoltare la Kiss Kiss Trend Zone, invece adesso scopriamo che siamo all'interno del momento astrologico.
1: Esatto, perché, dai, no, tanto è venerdì, siamo alle ultime battute, ci può stare.
0: Allora, a parte il fatto che l'astrologia purtroppo è stata un po' sputtanata negli ultimi anni, perché è diventata quella che si legge sul giornale, tipo Pesci, oggi è una giornata storta, cioè, ma che vuol dire? In realtà l'astrologia ci sono studi ma proprio millenari
1: alle spalle, ecco. Sì, ma sai che ho avuto una volta anche una spiegazione da un medico che mi ha spiegato che effettivamente quello che le madri mangiano durante determinati periodi, che possono essere quello estivo, quello invernale, cambia, e quindi cambia l'alimentazione che tu dai al bambino, che quindi crescerà già con dei nutrienti assorbiti diversi, e per cui queste cose possono influenzare gli ormoni. Cioè, e puoi cambiare caratterialmente, ecco, in base a questo.
0: Ma anche il posizionamento del pianeta, insomma, sono tante cose, perché Lucilla è una...
1: Io mi diletto, a me piace leggere ogni tanto ciò che riguarda l'oroscopo, e quindi abbiamo chiesto, visto che siamo partiti da chi si somiglia si piglia, gli opposti si attraggono, in tanti ci hanno dato anche delle connotazioni astrologiche in merito. Senti,
0: prima di ascoltare, Alessia ci dice che lei e il suo ragazzo sono entrambi toro, nati lo stesso giorno e lo stesso anno, hanno solo l'ascendente diverso.
1: E beh, vedi, in quel caso ci si capisce, perché due toro possono avere degli atteggiamenti simili e quindi non sei respingente.
0: Si scornano?
1: No, secondo me non si accolgono, anzi è diverso, perché io ti capisco, tu magari hai degli atteggiamenti che un altro non capisce, invece io li accolgo.
0: Ah sì?
1: Può essere una chiave. Dici? Di lettura.
2: Ciao, anch'io e mio marito siamo lui Capricorno e io Cancro, e siamo veramente all'opposto. Sì, ci attraiamo, ma ragazzi, a volte starsi vicino è un po' difficile. Forse qualche cosa un po' più in comune sarebbe meglio, però dai, stiamo insieme da più di 30 anni, quindi
0: allora,
2: direi che si può fare.
0: Hai fatto 30, fai 31, no?
1: Guarda,
0: a sto
1: una
0: punto.
1: Signora una volta mi disse: sappi che soltanto un Cancro può sopportare un Capricorno, proprio testuali parole. Infatti poi è stata una sentenza per me, perché così è andata a finire. Sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi, sono Venere, io e mio marito siamo Cancro entrambi. Tutto sommato andiamo d'accordo, abbiamo la famiglia entrambi, per questo
1: vedi, posso immaginare le vostre serate.
0: Vero?
1: Perché sì, il Cancro è molto romantico, emotivamente intenso, sai che chiacchierate sui massimi sistemi che faranno Venere, mi sembra, l'ascoltatrice, sì, con il marito, posso immaginare. Sì, il Cancro, diciamo, ora non tiro acqua al mio mulino, ma è un segno un po' pesante.
0: Stai tirando acqua al tuo mulino?
1: No, è pesante, mi sto pesante. Dicendo una cosa negativa, sì, è abbastanza pesante, cerebrale, pensa.
0: Ma io
1: a
0: bilancia ascendente gemelli?
1: Tu vai d'accordo con Leone, quindi vedi, con Madonna, il segno l'abbiamo sentita prima, perché no, proponiti.
0: Madonna, sono qui!

0: Bellissimo il messaggio lanciato da questo pezzo di Marco Mengoni, sì. Esseri umani su Radio Kiss Kiss, l'ultima battuta della Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla. Paolo, mi hai reso involontariamente una consulente astrologica. Beh, mi sembra di capire.
1: Iniziano a chiederti consulenze anche addirittura. Io penso che è bello, io nato 21 ottobre, credo bilancia.
0: Credo.
1: Cioè Marco lo sa, mia moglie è 22 dicembre e non sa neanche se...
0: Ma neanche le basi, ragazzi.
1: Come
0: qua dovremmo
1: vedi?
0: Partire da lontano.
1: Sì, ciao. No, benissimo.
0: State... Qualche volta venite a trovarci in radio che io uno ad uno, perché il cancro è anche molto paziente, faccio consulenze a tutti, dai.
1: Ma veramente tu diventi Cloris,
0: diciamo,
1: Brosca.
0: Un open day.
1: Poi la luna nera.
0: Esatto, sentiamo qualcosa in chiusura.
2: Io Capricorno, lei Leone, alcune volte è poco incomprensibile.
0: Sono mazzate Capricorno Leone, secondo me. Beh, sono due personalità molto forti.
1: Però si vede che si vogliono mettersi...
0: Vogliono avere ragione, questo è il punto.
3: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Mio marito, entrambi dell'acquario, due mesi diversi e con le date invertite, con i numeri delle date invertite. Ciao.
0: Posso dirti in questo caso invece che sarà una relazione molto leggera, molto creativa, divertente, perché due acquari insieme
1: ma
0: ne combinano. Esperta?
1: Ma sai che non lo sapevo che tu sapessi così tante robe
0: hai
1: su...
0: visto, ti sorprendo. Che qualità.
4: Io sono 47 anni sposato, sono un pesce e mia moglie ha un acquario. Si sta bene dentro l'acquario.
0: Vabbè, con questa battutona chiudiamo la Kiss Kiss Trend Zone del venerdì. Abbiamo proprio scasciato.
1: Ti amo.
0: Allora, 1994 Tori Amos con Conflict Girl. Bellissimo questo pezzo, ci salutiamo così. Grazie Giovanni Imperatore in regia. Tra poco Dedi Kiss, la regia TV, tu la vedi.
1: Grazie Gigi, grazie Peppe, grazie Arduino. Sono già pronti la gang del Bosco, Marco e Raff. Ma noi ci dedichiamo questo weekend in allegria e leggerezza e ritorneremo lunedì.
0: Esatto, quindi auguriamo un ottimo weekend a tutti e come di consueto da Paolo e Lucilla.

0: Torniamo con Cornflake Girl 1994, 29 secondi e inizia Daddy Kiss.
1: Vieni da MD, anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa, Italia!

0: felice oppure semplicemente sei emozionato?
1: No, sono emozionato perché venerdì, buon pomeriggio da Marco e Raff, ultima puntata della settimana, poi possiamo partire, possiamo goderci il weekend. Ana Chiara Mansino in redazione, Giovanni Gioschi imperatore in regia. Puntata di oggi, se posso dirlo, vai, dedicata ai segreti.
0: Attenzione, argomento scoppiettante che scoppietta, perché dici segreto e inevitabilmente il tuo corpo fa subito
1: Io ci credo. Il cuore fa, no, il corpo.

0: Ciao a tutti da Marco e Raffa, speriamo che nessuno si dimentichi di noi. Dalle 14 alle 16 c'è Daddy Kiss. Perché dicevo che la puntata è dedicata ai segreti?
1: Allora lo diciamo subito, perché è uscita questa nuova indagine. Un ragazzo, l'hanno fatto negli Stati Uniti, un ragazzo americano su 5 confida almeno un segreto a un chatbot, che possa essere Gemini, ChatGPT, Meta, insomma sapete, no, ce ne sono vari.
0: Questo perché secondo me il valore dell'amicizia con il tempo si perde, cioè ci sono sempre meno persone che diventano amici o amiche di altre persone,
1: si confidano,
0: che credono nel valore dell'amicizia, e quindi di conseguenza viene tutto sostituito magari anche dall'intelligenza artificiale,
1: perché abbiamo paura di essere giudicati, quindi,
0: o peggio
1: anche da un amico,
0: o peggio una persona non confida un segreto ad un'altra persona perché ha paura di essere sputtanata, perché questa è una cosa che sarà capitata a tutti quanti. È capitata a me, è capitata a te in passato, ricordo. Chi è?
2: Una volta in chiamata la mia ragazza gli ho detto che avevo sonno, ma in realtà sono andata a guardare la partita della Juventus con la mia famiglia.
1: Scusami, perché doveva essere un segreto?
0: Possiamo chiamarlo un attimo?
1: No,
0: capire
1: chiara.
0: Perché lui
1: assolutamente, cioè scusami, perché non dire sto andando a vedere la partita con la mia famiglia
0: e dire amore sto andando a dormire.
1: questo
0: iniziamo così, vai.
1: Questo è un bel segreto. Vabbè, insomma, avete capito che in generale oggi parliamo dei segreti.
0: Chiamiamolo.

0: Ragazzi, è semplice. Ciao, innanzitutto kiss a tutti, Vittorio da Roma. Sì. Semplice, perché la ragazza era tifosa sicuramente del Napoli, lui è un juventino, no. Ecco risolto il problema.
1: Dici tu che lui ti fa Juve, sì, la ragazza fava Napoli.
2: Forse questo sa.
1: E quindi lui per andare allo stadio, per non sentire lei nelle orecchie, dice ok, vado a dormire.
2: Tant'è vero che non ci ha risposto al telefono adesso, quindi probabilmente non voleva approfondire, o comunque vabbè dai, scherziamo, forse stava semplicemente lavorando.
1: Detto ciò, come abbiamo detto, un ragazzo su 5 si confida attraverso ChatGPT, Gemini, eccetera.
2: Una qualsiasi intelligenza artificiale che utilizziamo oggi.
1: E quindi la domanda di oggi è: l'ultima volta che avete utilizzato l'intelligenza artificiale, cosa l'avete chiesto? L'ultima volta avete utilizzato Gemini, ChatGPT, poi qualsiasi. Io tutt'oggi ho difficoltà a dire perché è ChatGPT, non è ChatGPT con la B,
2: che è una di quelle più famose. Perché se un ragazzo americano su 5 utilizza appunto l'intelligenza artificiale per confidare dei segreti, vediamo come la utilizzano invece gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss, se per lavoro, per gioco, per hobby.
1: L'altra sera io
2: per confidare un segreto
1: l'ho
2: anche
1: utilizzata
2: loro.
1: E ho chiesto: mi puoi scrivere delle battute da poter dire?
2: Ma perché?
1: Ci sono cantanti che utilizzano l'intelligenza artificiale per la musica, no. Non vedo perché io non posso utilizzarla magari per capire,
2: per fare una battuta simpatica. Sì. No, io invece l'ultima volta che l'ho utilizzata per trovare degli eventi storici sportivi, perché non ricordavo le date, quindi per essere sicuro di quelle date.
1: C'è una mia ex, vedi che poi il cervello
2: viaggia,
1: sì, che durante il primo appuntamento mi disse: ho utilizzato chat
2: GPT
1: per farti 10 domande per conoscerti meglio.
2: Sì, me la raccontasti.
1: La lasciai subito.
2: Perfetto, va bene. Allora, mettiamo una canzone, Buongioschi.
1: Ho avuto paura.
2: No, c'è un vocale, vai.
3: Io c'ho un segreto da 26 anni di un'amica che il figlio o la figlia o i figli non sono del marito.
2: Ragazzi, però
1: ma che
2: un
1: stai
2: attimo
1: dicendo?
2: Se noi mettiamo l'attenzione su
1: ma che
2: i
1: stai
2: chatbot,
1: dicendo?
2: Non... perché appunto il segreto da confidare all'intelligenza artificiale. Ora, cioè, o ci prendi per le tue intelligenze artificiali e ne parliamo,
1: ma
2: oppure
1: come?
2: Questa è una cosa forte, cioè.
1: E chi è la...
2: Vabbè,
1: Anna Chiara? Risponde, signora Anna Chiara.

0: per noi l'ultimo pezzo di Joliet con Achille Lauro su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Sedetevi comodi e preparatevi perché c'è Claudia. Abbiamo inventato questo nome e ci vuole confidare un segreto qui alla radio. Pronto?
1: Pronto?
0: Claudia.
2: Sì, sì, sì.
0: Ciao.
2: È la donna del vocale di prima, quindi se avete già sentito la radio sapete di cosa parliamo. Ma Claudia, andiamo dritto al punto.
0: Cosa ci volevi confidare?
1: Allora, che tanti anni fa una mia cara amica tuttora
0: sì.
1: mi ha confidato che il figlio non è del marito. Nessuno lo sa.
2: Ma neanche il marito?
0: No.
1: No.
0: Scusami. No. E come fa a sapere che il figlio non è del marito?
1: Indovina un po', perché...
2: Brutto, ma che domande fai? Ma scusa, no. Ma che fai domande da terza elementare? Abbi pazienza.
0: No, come fa a sapere? Voglio dire,
2: che vuoi dire?
0: Nel momento che test del DNA ha fatto.
1: Sì, certo. Quando è nato, io andai a trovarla e lei mi dice che aveva richiesto il test e poi me l'ha confermato.
0: E questo figlio di chi è?
1: No, no, non lo so. Di una fratella.
2: No. Scusami, scusami, scusami. Ma basta con questo Beautiful.
0: Questa è la 120ª puntata di
2: esatto.
0: Beautiful no. in Daddy Kiss.
2: Scusami, Claudia, ma la scappatella lo sa?
1: La fassa.
2: Non ho capito.
1: La fassa sì.
0: No, no, il padre vero, diciamo.
2: Lo sa,
0: lo sa che è padre.
1: No, no, no, no.
0: Quindi
1: è santa.
0: C'è questo figlio, no. C'è questo figlio che crede di avere il padre, ma in realtà
1: sì.
0: il padre no. non si sa chi è.
1: No,
2: no,
1: lei
2: senso...
1: non lo sa, no, non sa proprio neanche il nome, credo, a quei tempi. Lei mi disse che era, l'aveva conosciuto non locale, quindi.
2: Ah, è stata proprio un'avventura di una notte.
1: Sì.
2: Cioè, quindi
1: che
2: forse
1: figata.
2: 26 anni fa, sai, non ci sono i sì. social. Probabilmente forse lei non saprebbe neanche come risalire al padre vero del ragazzo.
0: Lo so io come risalire al padre vero.
2: Come?
0: Chiamiamo Maria De Filippi. No. Maria,
2: no,
0: non so se stai ascoltando Radio Kiss Kiss. Siamo Marco e Raffa.
2: Stare,
0: cerchiamo
2: stare.
0: Di far trovare il padre a questo bambino.
1: No, no, no, perché niente, nessuno sa e tutto no, prosegue.
0: Infatti. Maria, posso dire, facciamo i cazzi nostri, Maria.
2: Esatto. No, ma poi posso dire per chiudere, Claudia, Andrea, un nostro ascoltatore ci scrive, ma comunque i figli sono di chi li cresce, quindi anche il
1: Bravo.
2: Padre non naturale ma compagno di una vita sarà un padre fantastico.
0: Che gran bel segreto comunque che ci hai raccontato alla radio. I picchi di ascolto già li vedo che
2: ti speriamo.
0: Grazie, grazie.
1: Speriamo,
0: Claudia,
1: che non scopra niente.
0: No, no, no, no, no.
2: Kiss kiss a te, grazie.
0: Ciao.
1: Grazie, ciao. Ciao.

0: prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
2: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
1: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
3: Kiss Kiss.
4: Due verticale. Trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale. Si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss Kiss.
6: Verde. Rosa. Arancio.
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
3: Kiss Kiss.
10: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
10: Le piastrelle?
7: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: iperceramica.
11: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.

0: Puntata di oggi dedicata ai segreti, i vostri segreti o magari anche il segreto di qualcun altro. La telefonata di prima che ci diceva l'ascoltatrice Claudia, così abbiamo inventato, le abbiamo dato un nome di fantasia, ci ha raccontato che Claudia aveva un'amica, l'amica aveva dei figli, i figli non sono i figli dell'attuale marito, nonché marito storico.
1: C'è qualcuno che vuole commentare questa telefonata qui in diretta su Radio Kiss Kiss.
0: Pronto?
2: Pronto.
1: Come ti chiami?
2: Ciao Mariano.
1: Mariano. Ciao Mariano, Mariano, dici un po' la tua, Mariano.
0: Prego.
2: Niente, io non voglio fare la solita differenza l'uomo, la donna, la libertà e quant'altro. Però ascoltando la telefonata di prima, cioè, mi sono detto, vedi che la troppa libertà dove arriva. Però non è che per tutte le persone, per tutte le donne, per tutti gli uomini, questa signora, avendo una serata in discoteca, invece di comportarsi da persona per bene solo per divertirsi, ha fatto un figlio, e non è che è una cosa lieve.
0: Quindi il tuo discorso è figlio, non è solo per la donna, chiaramente, cioè tu dici,
2: no,
0: se dai troppa libertà ad una persona in una coppia, poi può succedere boom, quello che magari è successo, qualcosa di grave.
2: Io penso che la coppia si debba divertire insieme e non queste cose, perché poi lo sappiamo, io sono stato ragazzo, voi lo siete ancora, e quando si sta in comitiva da soli possono succedere tante cose, però senza pensare che poi a casa c'è qualcuno che ti aspetta.
1: Mariano, guarda, per chiudere, perché chiaramente tu sai, se ascolti il nostro programma, noi diamo spazio a tutti, perché è proprio bello, no, il confronto.
2: Certo.
1: L'unica cosa che mi sento di commentare per chiudere questa tua telefonata è il fatto che abbiamo portato al telefono prima un esempio che potrebbe anche essere però un po' l'eccezione che conferma la regola, cioè è anche bello poi viversi la vita liberi in coppia, anche senza per forza stare sempre in coppia. Poi è chiaro che l'evento di prima è eclatante, succede una su X,
0: è da beautiful,
1: esattamente, cioè non è che poi ogni volta non è che ogni volta che poi uno da fidanzato, da sposato esce senza il partner,
2: può succedere, capito? Dipende anche dalle persone, certo,
1: anche quello, dai.
0: Comunque Mariano,
1: no, certo,
0: grazie per averci chiamato, per seguirci dalle 14 alle 16.
1: Ciao Mariano, grazie,
0: ciao, sempre
2: ciao,
0: nostro.
2: Ciao, chiss a tutti.
1: Grandissimo,
0: Mariano,
1: 2:30 di questo venerdì.

0: io sinceramente non capisco questo discorso della coppia come una prigione. Cioè, se io amo, non vado con nessun altro, non faccio cose perché ti amo. No, ma comunque la libertà ce l'ho a prescindere, io sono mia.
1: Hai ragione, la coppia intesa come una prigione, no. Io penso che l'ascoltatore di prima volesse intendere che nel momento in cui lasci troppa libertà, nel senso che magari non riesci più a condividere tanto tempo con il tuo partner, che cosa succede? Che magari c'è la possibilità di essere traditi o addirittura scappano i figli, come ha raccontato la telefonata di prima quell'ascoltatrice.
2: Giusto, sono d'accordo con l'ascoltatore.
3: Benissimo. Però aspetta, su che punto di vista? Sulla libertà? Perché lui dice qui stiamo sposando la causa, chiaramente viva la libertà. Per esempio Giorgia ci scrive: ma dai, ma davvero? Uno racconta le cose della sua amica e poi un altro fa il moralista sulla vita degli altri senza conoscere i fatti realmente accaduti?
1: C'è anche un altro lato da affrontare, magari come scrive Karma. C'è il Karma che ci ascolta alla radio. Dice: io però non capisco come una persona possa tradire il partner. Magari puoi essere ubriaco, però come ti sfiora il pensiero che sia tutto ok tradire chi hai accanto? Se bevi un po' troppo è una cosa che può succedere. Io però non ho mai creduto nella cosa: vabbè, ero ubriaco e ho fatto, ho detto. No,
4: viva la libertà
3: sempre.
4: Bello avere ognuno i suoi amici, ognuno le sue cose da fare, anche gli amici in comune, ma è bellissimo avere la propria libertà.
1: Guarda,
4: e nessuno ce la deve togliere.
1: Parli mai con noi che siamo le persone più libere del mondo, nel senso che toccateci tutto ma non la nostra libertà, certo. Perché dobbiamo essere liberi di scegliere, di fare e di dire,
3: di esprimerci soprattutto. Ma infatti ora che ci penso, Raff, perché non ti tatui libertà da qualche parte? Non hai spazio.
1: Perché
3: vabbè.
1: No, non ho spazio.

0: 14:38, buon pomeriggio da Marco e Raffa. È arrivato il momento anche di suonare un New Kiss. Protagonista è settembre.
1: Settembre, veramente vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo, perché non solo quest'estate ci ha fatto cantare con la sua canzone, è venuto anche al Kiss Kiss Way, ma adesso quest'autunno è uscito con un nuovo pezzo dal titolo Lentiggini.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Kiss, kiss.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.

0: 8 con Moving to the Sun. Buon pomeriggio da Marco e Raff. Allora, altro segreto da confidarci oggi, c'è sì. Francesca, abbiamo inventato questo nome per lei, che ci vuole raccontare qualcosa. Pronto?
1: Buonasera.
2: Eccola.
0: Ciao.
2: Vai, raccontaci un po'.
0: Prego.
1: Allora, io sono innamorata di un ragazzo che però è il migliore amico di un mio ex. Lui prova qualcosa per me, solo che ha preferito mettere avanti l'amicizia, non perdere il migliore amico.
0: Allora,
1: e quindi è stato...
0: posso dirti da uomo,
2: applausi,
0: voglio fare i complimenti a questo ragazzo che comunque,
3: mamma mia,
0: di
3: ovvio.
0: Solito
1: no,
0: tu...
1: ti prego,
0: no hai ragione, no, da no. parte tua, cioè... ci sta che tu dici dai no, però perché, ti prego, io, tu mi piaci. Però
1: ma allora non inizi niente, non puoi iniziare e lasciare tutto così.
0: Aspetta,
2: no, scusami, allora che cosa ha iniziato lui?
1: Ha iniziato e ha lasciato tutto a metà.
0: Ah, siete stati insieme?
1: Sì.
0: A letto? Ma che cos'è?
2: Ma che oggi? No, scusa un attimo. Allora,
0: scusa, no,
2: Francesca.
0: Allora, bravo il cazzo, no?
2: Scusa
0: che
2: un
0: bravo.
2: Attimo, allora ritiro.
0: Io pensavo che lui avesse detto no, sei stata con mio migliore amico, no?
2: Cioè, lui voleva solo fare una notte di passione, cioè non voleva andare
1: oltre. Più di una.
0: E allora no, hai ragione tu, scusami.
2: Allora no, scusami Francesca, ti chiamiamo così, sappiamo il tuo nome.
1: Sì,
2: no, e allora scusami, hai ragione tu a quel punto, perché lui prima ha detto proviamoci, poi si è tirato indietro.
1: Esattamente,
2: probabilmente...
1: mi ha riempito di complimenti dicendo che sono una brava ragazza, che piace stare con me, piace parlare con me, quant'altro, che sono di compagnia, simpatica, eccetera. E poi però
0: no, Franci, senti cosa è successo? Ha avuto paura?
3: Ah, sì,
0: perché
3: sì.
0: Secondo me
2: si è sentito in colpa, Raff.
0: Sì, si è sentito in colpa. Adesso però quello che dico io è lui si è sentito in colpa, ma lo avrà detto al tuo ex fidanzato?
1: Non penso proprio.
0: Non glielo diciamo noi. Glielo diciamo noi.
2: Quanto tempo siete stati tu e il tuo ex invece insieme?
1: 6 anni.
2: Ah, quindi voglio dire è stata una relazione importante. Beh, non so adesso quanto siano amici allora il tuo ex e lui.
1: Molto
2: perché
1: amici.
2: Io onestamente non sognerei mai di andare con un ex di Raff. Con le cugine sì, ma con l'ex mai.
0: Ma questa è un'altra questa storia, è un'altra. Delle cugine, non lo volevo far no, sapere alla radio. Vabbè.
2: Ciao, grazie Fra.
0: Vabbè, ciao Fra.
1: Ciao.
2: Ciao. Kiss kiss a te.
0: Grazie per seguirci dalle 14 alle 16.

0: la ex del tuo migliore amico sì. è radioattiva.
1: Vero.
0: Una che... volta che diciamo c'è passato lui diventa radioattiva per te.
1: Detta così.
0: In questo caso.
1: Sì sì, comunque è vero, nel senso che è criptonite se sei Superman, no? Questo è un po' il senso, siamo d'accordo.
2: Secondo me bisogna anche vederla da un altro punto di vista, da uomo, lo ammetto perché ce l'ha scritto anche un ascoltatore. Magari il ragazzo si voleva solo divertire qualche volta con questa ragazza.
1: Dici.
2: Poi con la scusa dell'amico si è tolto dall'impiccio.
1: Sì, però
2: ce lo scrive Sonia, non è un ascoltatore ma è un'ascoltatrice, Sonia da Como.
1: Scusami Gioschi, prima di mettere il vocale, però scusami, se loro sono stati insieme 6 anni, non è che dici hanno avuto una frequentazione, è finita lì. 6 anni è una relazione seria. Come può, se tu sei tanto amico e quindi l'hai frequentata come amica, come fidanzata del tuo amico, come può piacerti? Cioè, c'è qualcosa che non
2: va. No, magari lui era innamorato da sempre di lei o voleva togliersi lo sfizio di stare con lei e fare tutto di nascosto.
1: Certo,
2: da amico non è una cosa da amico.
3: No, ragazzi, per me questa non ha valenza. Una grande, perdonatemi il francesismo,
1: prego,
3: una grande paraculata. Mm-hmm. Perché l'amicizia sì, ma è il suo ex. Quindi con me non ha avuto paura, non ha niente. Semplicemente che è un paraculo.
1: Ok, no, è chiaro. E devo dire che sono arrivati un po' di messaggi anche scritti, no? Di questo tipo. Devo dire che andiamo tutti verso la stessa direzione commentando questo segreto di questa ascoltatrice che abbiamo chiamato Francesca.
2: Ovviamente noi ascoltiamo ma non giudichiamo, in questo caso lei che è stata fidanzata con un ragazzo, ma poi è stata anche con il miglior amico del suo ex.
4: Vabbè, in questo caso ha ragione Francesca, però lui è un grande mattione, mamma mia.
1: In effetti, vabbè,
2: purtroppo non abbiamo la controparte.
1: Comunque
2: io lo vorrei telefonarlo.
1: Anche perché lei ha detto il suo migliore amico, non sappiamo se poi è vero al 100%.

0: storia di Kiss, veramente tantissimi segreti oggi ci stanno confidando i nostri ascoltatori. Se vi va di proseguire lo potete fare con una nota vocale, con un messaggio scritto o un vostro segreto o un segreto che vi hanno confidato barra confessato, perché poi ne parliamo qui alla radio anche in forma anonima.
1: No, stavo proprio dicendo soprattutto in forma anonima, non vi preoccupate, infatti le ascoltatrici di prima le abbiamo cambiato il nome. Detto questo però dobbiamo suonare come sempre a fine ora un pezzo storia della musica, in questo caso 1996, 30 anni fa, per questo History, Unbreak My Heart, questa appunto dal 96.

0: per Rafa, chi ci guarda in televisione sul 158 e chi ci sceglie ogni giorno dalle 14 alle 16. Anna Chiara Mansino, redazione, Giovanni Gioschi, imperatore in regia. Ciao a tutti da Marco e Rafa.
1: Le confidenze che facciamo al chatbot, no? ChatGPT, Gemini, Meta I, insomma, chi più ne ha più ne metta di intelligenza artificiale.
0: Poi non le ricordo più, solo queste tre io
1: esatto.
0: Conosco.
1: Perché un americano, o meglio un ragazzo americano su 5 confida i suoi segreti proprio a una chat di intelligenza artificiale. E quindi
0: siamo
1: oggi...
0: noi la vostra chat esatto. Di intelligenza artificiale oggi.
1: Oggi stiamo dedicando la puntata proprio ai segreti. Radio Kiss Kiss. Let's go.

0: Inizia la seconda ora di Daddy Kiss con Miley Cyrus. Buon pomeriggio da Marco e Rafa. Facciamo un recap di quello che è successo alla prima ora, perché ci abbiamo parlato di segreti e perché sono arrivate diverse telefonate inerenti a segreti di persone, ma anche segreti che sono stati confidati alle persone.
1: Cioè, per esempio, una ragazza ci ha raccontato, o meglio, sì, una ragazza ci ha raccontato che una sua amica è rimasta incinta dopo una serata in discoteca, nonostante fosse sposata, ha tenuto quel bambino e non l'ha mai detto al marito.
0: Un'altra ascoltatrice ci ha detto, molto giovane, ci ha detto che lei è stata fidanzata con un ragazzo per 6 anni e poi si è innamorata, si è invaghita comunque del suo migliore amico e c'è anche stata, e poi il migliore amico dell'ex non gli ha detto niente.
1: Ora, poi sono arrivati tutta una serie di commenti da parte chiaramente di voi ascoltatori, quindi siccome ci è piaciuta un po' questa scia della prima ora, in questo venerdì 2 ottobre vogliamo continuare con i segreti anche in questa seconda ora.
0: Siccome funziona, perché diamo anche la possibilità soprattutto di essere anonimi,
1: certo,
0: ci siamo chiesti, ma perché non ci facciamo raccontare anche durante la seconda ora altri segreti? Se avete un segreto che vi hanno confessato o avete un vostro segreto e volete liberarvene, liberarvene,
1: esatto,
0: avete la possibilità di farlo adesso.
1: 347 490 0042. Lo sottolineiamo, soprattutto in forma anonima, proprio perché a noi non interessa la città e il vostro nome, a noi interessa solo il racconto. Oggi Daddy Kiss si trasforma in un salotto di segreti, proprio perché a volte, come diceva Raf, è bello liberarsi di un segreto, perché così si sta un po' più tranquilli.
0: Messaggi scritti o note vocali, il segreto può essere vostro, ma può anche essere un segreto che vi hanno raccontato. Mettiamo un disco e poi cerchiamo di capire un po' chi portare al telefono.

0: Waiting for Tonight 1999, una grande chicca che ha fatto la storia della musica. Non è un history kiss, ma è il secondo disco di Daddy Kiss. Buon pomeriggio da Marco e Raff, e buon pomeriggio anche da Marco, che è al telefono con noi. Pronto?
1: Buonasera, buon pomeriggio a tutti.
0: Cosa ci volevi raccontare a proposito dei segreti?
1: Praticamente volevo raccontare una cosa che mi è capitata. Ho mandato un messaggio, infatti l'avete letto, che praticamente dopo 35 anni di vita insieme la mia ex moglie ha pensato bene di farsi un'avventura con il marito di sua sorella.
0: Quindi tuo cognato anche?
1: Certo.
0: Okay. E come l'hai scoperto?
1: L'ho scoperto perché lei aveva, per non pagare due account Prime, aveva Amazon Prime, io però sul mio cellulare avevo anche Amazon Foto, quindi praticamente una mattina mi sono svegliato e mi sono trovato foto e video
0: insieme. Aia, cavolo.
1: Sì.
0: Tosta. Vabbè, da lì cosa hai fatto? Glielo hai detto? L'hai tenuto per te?
1: Da
0: ne avete
1: lì,
0: parlato?
1: Certo, no, non ho parlato con lei, però avendo sia noi che loro dei figli, e soprattutto dei figli comunque piccoli, io ho cercato di preservare soprattutto loro, l'integrità loro.
0: Ma quello è quando si è genitori bisogna preservare l'integrità dei figli, esatto.
1: E quindi non l'ho detto né alla sorella né a nessuno.
0: Neanche ai tuoi figli?
1: No, posso
0: dirti una cosa? Sei un papà con i controcoglioni, complimenti.
1: No, vabbè, io penso che l'avrebbero fatto tutti.
0: No, credimi, assolutamente no. Come stai tu?
1: Adesso, siccome questa cosa è successa a marzo, adesso io sono andato via da casa e sto trovando un po' la pace, tra virgolette, la serenità, insomma, con me stesso, però ecco, una bella botta.
0: Certo, no, anzi, innanzitutto grazie per avercelo raccontato, appunto di questa storia molto delicata.
2: Ci siamo noi con te dalle 14 alle 16, dai.
0: Quando vuoi tirarti un po' sul morale, c'è Daddy Kiss, e grazie per averlo confidato, perché veramente è una storia, guarda, ci ha fatto venire la pelle d'oca, vedo.

0: Io mi chiedo sempre, perché questo farebbe molta differenza, Cosmonauti Borghesi, che abbiamo appena ascoltato con una bellissima canzone.
1: Che abbiamo anche incontrato.
0: Che abbiamo anche incontrato poc'anzi.
1: Ci sarà una bella intervista con Stefano Picirillo.
0: La domanda che io mi pongo, sono medio borghesi, basso borghesi o alto borghesi? Perché farebbe molta differenza.
1: Ma scusami, l'alto borghese non è... No, il basso borghese è plebeo.
0: È il proletario.
1: Proletario.
0: Potrebbero chiamarsi proletari borghesi.
1: Tu sei un servo della gleba.
0: Allora, intanto, i Corrieri di Kiss Kiss con Alfieccino vi ridanno il benvenuto. Basta parlare di cose, di amore, di sesso.
1: No, è vero, di zozzerie, perché veramente questo qua mi fa tornare a casa tutte le sere alle 7, mezzo ingrifato.
0: Avete capito?
1: E poi dopo dicono che la colpa è mia.
0: Non ti vorrei contraddire, ma tu arrivi già alle 4 del pomeriggio qui ingrifato.
1: Ma quello è l'orario più bello. Ma no.
0: E ti ho detto non parliamone. No, piuttosto parliamo di un'altra cosa. Parliamo di un'altra cosa, perché ho un po' discusso con mio padre oggi.
1: Incredibile, ragazzi, Alfio ha discusso con il padre, non succede mai.
0: Ragazzi, la verità è che io e mio padre siamo uguali. Cioè siamo la fotocopia l'uno della... Cioè io la sua fotocopia. Quindi ci litigo spesso, ci discutiamo spesso. Oggi la discussione verteva su una cosa che volevo sottoporre anche alla tua attenzione.
1: Sì, dica,
0: perché so che la tua saggezza mi potrebbe portare. Lui insiste che io devo bere sto benedetto vino che fa lui, ok? Sai che mio padre è uno che ama molto...
1: La campagna.
0: La campagna, l'orto. Certo. Si fa le pesche, si fa il vino. Non mi piace.
1: Non mi piace il vino
0: paesano.
1: Il fatto che ogni volta gli abbivano un bicchiere.
0: Esatto.
1: E tu che dici?
0: Oggi per l'ennesima volta a tavola, ti ho messo il vino, bevi. Papà, non lo voglio perché non mi piace il vino paesano. E lui mi risponde sempre.
1: E dice:
0: ma come fa a non piacerti il vino paesano, che è una cosa naturale?
1: Che è il migliore.
0: Che è il migliore. Poi vai nel ristorante e ti bevi quel vino che fa schifo e lo compri all'enoteca. Mi piace di più.
1: Mi piace di più.
0: Che devo fare?
1: Un'altra cosa.
2: Anche Alfio, sei e resterai sempre un povero comunista.
1: Ho rotto il microfono.
0: Mi viene da pensare che nei centri sociali bevano il vino quello bello ignorante, cioè quello bello forte, bello tosto.
1: Allora,
0: quello...
1: un'altra cosa che succede a me con mio padre, cioè è una cosa simile, però non c'entra niente il fatto di bevi questo, bevi quell'altro, è che lui si dimentica quello che piace a me. E dico, ma io ho 43 anni, ci conosciamo da sempre. Ogni volta che ci sediamo, che ne so, la dove... la piglia una birra. Lei si piglia una birra e poi la piglia una birra. No, papà, non mi piace la birra.
0: Sei quasi a Stevio.
1: Ma sempre. Ciro, la piglia una birra. Non la voglio.
0: Dai, scusami, anche tu, Peppe Maradona, per favore.
3: Ciro, sto a casa, sto aspettando a Carmine che viene.
1: Sì,
3: ma cosa facciamo c'è? La seconda passata.
0: Ma che cosa? Abbiamo detto che non si parla più di sesso.
1: No, la seconda passata. La passata di pittura.
0: Col pennello, va bene.
1: Mamma
0: comunque,
1: mia,
0: secondo me l'argomento si potrebbe aprire, perché poi, figurati, c'è gente che io ho visto mangiare tante volte il pollo della... come si chiama? Macelleria.
1: Il pollo del supermercato. A terra, quelli...
0: il pollo del supermercato. Quello industriale.
1: Sì.
0: Se gli metti il pollo paesano davanti, vegani, scusate, ti dicono no, io non lo mangio perché non mi piace.
1: Perché magari ha un sapore più forte.
0: Vedi? Non lo so, forse sono io che c'ho il
1: ragazzi,
0: difetto.
1: Ragazzi, dobbiamo andare. Che è successo?
0: Che c'è la regia che ci dice,
1: niente,
0: ragazzi.
1: È finito proprio tutto il tempo a disposizione. Ci vediamo lunedì.
0: No, metti il pezzo, torniamo tra un attimo.
1: Ciao.
0: Vai.
4: Consegniamo la musica più bella. Ricapitiamo. Buon umore.
5: I Corrieri di Kiss Kiss.
4: Siamo i Corrieri di Kiss Kiss.
6: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Kiss, kiss. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
7: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
8: Kiss

0: L'ultimo singolo anche di Cesare Cremonini, o Cesare Cremonini, un po' così.
1: Uguale proprio.
0: Allora, paparazzi.
1: Ma io, ma comunque Alfio c'ha una dote incredibile.
0: E qual è?
1: Fare le imitazioni.
0: Sì,
1: proprio forte.
0: Sei forte, eh. Sei. Sei forte.
1: Ma che?
0: Sono.
1: Sai, c'è l'occhiolino.
0: Questo era Adriano Celetta. Ti faccio Patti Pravo?
1: Fammi Patti Pravo.
0: Ho bisogno di sono qui sul tavolo.
1: Ma no,
0: oh ragazzi, guarda che se chiudi gli occhi, perché adesso mi guardi, sono moro, non sono più.
1: Allora fammene una, mi giro, vai, fammene un altro.
0: Aspetta, no, così su due piedi, fammi pensare. Animale!
1: Maurizio Costanzo!
0: Sei tu! Buoni, state buoni.
1: Allora, andiamo avanti, per favore.
0: No,
1: dai.
0: Dobbiamo andare avanti con questi messaggi che sono arrivati, perché io ho appena espresso un concetto forse unpopular, ho detto che il vino paesano, regà, non mi piace.
1: Ma non ti piace, una cosa tua.
2: Alfio, c'hai ragione. Io non riesco a bere il vino fatto in casa. Vino comprato, etichettato, va benissimo.
0: Che attenzione.
2: Il vino fatto in proprio non mi piace.
1: Ragazzi,
2: Giovanni da Benevento.
1: Bisogna giudicare i gusti della gente.
0: Ma
1: dai,
0: poi soprattutto io non è che dico che il vino paesano non sia buono. Attenzione, ti faccio una questione di gusto. Chi è?
3: Alfio, come fai a rifiutare il vino fatto da tuo padre, fatto in casa? No, assolutamente. Io bevo tutti i giorni mezzo bicchiere di vino fatto da mio suocero che ha le vigne all'orto ed è eccezionale. Ed è un elisir di giovinezza.
0: Vedi? Che io non ho capito proprio niente. Ecco perché
1: è stato ambriaco.
0: Dici che è quello.
1: Sì, ma lo sai del vino quello paesano?
0: Sì.
1: Mi fa ridere, sai cosa? Quando ci sono le sagre e tu vedi tutti sti ragazzi, sta gente che magari sta lì con i bicchieri e vedi sti labbroni
0: viola,
1: ste lingue nere
0: leggermente seccate anche sulla parte. No, delle sagre ovviamente mi piace tutto, non mi piace il vino che per norma deve essere servito nei bicchieri di plastica.
1: È vero.
0: Perché
1: è vero.
0: Il vino quando lo devi bere, io adesso non dico il calice, però è un bicchiere di vetro. Al di là di questo, dai, oggi la piega dei Corriere è partita con un po' di polemica, come accade spesso. Siamo sempre un po' polemici.
1: Ci piace.
0: Ci piace
1: sguazzare.

0: voglia di cantare, c'ho voglia di saltare. È arrivato un messaggio nei Corrieri di Kiss.
1: Sì.
0: Ciro, sei bellissimo. Damiano.
1: No.
0: Se è un complimento, è un complimento.
1: E siamo d'accordo, vero?
0: Ho capito. Anche se
1: abbiamo visioni diverse.
0: Apprezza perché è disinteressato. Magari è un uomo che fa un complimento a un uomo, lo dice solo perché
1: allora,
0: lo pensa.
1: Fermi, dobbiamo entrare nella giornata mondiale. Ti ringrazio, Giovanni. Vai.
2: Giornata mondiale. Tutto quello che accade.
1: Allora, venerdì 2 ottobre, giornata mondiale del... Ma che cosa fai a Capodanno?
0: Ma già.
1: Ragazzi, si sta avvicinando questo momento veramente
0: importante. Si sta avvicinando che manca... Quanto manca? 90 giorni. 90 giorni al Capodanno.
1: No,
0: manca
1: ragazzi, qua la gente già si sta organizzando.
0: Ma che si organizza? Allora, a parte che non puoi sapere cosa fare a Capodanno finché la tua comitiva non si è organizzata.
1: Fermi!
0: Oh, che c'è?
1: A proposito di comitiva, mi hai... Ma che si è acceso? Un raggio di sole.
0: Grazie, ma perché sono
1: che
0: io
1: non
0: che...
1: sei tu.
0: Ah, ok.
1: Io ho fatto una constatazione.
0: Hai fatto una constatazione? Amichevole?
1: No, no, amichevole. Ieri sera ho fatto... Ho pensato ad una cosa. Sono andato a fare una serata.
0: Sì.
1: In un locale, sono andato a cantare. Ho notato che quando ci sono i gruppi, gruppi di amici, no?
0: Le tavolate.
1: O solo le tavolate. La maggior parte sono solo donne.
0: Con tuo sommo dispiacere, mi pare di capire.
1: Perché io poi ho pensato, perché le donne riescono ad organizzarsi anche in 12, 15?
0: È vero.
1: E noi uomini, no.
0: No, è vero.
1: E noi uomini, se riusciamo a fare una mezza rimpatriata, una cosa, ma andiamo nel pub sfigato, massimo 5 persone.
0: È vero, guarda.
1: Mangiamo una cosa e ce ne andiamo.
0: Non ci
1: ma nel locale
0: pensato.
1: A divertirsi, a ballare, vestirsi bene, cioè. Tu non la trovi la tavolata di 10 uomini?
0: La comitiva maschile, la comitiva maschile, è vero,
1: a meno che non sia un addio al celibato.
0: O a meno che tu non abbia 15 anni, perché i 15 anni, 16 anni escono anche in gruppo.
1: Guarda,
0: cioè, quando sei un adolescente.
1: È interessante questa cosa, perché io poi ieri, mentre stavo lì e cantavo, e vedevo queste, avevo due tavolate, una a destra e una a sinistra, tutte donne, veramente. Ma che cos'è stasera? Guarda.
0: Quindi tu hai guardato queste due tavolate ed è subito scattato l'ingrifamento.
1: Ma guardi per me, ti sono una persona.
0: No, però la riflessione, posso dire,
1: fazio.
0: È una riflessione molto interessante che non voglio lasciare
1: le
0: andare.
1: Le donne escono e si divertono.
0: E gli uomini?
1: Gli uomini lì stanno là perché si sentono sfigati.
0: Ma se guardi dietro i cespugli, sono lì appostati a controllare che le donne.
1: Analizziamola. Intanto arriva Max Pezzali.
0: La nuova di Max Pezzali. Le ali, così, con Fausto le ali? No.
3: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi,

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Yes, yes.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, Buona Spesa Italia.
7: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Kiss Kiss.
10: I'm a love you.

0: Yes, questa è la canzone di Bruno Mars che ci ha portato fino alle 16.45, quindi prima ora dei Corrieri di Kiss, venerdì 2 ottobre, e Ciro con la sua constatazione.
1: Che cosa ho detto? Mi sono dimenticato.
0: Ma come, che cosa?
1: Hai detto che dico le cose, ma dimentico.
0: Hai detto che hai notato, siccome frequenti un po' di locali, un po' per lavoro, un po' perché quando si esce lo si nota, ci sono sempre comitive di donne e mai comitive di uomini. Le famose tavolate, ragazzi.
1: Per quale motivo succede? Chi è?
2: Ciao Alfio, ciao Ciro. Ciao. In effetti questa è una domanda che ci facciamo anche noi donne quando usciamo. Perché non ci sono queste belle tavolate di uomini?
0: Bella
1: però
0: domanda.
1: Il fatto è che magari in molti locali non ti fanno manca entrare una tavolata di 10 uomini.
0: Perché
1: dice,
0: no,
1: scusa. Che è la sacra della salsiccia.
0: Ma che
1: qua?
0: È il gender gap al contrario?
1: Ma non c'entra niente.
3: Ciro, noi usciamo sempre in 3 o 4 e cerchiamo locali dove ci sono queste tavolate. E così ci si diverte di più.
0: Vecchio polpone.
1: Ma tu sei zuzzusa, amico mio.
4: Perché sono le donne che comandano. Ma se che loro decidono di uscire, escono. Gli uomini devono chiedere il permesso.
0: Ma chi? Ma figurati, non
1: ma
0: è
1: non
0: quello.
1: Ma non lo so, perché secondo me l'uomo si sta. Non lo
0: però
1: so.
0: Effettivamente,
1: non lo so.
0: Al di là della tavolata che tu dici, che magari sono 10-15 ragazze, e non vedi mai il gruppone di 10-15 uomini in un locale, anche il gruppetto. Cioè, se tu vedi 3-4 ragazze uscire insieme, sono fighe. Cioè, sì, proprio come mood, come attitude.
1: Sì, invece
0: se
1: sono
0: vedi
1: sfigati.
0: 3-4 uomini, boh, sembrano allupati sfigati.
1: Ma perché lo sono allupati?
0: Ma no,
1: però,
0: ma
1: attenzione, un'altra cosa che ho notato. Quando, facci caso, se la tavolata di donne supera il numero di 4.
0: Oddio, aspetta che.
1: Ascoltami.
0: È teoria questa.
1: Supera il numero di 4, quelle donne stanno lì per divertirsi. In che senso? Che stanno proprio, vogliono cantare, vogliono ballare, vogliono gioire della serata.
0: Sì.
1: Quando il numero è inferiore a 4,
0: attenzione,
1: ragazze, non ti fanno manca avvicinare. Sai perché? Perché stanno tra di loro e devono parlare. Cioè, si vede proprio che prende la parola e si sta sfogando di brutto.
0: Ma sai che potresti veramente fare dei documentari sulla
1: ragazzi, ma tu hai capito? Io le donne le conosco.
0: Tu sei uno studioso.
5: E tu sai qualche che.
1: Amico mio,
0: quindi,
1: io
0: scusami, fammi capire. Quindi, quando tu esci, se vedi un gruppo di 3, non ti avvicini.
1: Non mi avvicini, no, perché non ti fanno avvicinare.
0: E se vedi un gruppo superiore a 4-5.
1: Chi sei pazza, mi mette a capo tavola e faccio arrivare una porzione di patatine.
0: Ci si lancia come le star dal palco sul pubblico.
1: E anche un poco di ketchup, che è meglio.
0: Girato di spalle ci si lancia così.

0: Oh, più forte di me, questa roba qui. Cioè, se va questa cosa, io la devo canticchiare. Allora, grazie, Gaia. Intanto, la storia della musica è l'anno 1985, caro Ciro.
1: Ah, no, non bellissimo. Aprimmo, ragazzi, sul lungomare di Vasto.
0: Cosa?
1: Che cazzo di te?
0: No, perché già come lo dia. Aprimmo, come se fosse
1: bellissimo,
0: una cosa
1: un negozio. Aprimmo una pescheria.
0: Ah, finalmente un negozio normale.
1: Esatto, vedi,
0: pesce.
1: No, pesche, proprio le pesche.
0: È un fruttivendolo
1: qui. Mister
0: Mister.
1: Pescheria.
0: Mister Mister in quell'anno. Questo è proprio.

0: Comunque questo si chiama Mister Mister, che è come dire il signor signore, che mi fa sempre un po' ridere. Broken Wings, l'anno, non riesco a vederlo perché non ho gli occhiali, 1985.
1: Eccoli, grazie signori, grazie per essere con noi, ma soprattutto grazie per essere le persone che siete.
0: Ma la smetti, che non ti crede neanche il te stesso dentro di te. Allora, Alfio e Ciro, 17
1: Nadia,
0: minuti.
1: Nadia scrive.
0: Che dice Nadia?
1: Ah, Ciro, magari, perché non vieni qui? Noi ti aspettiamo a San Benedetto del Tronto, quando vuoi.
0: Ah, ragazzi, allora.
1: Fare cosa? Non lo so.
0: Vai. Allora, scusate, ma perché dovete fare in modo che poi i Corrieri di Kiss Kiss diventi il lido di pescaggio di Ciro?
1: Ma scusa, posso dire una cosa?
0: Per la pesca delle
1: tracine. Noi dovremmo andare a fare un bel camper, un bel furgone, no? Andiamo
0: a fare
1: in
0: un bel
1: camper.
0: Noi dobbiamo andare a fare in...
1: Ma no, dai, andiamo a fare le dirette in giro sulle spiagge.
0: Fammi chiedere scusa a Giovanni Imperatore, non l'abbiamo ancora salutato in regia. Ciao anche Luigi Fischetti, ci potete vedere in TV 158 del digitale terrestre. Radio.

0: come Fortanotre.
1: No, in realtà Another, che però era prima, adesso era Madonna con...
0: Questa chi era che ha cantato?
1: Questa era Madonna.
0: Ma con... c'ha la stessa voce di Another.
1: Ma non è vero proprio, l'ansiteria, su Radio Kiss Kiss. Allora, io direi che alle 17.06, che fa rima con direi tra l'altro,
0: incredibile,
1: abbiamo anche modo di rassegnarci.
0: Vai.
1: Sigla!
2: Mi dispiace, ma io so io, e voi non siete un cazzo.
0: Hai ragione, sì. Queste sono le parole di Puff Daddy,
1: esatto,
0: ragazzi.
1: Esatto, esatto. Potrebbero essere le parole di Puff Daddy. Che cosa succede in carcere? Sappiamo che lui sta scontando una pena per vari motivi,
0: sì.
1: Non è inutile adesso che
0: stiamo 50 lì mesi, 50 mesi nel penitenziario di Fort Dix
1: in New Jersey, perché è stato come dire riconosciuto colpevole di due reati legati al trasporto di persone, alla prostituzione, eccetera eccetera. Ma al di là di questo, lui adesso è in carcere,
0: sì.
1: Come se la sta passando?
0: Ma benissimo, questo cristiano, ragazzi, c'ha addirittura, sta pagando degli amici di cella,
1: sì,
0: per mangiare, farsi il letto, gli lavano, gli fanno pure i massaggi ai piedi.
1: Oh, ragazzi, voi provate a immaginare vita carceraria, che uno si immagina sempre un po' frugale, in una cella con un materasso anche un po' pulcioso. Non dovrebbe essere così, però nel mio immaginario. E invece lui, massaggi, per dire, piatti preparati su richiesta, oppure qualcuno che gli rifà il letto,
0: cioè, considerate
1: addirittura
0: che
1: il cognac anche,
0: lui
1: capito?
0: Spende migliaia di dollari,
1: sì,
0: ogni mese attraverso un sistema, diciamo, carcerario,
1: sì,
0: nascosto, eccetera eccetera. Ma comunque paga gli altri detenuti per avere dei servizi.
1: C'è chi gli lava i vestiti, c'è chi gli rifà il letto, chi gli pulirebbe la doccia prima che la utilizzi,
0: esatto,
1: lui, perché sai che sono le docce comuni, no?
0: Sì, sì, quindi... chi gli lancia la saponetta a terra e la prende da solo, vedi?
1: No, quello fa parte sempre di un immaginario un po' anche cinematografico.
0: Attenzione! Dicono,
1: sì,
0: che abbiamo una dichiarazione,
1: sì,
0: di Puff Daddy di ieri sera, mi
1: che,
0: dicono.
1: Che si rivolge agli altri,
0: esatto,
1: detenuti.
0: Ieri sera Puff Daddy, prego.
3: Scusa, giovane, mi porti una persona di patatine,
1: no,
3: però anche una piccola brancata di cociacche e
1: no, no, no,
3: ok.
1: Che cosa? Per quanto lui abbia uno slang molto americano, io non credo che sia questo lo chi è.
0: Chi è?
3: No, non te lo dimenticare, perché
1: no,
3: mentre arrivano le birre già si fanno...
1: Che cosa? No, non ho capito. Che si fanno cosa, scusami, le birre?
0: Le birre si fanno calde.
1: Ah, ok, allora bastava
0: capito,
1: dire calde. Ega Ip è un po' più slang ancora, vabbè.
0: Sempre bello questo.
1: Comunque,
0: audio.
1: Posso dire,
0: sì.
1: Ega Ip, Puff Daddy,
0: hai
1: capito che lui se l'ha in carcere.
0: Ma si sapeva, ragazzi, si sa che chi ha i soldi e va in carcere viene trattato meglio perché spende i soldi.
1: Tu
0: dai,
1: sei un altro di quelli che pensa che i soldi possano comprare tutto.
0: Sì.
1: Ah, ok. No, scusami, no, non so più che dire a riguardo.
0: Sì, sono
1: no,
0: d'accordo.
1: Perché per certi versi forse è anche vero.

0: che bella vita.
1: Hai detto sva? Ma potevi anche dire semplicemente un titolo come Che bella vita, quella che cantano Ariete con Angelina Mango.
2: Ma lo sai che io mi lascio andare.
1: Allora io
2: alla musica, all'energia, alle vibrazioni.
1: Io mi lascio andare ormai alla tua stupidera. Allora, nei Corrieri di Kiss Kiss, visto che abbiamo parlato del simpaticissimo Puff Daddy, che nonostante stia scontando una reclusione, insomma comunque una pena di reclusione per 50, quant'è che deve stare in carcere?
2: 50 mesi.
1: Hai fatto partire un messaggio che si sentiva
2: dappertutto. No, è un video.
1: Va bene, 50 mesi di reclusione, solo che in carcere non sta facendo la classica vita carceraria comunemente immaginata. Sì. Cioè non è che sta lì contrito, intriso di tristezza.
2: 50 mesi, poco più di due forme di parmigiano.
1: Sì. Oppure un bambino un po' cresciutello.
2: Esatto.
1: Va bene, comunque niente, se la sta passando abbastanza bene, perché pare che si faccia arrivare dei soldi dall'esterno e lui paga con questi soldi dei servizi, ha dei privilegi in carcere. La verità è una.
2: Qual è? Attenzione alla verità.
1: La verità è una, scusate.
2: La verità,
1: la saggezza di Alfio.
2: Sempre Alfio.
1: Certo, perché allora, credo che questa sia una verità che condividono in tanti.
2: Qual è?
1: Quanto è bello avere delle comodità.
2: Direi
1: quanto
2: di sì.
1: Quanto è bello. Allora, io ti faccio un esempio.
2: Sì.
1: Non è che non sono in grado di prendere la pasta dalla pentola e mettermela nel piatto.
2: Solo che
1: quando lo faccio io è tutto un po' più sporco il bordo del piatto.
2: Sì.
1: Non lo so, è come se avessi meno appetito, come se quella cosa fosse meno appetitosa, ok?
2: No, sono d'accordo con te, com'è bello quando ti arriva, sì.
1: Quando vado a casa di qualcuno, vado al ristorante e mi arriva il piatto già bello pronto, già composto, mi pare che abbia un altro senso.
2: Cosa vuoi dire?
1: Che è bella la comodità. Quanto è bello farsi servire il caffè e non farlo te da solo, no? Per dire.
2: No, lo sai che a me piace moltissimo farmi il caffè.
1: Ti pareva se non devi dire.
2: Però ho capito Me ne voglio andare, non mi far stressare.
1: Il concetto di comodità, secondo me il concetto di comodità lo possiamo elaborare tra poco, sempre nei Corrieri di Kiss Kiss.
3: 3 ore di musica, ironia e storie tutte da raccontare. I Corrieri di Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss a te che sei proprio indeciso. In che città la porterai per il vostro weekend romantico? Kiss Kiss a te che, ragazzi, stasera tutti a casa mia. Buon cibo, tante risate e giochi. Giochi, giochi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Verde. Rosa. Arancio.
2: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
4: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
5: Kiss Kiss. Ah.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Kiss Kiss.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Kiss Kiss.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
10: Iperceramica.
5: Kiss Kiss.
0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

la musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss. Nome d'un sogno, sono le

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Che cosa sarebbe successo se anziché O ci avesse messo un'altra vocale?
2: No, tipo we.
1: No, che we, ma we. Va. Ma se avesse già messo un'altra vocale, tipo è un po' così.
2: Allora si parlava di cosa? Di comodità.
1: Di comodità, perché
2: di cose Daddy... che non vogliamo a cui non vogliamo rinunciare.
1: Sì. Quei comfort, quelle comodità. Vedi che come si chiama coso qui? Puff Daddy, se vuoi Diddy, Sean Diddy in carcere non rinuncia alle comodità perché c'ha gli sordi, c'ha i pippi e lui un po' si concede delle comodità pagando. Ingiusto, però la verità è che per esempio a me piacerebbe un sacco pagare avere qualcuno che mi tolga dalle ambasce di decidere cosa mettere la mattina quando esco di casa.
3: Ah, Alfio, ma che stai dicendo?
1: No, ragazzi,
3: ma che messaggio stai dando?
2: Messaggio molto sbagliato, messaggio veramente da borghese.
1: No, che
2: quale
1: borghese?
2: Non
1: lo posso fare, ma volendo pagherei qualcuno che mi dica: senti Alfio, se però hai fatto la doccia, questi sono i vestiti che devi indossare oggi, vai con Dio.
2: Bello,
1: perché
2: bello.
1: Io mi rompo le scatole infinitamente, poi sono anche mezzo daltonico, quindi non so abbinare i colori. E un po'...
2: No, vuoi sapere io cosa vorrei tantissimo?
1: Che sì.
2: Ma io ci devo arrivare. Io vorrei un cuoco.
1: Un cuoco
2: a casa.
1: Però quello ce l'hai, Rosario.
2: No, non sto scherzando, guarda che è bellissimo, perché siccome a me piace tanto stare a casa nel mio spazio. Però stando da io non so cucinare,
1: ma non
2: mi
1: è
2: annoio,
1: vero che non sai cucinare.
2: Ma mi annoio.
1: Ti rompi
2: invece
1: le scatole.
2: Mi piacerebbe che arriva, capito? Che ne so, quando la mattina vado via e qualcuno dice: allora Ciro, che cosa vuoi mangiare stasera? Intanto non far cadere le pentole.
1: Quindi tu pagheresti per far fare a qualcuno quello che fa mia madre a me quando vado a casa sua.
2: Ma quello che farebbe anche mia madre a me, ma non vivo più.
1: Ma neanche io. Rosario!
2: Allora, hai capito quanto costa una stipendola, Rosario?
1: Senti, neanche io vivo con mia madre, però ci vado a mangiare.
2: Ma tu
1: e
2: sono
1: ho risolto il problema.
2: Diverso. Parliamoci. Tu nella tua casa, lei che dice: tenga a papà che mi viene a pigliare, tenga a mia madre che fa questo.
1: Vabbè, quindi vorresti un cuoco.
2: Allora vorrei pure qualcuno che mi paga le bollette e il mutuo. Di
1: sai
2: che
1: cosa?
2: Parliamo?
1: Sai cosa sarebbe carino? Chiederlo a chi sta ascoltando. 347-490-0042. Per quale servizio personale paghereste? Ma che

0: comodità e dove trovarle? Beh, in realtà delle volte basterebbe semplicemente pagare, perché dei servizi, beh, sì, alcune cose si possono, non tutto, ma alcune cose nella vita si possono.
1: L'altra cosa, per esempio, io vorrei la possibilità di dare la mia macchina a qualcuno, dice: ok, io sono arrivato a destinazione, adesso tienitela tu. E poi dopo
0: quindi
1: mi viene a prendere.
0: Che ti risolva il problema del parcheggio.
1: Un autista praticamente.
0: Beh sì, più o meno.
1: No, però
0: sì,
1: la macchina devo dare io.
2: Ciao Ciro, ciao Alfio.
0: Ciao.
2: Volevo dire ad Alfio che il personal outfit mio marito ce l'ha.
0: E chi è?
2: Sono io. Ciao Emanuele da Foggia.
0: Vedi?
1: Ciao Emanuele, questo comunque tante mogli,
0: ragazzi,
1: fanno queste cose per i mariti.
0: Ma uno che ti dice la mattina: ti ho messo i vestiti già belli e pronti lì sul letto, indossali solo, a me mi svolterebbe la vita.
3: Yeah. Ciao Radio Christmas, sono Antonio da Avellino. Devo pagare qualcuno per far scendere l'immondizia terzo piano con l'ascensore.
0: Allora, io
1: lo sai che nei condomini grossi c'è la persona, tu gli dai, che ne so,
0: il monnezzaro,
1: esatto.
0: Ma veramente?
1: Non sto scherzando.
0: Vabbè, non...
1: Nel palazzo di un amico mio, però stiamo parlando di condomini importanti con tanta gente.
0: Sì.
1: C'è un tizio nel parco e lui tutte le sere
0: Fa la raccolta
1: e la poi tu gli dai, che ne so, 10 euro al mese.
0: Grande comodità.
4: Buon pomeriggio Radio Kiss Kiss.
0: Ciao
4: Corriere.
0: Ciao.
4: Io vorrei uno che mi facesse tutto, pure il bagno.
0: Vabbè,
4: il piede, la testa.
0: Come il
4: che pulisce casa, che cucine.
0: Vabbè,
4: che fa tutto, io non voglio fare nulla.
0: È la signora delle pulizie. Voglio salutare Francesca.
1: Ma poi dal bagno alla testa, che significa?
0: No, che le facesse il bagno.
1: Ho capito.
0: No, poi c'è anche Francesca che dice: ragazzi, quanto vorrei la comodità di qualcuno che mi accompagni i ragazzini a scuola, che me li va a prendere e che me li accompagni anche di sera nell'uscita con gli amici e poi li vado a prendere
4: il piede,
0: a
4: tappa. La testa.
0: Sì, vabbè. Testa, spalla, baby one, two, three. Allora, se volete continuate pure 347-490-0042, ma intanto tra poco ci sarà anche Rispondi e Vinci. Subito c'è la novità.
1: Giorgia. Saluta, con Parafulmini.
0: La nuova

0: sintonia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss Kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

0: botta di felicità.
1: Kiss, kiss. In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre. Solo da 1 euro.
2: Kiss, kiss. Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
5: Infatti.
4: E perché nella foto sei su un palco?
5: È una storia lunga.
4: Quanto lunga?
5: Fino alle 5 del mattino.
4: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Kiss Kiss.

0: secondi e vinci.
1: Ma la domanda è, ma quante magliette abbiamo?
2: Ancora tante, voglia regalarne.
1: Sì?
2: Sì, ma oh, è un compleanno importante quello di Radio Kiss Kiss. 50 anni compiuti in questo settembre e il regalo però ve lo facciamo noi. In che modo? Con rispondi e vinci.
1: Allora, adesso chiameremo un ascoltatore, un'ascoltatrice, non si sa.
2: No, si sa, si sa. Sai? Abbiamo selezionato Mara da Cologno Monsese, che ha interagito con noi nel corso delle ore precedenti. Vediamo se risponde al telefono e soprattutto se darà la risposta giusta alla domanda.
1: Domanda è: quanti fagioli ci sono?
2: Nel barattolo.
1: Attenzione. Ho un'ansia comunque, ragazzi. Lo sapevo.
2: Non risponde. Però mi sta chiamando Pasquale Viola.
1: È buono.
2: Va bene.
3: Pronto?
1: Pronto, ciao! Mara?
3: Sì?
1: Mara, che radio ascolti?
3: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ma allora sì!
2: Complimenti, complimenti.
1: Brava, Mara, come stai?
3: Grazie, bene, bene, ragazzi, ciao. Bellissimo sentirvi.
2: Grazie, grazie. Lo pensiamo anche noi, perché abbiamo sempre la percezione che ci sia tanta gente all'ascolto, ma non conosciamo quasi nessuno. Quindi bello conoscerti. T-shirt di Radio Kiss Kiss per te, ovviamente, con il logo dei 50 anni della nostra bella radio.
1: Quale vuoi? Quale maglietta vuoi?
2: Non possono scegliere Ciro. No, lascia stare. Parlerai direttamente con la logistica.
1: Quella rossa o quella nera?
3: Non c'è la nera.
2: È un cretino. Allora, Mara, grazie ovviamente per essere all'ascolto di Radio Kiss Kiss. Se sarai fortunata, ti richiameremo anche fra 50 anni, d'accordo?
3: Va bene, allora aspetto la vostra chiamata allora.
2: Benissimo, dai, ci vediamo
1: ciao,
2: lì.
1: Mara,
2: Kiss Kiss a te, ciao.
3: Grazie, ciao, Kiss Kiss a voi.
0: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi e vinci.

0: Damiano, auguri, congratulazioni. Che si dice quando uno si sposa? Hai visto?
1: Complimenti.
0: Che si è sposato? Complimenti, sei sposato con Don Cameron. Allora, abbiamo la storia della musica, l'anno il 1978.
1: Oh, hai detto 78?
0: 78.
1: Mamma mia, che anno, ragazzi. Cominciavano i primi spamming.
0: I primi spam. Allora, aspetta, però non con la posta elettronica, li inviavano nella posta a casa i primi spam. Come no, come no, hai voglia. E quindi che cos'era?
1: Non lo so, io non c'ero.
0: Enlarge your penis. Adesso arriva quella roba lì. In quello stesso anno i Police cantavano una canzone meravigliosa intitolata Roxanne.

0: Yes, 1978, grazie ai Police.
1: Ah, grazie, grazie a
0: Sting. No, ma non era rivolto a te, ce l'avevo con Sting e con tutta la sua band di allora. Roxanne, e adesso invece Cristina Manco in redazione per le ultime news.
2: Una buona serata e bentrovati. L'energia al centro delle discussioni tra i più importanti capi di Stato e di Governo. Secondo quanto si apprende dall'Eliseo, il presidente francese Emmanuel Macron ha presieduto nel primo pomeriggio una videoconferenza dei leader del G7 dedicata proprio alla situazione energetica mondiale. Al termine ha parlato di un accordo nel coordinare gli sforzi per far uscire le forniture di carburanti da Hormuz. Abbiamo deciso di lavorare insieme per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, e di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi insieme ai nostri partner, ha fatto sapere Macron. Secondo quanto si legge nel documento congiunto dei 7 grandi, il rilascio dovrebbe avvenire nei prossimi 20 giorni. Esulta Donald Trump, l'Europa ha appena consentito il rilascio di un'ingente quantità delle sue scorte di gasolio, il processo inizierà immediatamente, ha annunciato il tycoon dopo giorni di pressioni statunitensi, compresa la minaccia di imporre un bando all'export di gasolio verso il vecchio continente. Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa e ha abrogato il decreto varato dall'esecutivo Sanchez che introduceva il rinnovo automatico dei contratti di locazione in Spagna e che era in vigore da appena 16 ore. Dopo il voto sono esplose le proteste degli attivisti per la casa e dei manifestanti accampati a Puerta del Sol che hanno contestato il Parlamento chiedendo uno sciopero generale. Voltiamo pagina, il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla Procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica del 27 giugno 1980, disponendo nuove indagini. Quella sera il 19 Tavia precipitò nel Tirreno causando 81 morti. La decisione del giudice arriva dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore capo alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione sulla strage. Ancora cronaca, Salim El Kudri, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena in investendo 8 persone, uccidendone una. Questo quanto emerso nell'incidente probatorio davanti al GIP del Tribunale, durante il quale i periti hanno illustrato le loro conclusioni cliniche già emerse nelle passate settimane. Secondo gli esperti, quindi, il 31enne può sostenere il processo. Chiudiamo con lo sport, calcio. Stasera alle 20:45 c'è Francia-Italia, terzo impegno degli azzurri in Nations League. Quanto alla formazione, ancora 3 ballottaggi per il CT Mancini, che indovina titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella in vantaggio su Frattesi, in difesa Scalvini, avanti su Mancini. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
1: Questa è Radio Kiss Kiss.
0: Ma cosa stai facendo? Non puoi, che ti stai inventando un inno,
1: ma non è
0: ufficiale, sai. Magari, che noi abbiamo tutto un sound design.
1: Ma perché
0: design.
1: Tu sei ufficiale, oggi ci sei, domani non ci sei.
0: Ah, questo è vero, ma figurati, vale un po' per tutti sulla faccia della terra. Allora, sono le 18:01, voglio prepararvi a una bella cosa.
1: Attenzione.
0: Intanto, terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss con Alfio Ciro.
1: È già, non è una bella cosa.
0: Dici poi, che non è una bella cosa. Poi, oh, ci sarà il reverse.
1: Il reverse, il gioco della canzone al contrario.
0: Ma prima di tutto questo, signori, giornata internazionale del linguaggio del corpo. Oh là là.

0: Allora, abbiamo detto venerdì 2 ottobre, caro, sì, il mio corriere.
1: Sono io. Un po' più up, per favore.
0: Allora, abbiamo detto venerdì 2 ottobre, caro, sì, il mio corriere Ciro Limatola, sì, che è una giornata internazionale importante. Intanto.
2: Al piede, la testa.
0: No, aspetta.
1: Ah, ancora quella di prima.
0: No, intanto, sì, l'hanno detto tutti, noi non spariamo mai sulla Croce Rossa. Facciamo tanti auguri ai nonni, perché oggi è la giornata internazionale dei nonni.
1: È vero. Okay. C'è anche un video molto bello dei Corriere di Kiss Kiss.
0: Andatelo a vedere su Instagram, sull'Instagram di Radio Kiss
1: Kiss. Perché qualche giorno fa abbiamo fatto una chiacchierata con mia nonna.
0: Che mi ha chiamato, tu sei quell'altro, esatto, ma figurati, esatto, ci mancherebbe. Però oggi è anche una giornata importante per quanto riguarda la comunicazione, perché è il, se lo vuoi sapere, National Body Language Day.
1: Ah, il linguaggio del corpo. Sai, yes, sono molto affascinato io, sì, sul linguaggio del corpo.
0: E te ne intendi? Cioè, riesci a capire?
1: Con il linguaggio del corpo.
0: Basta.
1: È uguale.
0: Dimmelo con il corpo. No, riesci a capire, riesci a decifrare dei segnali, no, non verbali.
1: No, però sono molto affascinato dal riguardo.
0: Dal corpo. Dal corpo delle... Allora,
1: mi piacerebbe molto studiarlo, ti dico la verità.
0: Il linguaggio del corpo, dici?
1: Sì. No, l'italiano.
0: No, il linguaggio in generale. Io partirei da quello nel tuo caso. No, però scherzi a parte. La verità è che c'è questo luogo comune, volendo anche un po' leggenda, sì, per cui il 90% della comunicazione nostra è fatta con il corpo e non è verbale. No, non è vero. Non,
1: no,
0: è vero.
1: Attenzione, no, attenzione, dicono di no, dicono di no. Chi lo dice?
0: No, lo dicono gli esperti. Gli esperti, non mi fa, ho giurato di non dire più la parola esperti.
1: Ah, va bene.
0: Però
1: non dico... sapevo sta cosa di che non volevi dire esperti.
0: No, è perché ogni volta diciamo sti esperti, ma poi vai a capire.
1: I conoscenti.
0: I conoscenti, sì, insomma, quelli che ne sanno.
1: Sì, esatto, ecco, esatto.
0: Comunque, non è vero, togliamoci dalla testa sta roba che, ah no ragazzi, perché sai quelle chiacchiere tra amici quando vuoi fare l'intelligentone, dici, ah, perché il linguaggio verbale è il 90% della nostra comunicazione. No, non è così. Però è anche...
1: Pronto?
0: Che è? Con chi stai parlando?
1: Pronto?
0: Con chi stai parlando?
1: Non lo so. Sì, la sento.
0: Ma che cosa? Attacca sto telefono, scusami. Ma passamelo, ma con chi stai parlando? Mi metti in estrema difficoltà.
1: Un attimo solo,
0: Mi metti in estrema difficoltà. Perché hai risposto al telefono? Cosa volevano venderti?
1: Volevano vendermi
0: il vocabolario.
1: Una caldaia.
0: Allora, il discorso è che quando io ti faccio così, guarda. Ti faccio questo gesto con gli occhi, tu cosa capisci?
1: Che mi stai truffando?
0: No, che ti sto truffando, che ci sto provando.
1: Ah, tu ci provi così?
0: No, per dire.
1: Tu ci provi così? Avete visto Alfio come
3: ragazzi,
1: ci prova?
3: Sì, sono a 90 gradi.
0: Non mi rendi il compito facile.

0: Così?
1: Mai più!
0: Intanto potrebbe aggiornare, magari fra qualche mese fare tu cosa fa Capodanno, anche se mi manca. Mi piacerebbe
2: questa. Queste mani, queste.
1: Allora, siamo pronti per giocare al reverse?
0: Io direi di sì, direi di sì. Dai.
1: E allora vai di sigla, Giovanni.
2: Rever al contrario. Rever contrariato.
1: Allora, siamo pronti. Canzone bellissima che ha fatto la storia.
0: Ma quale abbiamo scelto? Poi?
2: Non lo so, no, non so.
0: Allora non dire che
1: no, no, no, me la ricordo. Ah, okay. Canzone che ha fatto la storia della musica italiana. Ve la facciamo ascoltare al contrario. Dovrete essere i più veloci.
0: Sì.
1: A individuare la canzone e il cantante.
0: Esatto. Oh, poi noi diciamo sempre il cantante, ma potrebbe essere la cantante,
1: sì,
0: potrebbero essere
1: il gruppo,
0: potrebbero essere i due. Essere il duo, che ne so. Boh, vediamo. 347 490 0042, segnate il numero, pronti a rispondere. Vai.

0: facile.
1: Va bene, va bene. Togli, basta. Basta. Dai. Allora, a parte che sembra Ciro quando canta le canzoni senza sapere le parole, più o meno. Comunque, se anche voi l'avete individuata,
0: vado anche a tutti questi messaggi.
1: 347-490-0042. Qual è la canzone al reverse? Mi raccomando, il titolo corretto della canzone, ecco, non una frase presa al centro. E poi anche.
0: È il nome del cantanti.
1: Dei cantanti.
0: Del cantante.
1: Dei cantante. Sì. Dei cantanti. Vabbè, basta così.

347 490 0042. Adesso la nostra Roberta provvede a chiamare la persona fortunata che speriamo non ci riattacchi il telefono in faccia, perché magari ha altro da fare in questo momento di più importante. Però vediamo. Ah, bene, non squilla proprio. Cioè, bene, tutto a posto. Va bene, intanto io voglio ricordarvi che la t-shirt è effettivamente molto bella e la trovate su kisskiss.it nella sezione shop, quindi eventualmente non dovesse mai arrivarvi questa telefonata per riceverla in regalo, la potete comunque acquistare e fate un affare e non rivenderla, perché poi ce ne accorgiamo e ci arrabbiamo. Roberta, problems? Ok, adesso dovrebbe finalmente squillare questo telefono, ce lo auguriamo tutti. Questa base un po' ansiogena mi mette ansia. Beh, direi che il tempo purtroppo è scaduto. Che si fa in questi casi? No, ma non è possibile. Non c'è una seconda possibilità, magari dopo? Possiamo riprovarci? Ci pensiamo. Nel frattempo torniamo alla musica più bella. Mi dispiace tantissimo. Torniamo alla musica più bella. Lo facciamo con Lato e Lucala che arrivano con Lottery. E stavolta la lotteria non è stata fortunata per la nostra amica.

0: Chi schissa te che ogni volta che cucinate una ricetta insieme vi divertite in modo unico.
1: Unico, unico.
0: Chi schissa te che oggi non sei potuto andare in palestra, ma non rinunci alla tua ora di fitness.
1: Di fitness.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: La festa delle offerte Amazon Prime

0: È il 6 e 7 ottobre? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.

Lei, Peggy Gou, ha sfilato in passerella la Paris Fashion Week tutta scolettante ed è magnifica, cioè proprio stupenda sotto tutti i punti di vista. Mentre ascoltavo Peggy Gou insieme a voi qui su Radio Kiss Kiss, stavo leggendo questa storia meravigliosa di un gatto randagio che è stato salvato dalla strada ed è stato poi adottato dal comando di polizia locale di Loano in Liguria. E questo gatto ha appena vinto il premio ufficiale come miglior influencer del web. Ma che dubbi ci sono? Comunque il gatto si chiama PL, scritto proprio PL come le iniziali di polizia locale. E che cosa fa questo gatto concretamente? Allora, non fa le multe, non dirige il traffico ovviamente, ma vive fisicamente nella centrale operativa del comando e i vigili usano la sua immagine sui canali social ufficiali per fare divulgazione, dare informazioni sulla viabilità, per sensibilizzare i cittadini alla sicurezza stradale. Ed è diventato talmente famoso da aver ottenuto appunto un sacco di voti nel sondaggio popolare online, battendo nettamente tutti gli influencer umani della zona. E gli stessi agenti hanno detto che le persone tendono ad ascoltare e a seguire molto di più i consigli stradali firmati da questo gatto, da PL, rispetto ai classici e soprattutto rigidi comunicati della polizia. Fantastico, no? Le istituzioni hanno finalmente capito il segreto della comunicazione. Se il consiglio, se il suggerimento arriva da un gatto, ecco, è credibile, diventa legge. Laura Pausini arriva su Kiss Kiss con Io canto.

0: il Green Kiss di oggi, 2 ottobre, voglio parlarvi di un progetto molto affascinante che si chiama Botanical Soundscape ed è un progetto pazzesco di bioacustica. Dietro questa magia c'è un performer e sound designer che si chiama Mario Russo, che ha trovato un modo per far suonare la natura. In che modo? Cerco di spiegarlo. Allora, vengono applicati degli elettrodi speciali sulle foglie e sulla corteccia degli alberi, quindi questi sensori catturano le microscopiche variazioni elettriche della pianta e quindi, come dire, il suo battito vitale, ecco, e l'algoritmo le traduce in note musicali in tempo reale. Mamma mia, pensate che un grande cedro secolare a Roma ha iniziato a produrre questa melodia lentissima, parlano di una melodia maestosa, trovo che sia veramente bello e affascinante tutto ciò, quindi prossima passeggiata in un parco pensiamoci, intorno a noi c'è un'intera orchestra verde che sta suonando solamente per noi.
1: Green Kiss.

2015, grande hit di Jasmine Thompson, ma è New Kiss quello che sta per arrivare, della nuova di Sfera e basta. E così non lo avevamo mai sentito. Lui si mette a nudo in questo brano, si confessa parlando del peso della solitudine e della nostalgia di casa. E il brano si intitola Lontano.

0: rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
2: Portami a casa, Kiss Kiss.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Kiss Kiss.
6: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
7: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
6: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
1: Kiss

sulla spiaggia legati a questa canzone. Allora, a proposito di cocktail e de cose che si mangiano, perché fondamentalmente quello è uno dei miei argomenti preferiti, se c'è una città che sa come unire il sacro al profano, quella è Bologna. Il 4 ottobre, cioè domenica, non si festeggia solamente il patrono di Bologna, San Petronio, ma va in scena anche il Festival del Tortellino. Un applauso per il tortellino, per favore, grazie. Quindi ci sono questi 21 chef pronti a sfidarsi a colpi di sfoglia. Ora, la leggenda vuole che la forma del tortellino sia nata imitando l'ombelico di Venere, no? Una storia bellissima, romantica, però guardiamoci in faccia: dopo averne mangiati 3 piatti in brodo di cappone, l'unico ombelico a cui assomiglierai sarà quello di un pacifico Buddha dopo il pranzo di Natale. Comunque, viva il tortellino, che è la felicità fatta tortellino. Nate James per voi.

E per stasera è tutto, abbiamo sentito anche Ultimo e tra poco un grande History Kiss che chiuderà il nostro appuntamento di stasera. Intanto arriva anche Lizzo, quella di To Be Loved. Girl, I'm about to have a panic attack.

Are you ready? Yes, I am. Io sono nata, pronta. Guarda, ho già la borsetta a tracolla. Scusate, stasera vado di fretta. Vi saluto velocemente perché ho appuntamento con il pigiamino e il lettino, ok? Prima però, ovviamente, mi faccio accompagnare dal nostro capitano Stefano Piccirillo che arriva con You Too e Kiss Kiss per voi. Grazie a Roberta Sepi in regia. Ci sentiamo lunedì a partire dalle ore 19. Vi saluto con un grande History Kiss del 1991. Grande perché quando uno dice Dire Straits, tutti sull'attenti. Questa è Colin Elvis ed Aretha. Kiss Kiss a tutti.

0: Non so se avete mai visto un film fantastico con Robert De Niro intitolato semplicemente The Fan, il fan maniaco ossessivo. Questo capitò anche nella musica per la prima volta alla casa discografica del King of Rock and Roll, Elvis Presley. C'era un ragazzo che chiamava, pronto, c'è Elvis, chiamando Elvis, nominava sistematicamente tutte le canzoni più importanti, Heartbreak Hotel, Love Me Tender. I Dire Straits ne fecero una hit, Calling Elvis 91.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
0: Invitiamo un po' di amici. Voi siete i benvenuti. Come ogni sera, dal lunedì al venerdì, per fare insieme comitiva io, tu e Kiss Kiss. Questa sera abbiamo esagerato davvero, perché chiameremo tre ragazzi, anzi già sono qui nei nostri studi, ci raggiungono tra poco invece in diretta i cosmonauti borghesi, ma non soltanto, voi siete sempre invitati, comitiva, con un WhatsApp a partecipare. Quale musica e quale gioco di questo appuntamento, perché ci fate da autentica colonna sonora con i nostri appuntamenti, quelli di Io, Tu e Kiss Kiss. Insieme fino alla mezzanotte, ben trovati da Stefano Piccirillo, c'è Miley Cyrus. Radio Kiss Kiss. Let's go.

0: Primato fu nella classifica degli album più importanti degli Stati Uniti d'America secondo l'autorevolissimo Billboard, la Top 200 è sua all'apice, sto parlando di Miley Cyrus, che inaugura la comitiva. Ciao Biagio, ben arrivato anche a te. Chi c'è lì fuori? Pronto?
1: Ben arrivato Stefano, Pietro Rapporto.
0: Grazie.
1: Chi a tutti.
0: Ma quale rapporto? Voi dovete sentirvi chill, liberi, anche perché al rapporto significa che qualcuno debba dirti qualcosa di molto molto importante, quale comunicazione ufficiale. Noi invece siamo molto informali, faremo un anno una canzone, cioè metteremo la canzone della vostra vita, ci occuperemo dei 50 di Radio Kiss Kiss due volte, la prima regalando la maglietta celebrativa a sorpresa tra i messaggi che arriveranno da qui in avanti, e poi con 50 anni da festeggiare. I ragazzi stanno scalpitando, venite intanto in studio Cosmonauti, tra un po' facciamo due chiacchiere con una comitiva molto speciale, inondiamo di messaggi, mi raccomando, pronti via tra poco. Olimars, questa è Troublemaker.

0: BTS e Dynamite, ma io qualcosa di più importante dei 7 ragazzi del K-pop o i 3 ragazzi del nuovo pop italiano. I cosmonauti borghesi, buonasera!
1: Buonasera,
2: buonasera! Buonasera a tutti!
0: Ciao Leonardo!
3: Ciao!
0: Ciao Alessandro!
4: Ciao a tutti!
0: Ciao Marco!
5: Buonasera a tutti!
0: Allora, un gruppo che fa Depeche Mode già mi entra nella storia personale, un gruppo che riesce a mettere insieme gli anni 80 e la contemporaneità. Come state ragazzi?
3: Molto bene, grazie. Tu?
0: Molto bene, estate che è diventata autunno, ma ancora tantissime cose da raccontare, come la gomma americana. Vi aspettavate il successo in radio?
4: Ce l'aspettavamo?
3: No, sinceramente no. È un pezzo, comunque non è neanche un pezzo di quelli, capito, up tempo, è comunque un mid tempo, quindi è anche un pezzo particolare, diciamo, per la radio. Eppure siamo qua.
5: Eccoci qui.
4: Però fantastico. È autunnalissimo, secondo me.
5: Bravo.
3: Molto autunnale.
0: Perché sa di quel di nostalgico che vai a masticare i ricordi. Questa va bene, eh?
3: Bella, questa ce la segniamo,
0: sì.
3: Eh?
0: Allora, questa la teniamo allora. Per questo venerdì sera. Sapete che io, tu e Kiss Kiss è un programma che ha a che fare moltissimo con la musica 80, ma anche 90, 2000, 2010. In particolare, cascate davvero nel posto giusto. Per il grande pubblico, il termine cosmonauti borghesi sta per cosmonauti, perché sono un po' con la testa a sognare, sognante, quindi un po' alto nel cielo. Borghesi perché mantengono il rapporto con la vita di tutti i giorni, anche con i vostri doveri. Tre ragazzi di Roma Sud, cosa vi lega tantissimo, a parte le radici, a Roma Sud?
3: Beh, sarebbe scontato dire la musica?
5: Non sarebbe scontato, Leo, non sarebbe scontato, è giusto.
3: Marco, che mi dici tu?
5: Ma guarda, noi in realtà mi sento di dire che a livello di tradizioni prendiamo tanto Roma, anche perché l'abbiamo vissuta tantissimo, abbiamo tanti amici musicisti tra l'altro a Roma, quindi è sempre una città dove c'è molta musica, c'è veramente tanta musica.
3: Poi ricordiamo che noi comunque siamo anche derivati dalle nostre band del liceo, quindi anche i nostri licei ci uniscono.
0: Fantastico, un po' come U2 che hanno festeggiato i 50 anni di carriera, si sono uniti nella cucina di Larry Mullen, all'interno della quale lui ha avuto la soddisfazione di vedersi gli altri tre, Bono Vox, The Age, Adam Clayton, dopo un avviso messo a scuola. È un po' anche la vostra storia?
3: Sì, noi più che avvisi ci invidiavamo a vicenda. C'erano i primi gruppi del liceo che appunto si cominciavano a formare e ci guardavamo con, capito, però che bravo il batterista di quel gruppo, però che bravo il chitarrista di quell'altro gruppo. E quando alla fine quei gruppetti sono andati a sciogliersi, ecco quello lì che ci siamo uniti noi e abbiamo fatto questo gruppo.
0: Chi era il più rosicone dei tre rispetto?
4: Chi è ancora oggi?
0: Voglio saperlo.
5: Forse è colpa mia, forse.
3: Sì.
0: Ah, vedi. Allora, noi torniamo tra poco proprio con Gomma Americana, la canzone che vi ha fatto conoscere al pubblico di Radio Kiss Kiss in tutta Italia e in giro davvero. Facciamo comitiva con loro, io, tu e Kiss Kiss. State con noi?
3: Sì.
0: A tra poco.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...